0: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 2:03.
1: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
0: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Simona De Francisci su Radiolina. Radiolina. Caffè Corretto.
4: Io ve lo ricordo, 340 87 15 015 per tutti i vostri messaggi, WhatsApp e Telegram, e noi andiamo avanti con le nostre interviste. Uno dei temi centrali in questi giorni è quello dei rifiuti, ovviamente lungo tutto l'arco della settimana, lungo tutto l'arco del mese, però sull'Unione Sarda leggiamo appunto lo scempio di Ferragosto a Maria Pia e Portoferro, distese di rifiuti in spiaggia, insomma una situazione che è nuova nel nord, nel sud della Sardegna, anche al Poetto scenari simili ci sono spesso, ma appunto per parlare di rifiuti ci spostiamo invece a Quartus Antelena, siamo in collegamento con l'assessore all'ambiente Romina Mura per parlare delle nuove telecamere contro i furbetti dei rifiuti. Buongiorno assessore, benvenuta su Radiolina.
5: Buongiorno a voi.
4: Ecco, allora un tema abbastanza importante, lo dicevamo, lo raccontavamo.

0: in qualche modo sta consentendo di far funzionare il servizio, con tutta una serie di interventi da parte dell'amministrazione, premialità, interventi per le situazioni sociali particolari che aiutano, insomma, il servizio a funzionare. Adesso, con l'ultima, modifica al regolamento sul funzionamento della TARI, che adesso si chiamerà TARIP,
1: Sì.
0: abbiamo introdotto la cosiddetta misurazione puntuale, ossia una, quota, diciamo, della tassa sui rifiuti verrà pagata sulla base del, secco che si produce, ok? Quindi questo elemento in sé positivo e che fra l'altro consentirà al comune di avere anche una premialità da parte della regione, quest'ulteriore scelta dovrebbe contribuire a migliorare ulteriormente la raccolta differenziata. La preoccupazione che ovviamente l'amministrazione ha anche sulla base delle esperienze che si sono realizzate altrove e che voi stessi state citando
1: Sì.
0: anche in questo servizio, è che quei pochi cittadini scorretti, perché voglio veramente pensare che siano pochi, potrebbero voler ridurre la parte di secco da conferire abbandonando i rifiuti, diciamo così, in campo aperto, vicino al mare, piuttosto che nelle zone extraurbane, come è già successo. Per questo motivo, l'amministrazione, con un intervento di giunta di qualche giorno fa, ha deciso appunto di aumentare la sorveglianza della situazione attraverso l'implementazione di un sistema di videosorveglianza già esistente, che ha anche dato i suoi frutti, perché comunque sono stati fatti quasi 500 controlli con tutta una serie di comportamenti scorretti sanzionati. Ecco, e con queste fototrappole, con queste videocamere ulteriori, praticamente si andranno a verificare punti del territorio particolarmente esposti al rischio abbandono. In questo modo si cercherà di ovviare a un probabile, ma vogliamo auspicare minimo, atteggiamento di scorretto, ecco, da parte di alcuni cittadini che con la tariffa puntuale potrebbero essere indotti ad abbandonare ulteriormente i rifiuti.
1: Certo,
0: Il nostro invito, sì,
1: no,
0: prego.
1: dicevo Assessora, lei fa bene comunque a sottolineare il fatto che si tratta dell'atteggiamento scorretto di pochi che però poi va a influire su quella che è la quotidianità di tutti, perché ai bordi delle strade, insomma, si notano questi rifiuti, però ha fatto bene a dire che, insomma, non sono tutti i quartesi, non sono tutti i cittadini, ovviamente, sono alcuni e quindi qua si corre ai ripari.
0: Assolutamente, proprio così, perché il servizio di raccolta differenziata, come tutti i servizi pubblici, funzionano ovviamente se l'amministrazione pubblica che li gestisce investe sul loro funzionamento, ma funzionano soprattutto se ciascun cittadino fa la propria parte, e la propria parte la si fa sia facendo bene il proprio dovere, quindi in questo caso differenziando al meglio e riducendo il secco prodotto, che a lungo andare porterà anche a un abbassamento della tariffa, e d'altro lato esercitando anche una sorta di controllo sociale, in modo tale che, insomma, tutti facciano il proprio dovere. Quindi ecco il nostro invito ai cortesi, anche questo: oltre a far bene la differenziata, date anche uno sguardo intorno nel quartiere, no? Per verificare
1: Assolutamente.
0: che tutti si comportino al meglio.
1: Assolutamente. Assessora, io la ringrazio per essere stata con noi, grazie mille. E noi andiamo avanti con il nostro caffè corretto.

0: qua su Radiolina la nostra musica e andiamo avanti con il caffè corretto. Insomma, stamattina in rassegna stampa parlavamo del dramma avvenuto a su Giudeo, siamo a Chia, ovviamente, della turista 17enne travolta in acqua dai migranti, i mancati soccorsi, la fuga e l'identificazione. Questa è l'apertura di unionesarda.it, una spiaggia che in queste ultime ore sta facendo parlare di sé, ovviamente, ma che vogliamo ovviamente anche sollevare un po' il tono, ecco, di questa mattinata, di questa chiacchierata, perché su Giudeo in realtà negli ultimi giorni ha ricevuto un riconoscimento molto molto importante, una spiaggia molto amata dai turisti e per questo molto frequentata, qua giusto per contestualizzare anche un po' il grave incidente avvenuto ieri. Su Giudeo, insomma, entra nella top 20 delle spiagge più belle del mondo. Ne parliamo con il collega dell'Unione Sarda, Ivan Murgana. Buongiorno Ivan.
1: Buongiorno Veronica, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Ecco, lo dicevo poco fa, comunque drammatica a su Giudeo, che abbiamo raccontato ovviamente sulle pagine del nostro quotidiano, ma anche con tutti gli altri media. Però Ivan, tu nei giorni scorsi ci raccontavi che però c'è anche una cosa molto positiva, ovviamente, che possiamo raccontare su questa spiaggia, un riconoscimento molto importante che magari può essere utile a tutte le persone che non la conoscono, ecco.
1: Esatto Veronica, secondo il Global Beach Index del 2026 su Giudeo si piazza al 19° posto al mondo tra le spiagge più belle, un riconoscimento importante arrivato dopo prendendo 93.000 recensioni su Google che tenevano conto non solo della bellezza della trasparenza delle acque, la bellezza delle spiagge, ma anche delle bellezze che ci sono intorno, una spiaggia dove a 2 metri ci sono i fenicotteri, ci sono degli isolotti bellissimi di fronte, ci sono le dune dietro dietro la spiaggia, quindi tra 226 spiagge in tutto il mondo su Giudeo è stata riconosciuta tra le 19 più belle, un riconoscimento, insomma, niente male.
0: Ovviamente questo comunque porta prestigio a questa parte della Sardegna che tu spesso racconti sul giornale, e ovviamente anche un modo per pubblicizzare il sud della Sardegna, che sempre più spesso è scelto dai vacanzieri, dai turisti per le proprie vacanze. Sicuramente questo è un qualcosa che porterà magari maggiore curiosità e più voglia di scoprire questa parte di Sardegna.
1: Sì, sicuramente è un bel biglietto da visita, perché questa classifica, come dicevo prima, non tiene conto solo degli aspetti estetici ma anche della qualità dell'acqua, perché tramite rilevazioni satellitari sono riusciti comunque a individuare anche la trasparenza di queste acque, quindi che è sinonimo comunque di salubrità delle acque, quindi insomma non solo belle ma anche dal punto di vista ecologico anche insomma sostenibili.
0: Ecco, di su Giudeo ovviamente Ivan, noi continueremo a parlare insomma su unionesarda.it per tutti gli aggiornamenti, ovviamente purtroppo anche sulla brutta pagina di cronaca che abbiamo ahimè dovuto scrivere. Ivan, io ti ringrazio per essere stato con noi e per aver portato un momento di leggerezza, un momento di vacanza e di relax al nostro caffè corretto. Grazie di cuore.
1: Grazie a voi e buon lavoro.
2: Radiolina Caffè Corretto.
3: Sara di Olina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
2: Radiolina. Caffè corretto.
0: Le 9.09 qua su Radiolina, insomma adesso è giunto il momento di parlare di spazio, misteri e scienza, e lo facciamo con Manuel Floris, il direttore scientifico del Planetario dell'Unione Sarda. Buongiorno Manuel e benvenuto su Radiolina.
4: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, Manuel, grande successo la scorsa settimana per l'Eclisse, che ha visto comunque tante persone avvicinarsi a questo mondo straordinario, di fatto di pianeti, satelliti e tanto fascino. Però lo dobbiamo dire, diciamo che seppur quello fosse un avvenimento spiegato, perché comunque i miracoli, le magie del nostro cielo non sono mica finiti per quest'estate.
4: E sì, perché questo mese non ci sarà solo un'eclisse di sole come quella che abbiamo visto il 12 agosto, ma ci sarà adesso a breve, il 28 agosto, un'eclisse di luna. In questo caso sarà la Terra a posizionarsi fra il Sole e la Luna. E questa eclisse di luna non sarà completa, però praticamente ai nostri occhi apparirà quasi tale, perché verrà nascosta la luna fino a un 93%, quindi un po' più grande dell'eclisse parziale di sole che abbiamo visto pochi giorni fa. È che questa eclisse di luna, a differenza dell'eclisse di sole che è avvenuta al tramonto del sole, quindi nelle ore della sera, avverrà al tramonto della luna, ed essendo la luna piena avverrà praticamente nelle ore che precedono il sorgere del sole, e inizierà intorno alle ore 4:30 del mattino, per avere un suo massimo alle 6 del mattino.
0: Quindi questo vuol dire che tutti gli appassionati e curiosi dovranno fare la levataccia, così come si chiama in gergo scientifico.
4: È un'eclisse in questo caso che ha un orario non proprio comodissimo, però per vedere un'altra eclisse di questo tipo dovremo aspettare al 31 dicembre 2028, quindi per avere un'eclisse così grande e praticamente quella sarà totale, e quindi sono 2 anni di attesa. Io credo che, visto che siamo in estate, visto che insomma complice anche le temperature di queste sere, svegliarsi la mattina per vedere questa eclisse, che avrà una difficoltà nell'osservazione come quella che abbiamo avuto per l'eclisse di sole. In questo caso non dobbiamo avere occhialini, tutt'altro, si può avere un paio di binocoli per guardarla, possiamo guardare occhio nudo con grande tranquillità, però bisogna avere sempre l'orizzonte in direzione ovest e sgombro, perché quando ci sarà il massimo dell'eclisse il sole sarà alto 8 gradi, però mentre l'altra volta dovevamo vedere il tramonto, in questo caso insomma alle 6 del mattino 8 gradi si possono osservare da tantissimi luoghi. L'importante è non stare in mezzo alla città con dei palazzi che oscurano l'orizzonte.
0: Certamente. E voi state organizzando qualcosa per questo evento particolare, oppure no? Ci state lavorando?
4: Sì. Possiamo dire che per la prima volta faremo un evento in un orario che non è consono per i nostri eventi, e lo faremo nell'isola di Sant'Antioco a Carina Ranch, dove abbiamo organizzato anche un evento per l'eclisse di sole, e in questo caso l'appuntamento sarà lì per le 4:30 del mattino per seguire tutte le fasi dell'eclisse fino al tramonto della luna, che da quel luogo avverrà sul mare, e per fare anche tante fotografie di questo fenomeno che ha una particolarità. La cosa più importante da non dimenticarsi è quando c'è un'eclisse di luna, la differenza rispetto all'eclisse di sole è che la luna diventa rosso sangue, e questo perché la luce del sole che passa attraverso la nostra atmosfera si piega, si curva, si scompone, creando una sorta di arcobaleno nello spazio, e la componente rossa va a illuminare la luna. Per quello è uno spettacolo a non perdere, immaginatevi, per chi lo vorrà guardare la luna rossa mentre si avvicina all'orizzonte.

0: Ecco, quindi per chi volesse partecipare all'evento, ovviamente il planetario dell'Unione Sarda come punto di riferimento, giusto Manuel?
1: Esatto, sì, guardate i nostri canali social, metteremo tutti i riferimenti per poter poi venire lì all'isola del Sant'Antioco e godere di questa seconda eclisse di questo agosto del 2026, che insomma sarà un agosto che poi nelle nostre memorie sarà indimenticabile.
0: Noi ringraziamo Manuel Floris per questa parentesi astronomica, come al solito. Grazie Manuel di cuore per essere stato con noi.
1: Buone eclissi a tutti voi e mi raccomando, andate a guardarla.
0: Assolutamente. Per noi invece c'è Anna con White Girl Wasted.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Radiolina estate. Caffè Corretto.
2: A brevissimo tutti gli aggiornamenti da unionesarda.it, ma prima ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento.

0: Ed erano i pinguini tattici nucleari qua su Radiolina, ma come dicevamo poco fa è giunto il momento di tutte le ultimissime da unionesarda.it per raccontarci cosa c'è di nuovo, per tutti gli aggiornamenti puntuali, c'è la collega Angelica De Rico. Buongiorno Angelica.
1: Ciao Veronica, buongiorno a te e buongiorno a tutti.
0: Dunque, che cosa possiamo trovare su unionesarda.it stamattina?
1: Allora Veronica, chiaramente la notizia in primo piano resta l'incidente a Su Giudeu. Si sta cercando in queste ore di ricostruire esattamente quanto accaduto nella bellissima e ieri affollatissima spiaggia di Chia, dove appunto, ricordiamolo, alle 5 del pomeriggio una ragazza di 17 anni è stata investita da un barchino di migranti mentre faceva il bagno all'altezza di una boa. La minorenne, una turista, è stata ferita al braccio e al capo e ha perso i sensi prima di essere trasferita d'urgenza al Brozzu, dove attualmente è ancora sotto osservazione. Appunto si stanno ascoltando testimoni, che erano tanti, che facevano il bagno, che erano sulla spiaggia, per capire cosa sia accaduto, e in particolare sono tanti quelli che raccontano di una fuga del barchino dopo l'incidente a tutta velocità fino a Tuerredda, con il rischio che venissero travolte altre persone. Comunque pochi chilometri più avanti il barchino è stato fermato, gli occupanti erano 14 persone, sono stati fermati dai militari che li hanno identificati e poi fatti salire su un pullman che li ha portati all'hotspot di Monastir. Comunque, come dicevi, insomma, stiamo seguendo la vicenda, per cui tutti gli aggiornamenti a breve sul sito. Ma un altro caso di cronaca di cui si sta parlando molto in queste ore, si è parlato molto questo weekend, ci sarebbero i primi sospettati per i fatti avvenuti nelle primissime ore del 14 agosto in una spiaggia di Olbia. Stiamo parlando del brutale pestaggio di 4 persone, 3 uomini e una ragazza, dopo la serata in un beach club organizzata dal collettivo Il Biscotto della Fortuna. È un gruppo di musica queer nato 2 anni fa e attivo in tutta Europa. Qual è l'aggiornamento? Un minore è stato sentito per ore in commissariato a Olbia e a quanto pare avrebbe avuto un ruolo di primissimo piano nell'aggressione. A fare la denuncia è stato il fondatore del collettivo, Angelo Ratti, che si è mostrato sui social, insomma, con il volto tumefatto, e secondo il suo racconto sarebbe stato immobilizzato a terra e colpito alla testa con violenza da più persone mentre riceveva, non soltanto lui, epiteti e insulti a sfondo omofobo. Ancora in cronaca, rave party nella pineta di Maria Pia d'Alghero durante i festeggiamenti di Ferragosto. Centinaia di minorenni si sono dati appuntamento per una grande festa con abuso di alcol e direi inevitabile degrado. I barracelli hanno cercato di controllare la situazione, ma è stato necessario l'intervento di un'ambulanza per 2 ragazze in coma etilico. E poi al mattino le spiagge e le pinete si sono presentate praticamente come delle discariche a cielo aperto.
0: Sì, ne parlavamo anche negli interventi di stamattina, quello dei rifiuti, specie post Ferragosto nelle spiagge della nostra Sardegna. Purtroppo è un tema che torna ogni anno, un tema fastidioso che ritorna, e purtroppo noi siamo qua e dobbiamo raccontare questo brutto spettacolo, ecco Angelica.
1: Esatto, raccontare e cercare, insomma, di far capire, di aumentare la sensibilità delle persone sul il degrado, a parte a livello visivo, insomma, che non è assolutamente bello vedere dei rifiuti per strada, nelle spiagge, ovunque, ma anche, insomma, l'inquinamento che si può creare. Quindi aumentare assolutamente la sensibilità per far capire alle persone quanto è importante, dirò una cosa banale, buttare i rifiuti nella spazzatura e fare anche una raccolta differenziata. Evidentemente c'è ancora bisogno di dirlo, Veronica.
0: Esatto, Angelica, in chiusura, proprio l'ultimo secondo, lutto nel mondo del cinema.
1: Esatto, una notizia arrivata nella notte: è morta a 36 anni Aiden Panettiere, uso la pronuncia americana, sì. Attrice americana diventata nota grazie soprattutto a Heroes e Nashville. Una notizia confermata dalla famiglia, anche se non sono ancora state rese note le cause della morte. Però lei negli ultimi anni aveva parlato apertamente delle difficoltà affrontate, diciamo, nella sua vita privata, la depressione postpartum, i problemi legati all'alcol e alle dipendenze. Tra l'altro pochi mesi fa era uscito un suo memoir che si chiama, pochi mesi fa era uscito un suo memoir che si chiama This Is Me, A Reckoning, nel quale aveva appunto raccontato gli anni difficili della sua vita. Era diventata madre nel 2014, nel 2018 aveva rinunciato alla custodia della figlia e tra l'altro 3 anni fa aveva perso il fratello Jensen, anche lui attore, scomparso nel febbraio 2023. Quindi insomma anche su questo vediamo se sarà aperta un'indagine, se ci sarà un giallo insomma da chiarire.
0: Certo. Angelica, io ti ringrazio per tutti gli aggiornamenti come sempre puntuali e precisi da unionesarda.it. Ringrazio ovviamente anche i radioascoltatori per essere stati in nostra compagnia questa mattina. Ovviamente l'appuntamento è per domani circa alle 8:10, torniamo con il caffè corretto, mentre invece vi ricordo la strambata oggi alle 12:30 con Simona De Francisci. A domani.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:34.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 2 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
4: Nel 1974 Maria Carta incideva il suo secondo album, Delirio. Vi compariva anche questo brano, diventato poi un suo classico, Dilli Riende. La ascoltiamo nella versione da lei proposta nel programma Album.

0: C'erano anche Lorenzo Pietrandrea e Franco Giuffrida alle chitarre ad accompagnare Maria Carta nel brano che abbiamo ascoltato, Dilli Riende.
1: Ha un andamento latino, sa danza mia, il brano scritto da Davide Guiso e Nicola Cancedda, che trova spazio nell'album La mia meraviglia, della cantante Lucia Budroni. Il video che ci apprestiamo a vedere ha un'ambientazione marina.

0: Ritmi solari per questo brano, Sa danza mia, uno dei sei pezzi cantati in sardo presenti nel disco La mia meraviglia, pubblicato nel corso del 2023 dalla cantante Lucia Budroni.
1: Leonard Cohen, Alleluia, l'arrangiamento è firmato da Davide Guiso.

0: Abbiamo ascoltato Francesca Lai nella sua personale interpretazione di un brano del cantautore canadese Leonard Cohen, diventato hit internazionale soprattutto con Jeff Buckley.
1: Ascoltiamo Luigi Ladu alla chitarra e Valentina Chirra all'organetto in Savitri, la versione in sardo curata da Soleandro di un successo dell'inglese Ed Sheeran.

0: Era ambientato nel verde di Battesaligues, a Bolotana, il brano che abbiamo ascoltato da Luigi Ladu e Valentina Chirra.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Valeria Carboni è un'estrosa cantante a suo agio tra blues e jazz, con un'esperienza maturata anche in Inghilterra con un gruppo New Wave. Ha buona padronanza anche dei motivi popolari sardi, al punto da rileggere in chiave personale e multilingue anche Procurade e Moderare, accompagnata da Andrea Pisu alle launeddas, Vanni Masala all'organetto e Nilo dei Tree Blues alla chitarra.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Valeria Carboni con il duo Fantafolk e Nilo sul palco di Frimmus a Monteleone Rocca d'Oria nel 2020.
1: Mario Solinas è un cantautore di Iglesias in attività da metà degli anni 90. Grazie a Franco Badau ha inciso due lavori discografici, tra questi Lettere, con 8 brani e le collaborazioni del maestro Luigi Lai e del chitarrista Massimo Ferra. A questa raccolta appartiene anche Culu Biancu Campanarzu, su testo di Francesco Masala.

0: Abbiamo ascoltato Mario Solinas dal vivo sul palco di Ignos a Sedilo nell'edizione del 1997 della manifestazione.
1: Sono le 3:28.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Riparte il campionato di Serie A e con la radiocronaca in esclusiva e le interviste nel post partita vi porteremo con noi a bordo campo. Sabato 22 agosto segui con noi la prima giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 20:15 il prepartita con Roberto Carta e dalle 20:45 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Parma Cagliari. Solo su Radiolina, anche quest'anno la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
4: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
5: I fratelli Andrea e Antonio Poddiche caratterizzarono con le loro voci il repertorio dei Sole Nero, formazione sassarese nata nel 1978 e da cui poi sarebbero scaturiti il Coro degli Angeli e i Tazenda. Un minuto alle sei era il lato A, un loro 45 giri inciso nel 1980. Lo ascoltiamo.

0: erano i sassaresi Sole Nero, ospiti del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985. Il brano proposto era Un minuto alle 6.
1: Ascoltiamo ora una suggestiva interpretazione di Deus ti salvet Maria dalla voce di Andrea Parodi. Lo accompagnano Piero Marras al pianoforte, Gianluca Corona, Gino Marielli e Gigi Camedda alle chitarre.

0: stelle per questa versione di Deus ti salvet Maria dalla voce di Andrea Parodi.
1: Un brano che ci riporta agli esordi di Elena Ledda, quando l'artista si cimentava prevalentemente nei motivi della tradizione, compreso il canto in re, lo dimostra questa disisperata galluresa.

0: Era Elena Ledda, accompagnata alla chitarra da Alberto Susnik, componente del primo nucleo del gruppo Suono Officina.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Buongiorno, sono le 12.32 in questi istanti e riparte La Strambata questa settimana dopo Ferragosto. Buongiorno da Simona De Francisci ed da Manuel Cozzolino che ci seguirà tutta la settimana in regia. Allora, molti di voi avranno iniziato

0: iniziato le vacanze oggi, qualcuno invece oggi le ha finite, di fatto è tornato al lavoro. Per gli uni e per gli altri abbiamo tra poco dei validissimi consigli per rientrare al lavoro in forma, e sarà insomma tutta la settimana così, argomenti leggeri che si alterneranno invece alla cronaca, come quello che vi stiamo per raccontare. Unionesarda.it, l'apertura: 3P, attaccante del Cagliari in gravi condizioni e in coma farmacologico, grandi quantità d'acqua nei polmoni. Per farci raccontare che cosa è successo, notizia naturalmente che è arrivata in tutte le redazioni questa mattina e che stiamo vivendo insieme alla società con grande apprensione, il nostro Lele Casini. Buongiorno Lele.
1: Buongiorno, sì, c'è grande apprensione anche perché le condizioni di 3P sono gravi. È tenuto sotto controllo, i primi accertamenti hanno dato esito negativo all'attacco. Ieri, cosa è successo ieri pomeriggio, intorno alle 18, come tutti i giocatori del Cagliari erano in permesso sino a oggi, perché gli allenamenti riprendono questo pomeriggio, e 3P si ritrovava in Costa Smeralda per godersi i giorni di Ferragosto, appunto questi ultimi giorni prima dell'inizio della settimana lavorativa per
0: settimana
1: il
0: lavorativa che poi porterà
1: in una villa nella piscina di una villa dove era ospite. A quanto pare mancato il terreno sotto i suoi piedi, e a quanto ci è stato comunicato, il ragazzo non sarebbe pratico nel nuoto, e quindi questa cosa avrebbe creato molti problemi. Poi l'arrivo dell'elisoccorso è stato determinante, che poi l'ha trasportato d'urgenza alla Santissima Annunziata di Sassari, dove è stato chiaramente intubato, adesso in coma farmacologico per la somministrazione delle terapie.
0: Notizia naturalmente che noi seguiremo, Lele, tu avrai il compito di aggiornarci davvero in tempo reale, perché è una notizia che tiene tutti con grande apprensione.
1: Ricordiamo che 3P ha giocato titolare venerdì scorso, solo venerdì scorso, quindi 3 giorni fa, nella partita contro l'Arezzo della Coppa Italia, assieme a Mendy, l'altro giovane delle Cagliari. Hanno fatto coppia in attacco proprio dal primo minuto.
0: Poi parleremo anche del Cagliari, anche con te lo faremo nell'arco della settimana, perché queste appunto sono giornate importanti. Oggi la ripresa di fatto del lavoro in vista della prima di campionato. Ne parleremo anche con Alberto Masu più avanti. Grazie intanto a te, Lele, ancora da unionesarda.it. ragazza falciata in mare a Sugiudeo, arrestato lo scafista. È successo questa mattina, scafista che era alla guida del barchino, è un 28enne algerino, guidava il barchino all'interno del quale altri 10 connazionali che sono poi sbarcati sulle coste sulcitane insieme ad altri 80 sbarcati nei giorni precedenti. Tutti questi ragazzi sono stati accompagnati al CPA, il Cedienza di Massiri, che abbiamo contato ieri nel corso del giorno, già in grande sofferenza. Pensate che gli ultimi sbarchi, più o meno un centinaio di persone, il CPA, centro di Monastir, è in sovranumero di 200 ospiti, quindi immaginate la tensione che si sta vivendo in quel momento. Le cose della ragazza invece ovviamente sono stazionarie, non sarebbero gravi per lei, tanto tantissimo spavento investito questo barchino, sarebbe caduta, lei era a bordo, stava pagaiando su un SUP e caduta, ha sbatto la testa sull'elica di questo barchino. Questi ragazzi scafista algerino è stato arrestato anche per omissione di soccorso, perché poi ha proseguito la sua strada ignorante di aver ferito una razza che poteva avere davvero conseguenze molto gravi. Ci uniamo per questa prima parte, brano musicale, poi come anticipato in apertura di puntata proveremo a darvi qualche consiglio utile per rientrare in forma dalle ferite.

0: Eccoci qua, riprendiamo alle 12.40, sempre in diretta qui alla Strambata su Radiolina, con l'energia di Gaia, con Bossa Nostra che abbiamo appena sentito. Dicevamo, allora, come tenerci in forma dopo magari gli eccessi e le abbuffate di Ferragosto, per chi ha ripreso il lavoro oggi o per chi invece sta andando in ferie, allora ne approfitta per tenersi in forma. Abbiamo al telefono, lo ringraziamo per essere con noi anche oggi 17 agosto, magari lui è in ferie, Domenico Elia, personal trainer, dottore in farmacia e scienze motorie. Grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno Simona e buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, dopo gli eccessi di Ferragosto, come possiamo riprendere l'attività fisica in modo graduale ma efficace, dottore Elia?
1: Beh, intanto ha detto bene, in modo graduale. Per chi ha interrotto da poco, sicuramente riprenderei con una bassa intensità e basso volume di lavoro, oppure rimanere nella zona di scarico. Per chi invece ha deciso di iniziare adesso, direi di andarci ancora più piano, viste le alte temperature.
0: Ecco, quello che mi verrebbe da chiedere, tutto questo può essere affidato al singolo o è necessario anche in questo periodo, anche all'aperto, anche durante le vacanze, affidarsi comunque a qualcuno di competente? Se non proprio un personal trainer, comunque magari, non so, affidarsi anche a dei tutorial pro tempore.
1: Diciamo che i tutorial sono validi per persone magari che già si allenano e già sanno un po' come muoversi e come fare determinati esercizi, altrimenti è sempre meglio affidarsi a un personal trainer, anche perché noi personal trainer non andiamo in ferie, quindi lavoriamo tutto l'anno.
0: Ecco, lei appunto è un personal trainer. Intanto in questa prima parte, poi ci sentiremo anche nella seconda, dopo una breve pausa pubblicitaria, che cosa ci può proprio spiegare, quali sarebbero gli esercizi che lei consiglierebbe di fare?
1: Ma per chi va in vacanza e quindi non ha magari a disposizione una palestra e degli attrezzi, sicuramente il corpo può essere utilizzato come un grande attrezzo. Ci sono tanti protocolli di lavoro di ginnastica a corpo libero che sono efficaci e vanno benissimo sia per iniziare che per mantenere la forma acquisita.
0: Ecco, perché magari ci si può anche inventare, no? Se uno non ha una kettlebell, non ha un manubrio, non ha altri attrezzi, può comunque trovare

0: fare il modo di fare attività fisica. Ecco, invece la cosa che voglio chiederle è questa. Vediamo tante persone anche all'interno della palestra fare un'ora di cardio, magari come mi è capitato anche di recente, una persona che passa dal tapirulanta alla ciclette, però non fa altro, cioè non fa pesi, non fa flessioni, trazioni, insomma non fa altri esercizi, ma solo cardio. Quanto è efficace? Anche a proposito di quello che diceva lei delle alte temperature.
1: No, beh, il cardio sicuramente ha la sua efficacia, ma non basta da solo. Quindi è sempre necessario utilizzare attrezzi, piccoli attrezzi, anche senza esagerare con i carichi, per far lavorare i muscoli in maniera differente, quindi dare uno stimolo diverso da quello che può essere la corsa, la camminata o la ciclette. Se poi comunque si decide di mantenersi in forma più che altro a livello cardiovascolare, va bene, ma bisogna stare attenti alle alte temperature, quindi andare magari non nelle ore più calde, preferibilmente al mattino, tra i 40 e i 60 minuti va benissimo, anche perché altrimenti bisognerebbe andare veramente molto presto, perché fa caldo subito quest'anno.
0: Tra poco ci fermiamo, ma lei, le chiedo ancora di stare con noi qualche minuto, perché quello che le chiederò è l'efficacia della camminata sostitutiva eventualmente della corsa, e poi le chiederò quanto è necessario idratarsi e che cosa bere. A tra poco.
2: La strambata su Radiolina.

0: Sono le 4 e 0 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic.

0: Allora, riprendiamo parlando di forma fisica, fitness, benessere, che non dovrebbero andare in vacanza anche per un corretto stile di vita, ma con qualche precauzione visto le alte temperature. Abbiamo sempre al telefono Domenico Elia, personal trainer, dottore in farmacia e scienze motorie. Dottore, come si possono conciliare corsa, camminata, bicicletta o allenamenti all'aperto con le alte temperature? Abbiamo provato ad accennarlo prima della pausa.
1: Beh, sicuramente lavorando sulle giuste soglie di frequenza, quindi per evitare magari dei picchi, soprattutto se si sta nella fase cardio, e poi idratandosi parecchio, perché queste temperature ci portano a una perdita notevole di liquidi e anche di sali minerali, quindi una buona integrazione di sali minerali sarebbe opportuna.
0: Quindi non solo acqua, magari anche degli integratori, dottore Elia?
1: Sì, magnesio e potassio in questo periodo con queste temperature, soprattutto durante l'attività fisica, vanno via tanto.
0: Quali
1: e
0: sono,
1: dobbiamo reintegrare.
0: Quali sono gli orari in cui è meglio fare attività fisica?
1: Non nelle ore più calde, quindi o al mattino presto o magari la sera tardi, insomma, quando non c'è quel caldo afoso che diventa deleterio.
0: Poi ci sono anche quelli che si improvvisano, no? Ed è anche a loro che rivolgiamo il nostro messaggio, quelli che iniziano i primi giorni di vacanza, vogliono diventare sportivi, magari sono stati fermi un anno intero alla scrivania e poi improvvisamente nel periodo estivo si danno la pazza gioia, tra virgolette, e quindi corrono, vanno in bicicletta e si sottopongono davvero degli sforzi incredibili. Ecco, per questi che consiglio diamo?
1: Intanto sfatiamo il mito che sudare tanto fa dimagrire, perché molti sono convinti che sudando tanto, quindi andando a correre o camminare nelle ore calde, perdono di più. No, si perdono liquidi e basta.
0: Perché l'attività cardio di cui parlavamo prima, questo diventa assolutamente controproducente, ma poi può essere dannosissimo, soprattutto per chi non riprende attività fisica con gradualità.
1: Sì, certo, soprattutto magari perché ancora non l'ha iniziata, decide di iniziare d'estate, e sono tanti i casi, ve lo posso testimoniare.
0: Quali sono i segnali, dottore Elia, del nostro corpo che ci dicono che stiamo esagerando e dobbiamo rallentare? Passiamo da un eccesso di staticità ad un eccesso di allenamento. Bisogna sempre trovare, immaginiamo il messaggio di voi personal trainer sia un po' questo, l'ideale è trovare un equilibrio che stia nel mezzo.
1: Certo, noi consigliamo affinché un allenamento possa essere efficace di uscire dalla zona di comfort. Questo però non vuol dire entrare in una zona grigia o zona buia, dove appunto si fatica eccessivamente. Alcuni dei segnali possono essere magari l'abbassamento di pressione, il calo della vista, i crampi, quindi lì bisogna ascoltare il nostro corpo e fare attenzione.
0: Grazie Domenico Elia, grazie per questi preziosi consigli, grazie per averci dedicato del tempo nelle sue ferie, nei suoi giorni di relax. Grazie davvero.
1: Grazie ancora e buona giornata a tutti.
0: C'è la musica adesso qui su Radiolina.

0: Buongiorno, insomma, Olbia, regina assoluta delle notti estive in questa estate 2026, assessore.
1: Ma sicuramente abbiamo fatto una programmazione importante perché abbiamo iniziato l'estate con Vasco Rossi per poi ospitare Notre Dame de Paris negli stessi giorni e Jovanotti e chiudere con il Red Valley Festival che si è dimostrato ancora una volta un grande successo, soprattutto perché è andato a catalizzare un pubblico piccolo rispetto alle precedenti manifestazioni.
0: Ecco, tra l'altro poco distante Katy Perry, Robbie Williams all'interno dei grandi resort, insomma la Gallura si conferma davvero regina di questa estate. Quanto per Olbia, quali sono le ricadute per Olbia di eventi così importanti?
1: Ma sono delle ricadute importanti intanto in termini di immagine, perché nel momento in cui in questi anni la città si è sposata con questi grandi artisti si genera una promozione che in automatico ti crea quel valore aggiunto che se no non avresti. In più c'è una ricaduta in termini economici importanti, in tanti criticano la scelta di ospitare il Red Valley ad agosto, invece è una scelta vincente perché se noi non avessimo il Red Valley in quelle giornate non andremo a catalizzare quel tipo di pubblico giovane che sceglie Olbia e sceglie anche la Sardegna per trascorrere le vacanze, e questo ragionamento si sposa con i dati forniti anche dall'assessorato regionale dove il mese di agosto c'è stato un incremento di presenze importanti, e sappiamo che la musica muove tutto un popolo che se no magari deciderebbe di non venire a Olbia, in questo caso in Sardegna, invece grazie alla politica dei grandi eventi musicali siamo riusciti in questi anni a consolidarci anche in un segmento turistico che prima la città non ospitava.
0: Assolutamente, assessore, mi ha anticipato lei sulla parte dei giovani e quindi come riusciti ad attrarre, no, quel segmento di pubblico. Abbiamo parlato di estate, ma in realtà Olbia, regina della musica anche d'inverno, con il grande Capodanno che ormai insomma avete quasi scippato ad Alghero come davvero come superstar. Poi è una battuta perché anche loro fanno dei grandi Capodanni e riescono comunque ad avere grandissimi artisti, uno su tutti Ligabue solo 2 anni fa.
1: Sì.
0: Ecco, la scelta di questi grandi eventi, assessore, ha un po' condizionato, lo dico in senso positivo, quelle che sono le politiche anche degli spazi, dei trasporti, perché è evidente che quando arriva una quantità di pubblico come quella che vi aspettate per ogni concerto, la città è un po' rivoluzionata, quindi avete anche scelto di spostare logisticamente gli spazi.
1: Devo dire che nel momento in cui abbiamo individuato quest'area a ridosso del centro storico avevamo subito capito delle potenzialità, e il fatto di essere riusciti poi a ospitare Vasco Rossi e Jovanotti non è un caso, perché loro hanno monitorato l'area per anni, a detta degli addetti ai lavori, partendo da ultimo da Red Valley, non esiste in Sardegna e forse in Italia un'area così vicina al centro storico che permette poi di raggiungere l'arena a piedi e vivere contemporaneamente anche la città. E l'evento di Vasco Rossi e quello di Jovanotti subito dopo, che avevano degli orari molto più ristretti rispetto a Red Valley, è stato proprio questo vantaggio, perché terminati i concerti alle 23:30 piuttosto che a mezzanotte, poi le persone a piedi si sono riversate lungo il centro, quindi andando a incrementare anche le presenze in termini anche economici di consumo su tutte le attività che gravitano intorno all'arena. Ora abbiamo deciso di acquistare quest'area, così come ha detto il sindaco, e quindi andremo ancora di più a incrementare i servizi. Abbiamo già chiuso la data per ultimo per l'anno prossimo, ed è anche quello un artista di primissimo livello che creerà sicuramente tanta attesa in città, ma in Sardegna in generale.
0: Ecco,
1: anche i capodanni, devo dire,
0: ecco.
1: Spezzare una lancia a favore dell'assessorato regionale, nonostante parliamo di appartenenze politiche diverse, ma poi davanti ai grandi eventi da questo ritorno turistico credo che l'assessore Cucureddu stia facendo un grande lavoro anche in termini di risorse che mette a disposizione durante l'anno, e la forza oggi della Sardegna che riesce a presentarsi con un scenario musicale che nessuna regione in Italia ha. Quindi io non parlo di concorrenza, normale, come dico sempre, che faccio il tipo per la mia città, però quando poi riusciamo a riempire l'isola, che è un valore aggiunto

0: tutti riuscire a far spostare i sardi con 2 ore di macchina.
1: Grazie assessore Marco Baratta, grazie per, essere stato qui alla strambata su Radio Linea.
0: Grazie.
2: La strambata su Radio Linea. Clicca radiolina.it e scopri il sito di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Siamo con voi qui in diretta alla Strambata su Radiolina questo lunedì 17 agosto. Vi stiamo raccontando un po' di informazioni, news e cronaca, ma anche come riuscire a rimanere in forma durante le vacanze o come approfittare per tornare in forma. Adesso però c'è il post del lunedì a firma di Beppi Anziani. Il titolo è Il mio amico. A tra poco.
1: Ben trovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda del 17 agosto 2026, Il mio amico, a cura di Beppi Anziani. Quando era piccolo mio fratello aveva un amico dal quale non si separava mai. Era un morbido bambolotto di pezza che chiamava mio. Lo teneva sempre in braccio e gli spiegava il mondo per come lo vedeva lui. Gli raccontava quello che sapeva, quello che pensava, persino ciò che provava. Naturalmente era un dialogo a senso unico. Mio non poteva parlare, ma non era importante. Difficilmente mio fratello avrebbe avuto un rapporto così intenso con un bambino vero senza litigarci. Erano tempi a tecnologia zero e le risposte ai nostri dubbi arrivavano da persone che, come noi, non le possedevano tutte. Oggi ciascuno di noi può avere il suo mio. Solo che questo parla. È sempre disponibile, sa quasi tutto. Risponde, consiglia, corregge. Non dobbiamo neppure ricordare, basta sapere che possiamo chiederglielo. L'intelligenza artificiale è il mio di oggi. Con una differenza enorme, non si limita ad ascoltarci. Ci risponde. Così ci confidiamo, discutiamo, chiediamo consigli, fino quasi a dimenticare che dall'altra parte non c'è nessuno. Può persino capitarci di chiederci, chissà cosa penserà di me. È affascinante, utilissima e un po' inquietante. Perché le stiamo affidando una parte della nostra memoria, ma anche pezzi del nostro ragionamento? Perché l'intelligenza artificiale non è un bambolotto di pezza, ma è uno strumento nelle nostre mani e potremmo accorgerci un giorno che anche noi siamo diventati uno strumento nelle mani di qualcuno, senza sapere di chi. Era il post del lunedì, a cura di Beppi Anziani. Il post del lunedì vi attende in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

La strambata su Radiolina. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Veronica Fadda, su Radiolina.

Stiamo seguendo dal nostro sito unionesarda.it la notizia che ci ha creato apprensione a tutti noi, alla società rossoblù, le condizioni di Trepì. L'attaccante del Cagliari in coma farmacologico avrebbe bevuto grandi quantità d'acqua nei polmoni, sarebbe scivolato ieri durante una festa in una piscina all'interno di una casa privata in Costa Smeralda. Ancora complicata la situazione del giovane che ha rischiato appunto di annegare in piscina. Notizie in aggiornamento sul nostro sito di cui vi stiamo informando puntualmente. Adesso c'è la musica, Parlare d'amore di Saif, poi andremo a Santa Teresa di Gallura all'interno del diving mediterraneo per provare a capire come si diventa dei provetti subacquei.

0: Come bella la nostra musica, parlare d'amore di Saif qui a Radio Rina, la radio grande più di un'isola. Siamo sempre in diretta con la strambata Simona De Francisci e Emanuele Cozzolino in regia. Allora, continuiamo a parlare di estate, di mare, di vacanze. Facciamo un tuffo nel mare turchesissimo, stupendo, di Santa Teresa Gallura. Lo facciamo con Valeria Muntoni, che col marito gestisce il diving di Santa Teresa. Grazie per essere con noi, Valeria, buongiorno.
1: Ciao Simona e ciao a tutti i radioascoltatori di Radiolina.
0: Buongiorno.
1: Grazie, allora, per aver rinnovato la nostra chiacchierata,
0: esatto,
1: anche quest'anno.
0: Ti ritroviamo un anno dopo per farci vivere queste emozioni, perché il nostro mare è un mare stupendo, continua ad aggiudicarsi bandiere blu,
1: esatto.
0: A più non posso, però il mare ha anche delle insidie, lo sappiamo. E allora, per chi vuole esplorare il nostro mare in sicurezza, ci siete voi. E allora, quando Valeria, quando un turista arriva e chiede di fare un'immersione, qual è la prima cosa che voi chiedete a lui?
1: Allora, la prima cosa è, dobbiamo sapere se ha già un brevetto oppure se vuole fare la sua prima esperienza, e quindi le cose cambiano. Con un brevetto abbiamo già tanti siti da visitare, possiamo inserire i subacquei in un gruppo e quindi fare un'uscita, diciamo condividiamo l'uscita. Invece, se vogliamo provare per la prima volta l'emozione di respirare sott'acqua, dobbiamo usare un pochino più di cautela, ci vuole un istruttore certificato. I nostri sono tutti istruttori certificati con brevetti internazionali che seguiranno l'ospite del subacqueo per tutto il percorso, con un rapporto di un istruttore per subacqueo.
0: A quanti metri si scende la prima volta, la primissima esperienza, Valeria?
1: Allora, la prima volta la massima profondità è 12 metri, però è molto graduale. Arriviamo sul gommone in una delle cale che troveremo a seconda delle condizioni meteo e ci ancoriamo, oppure ci attacchiamo uno dei pedagni già esistenti nell'area marina e scendiamo, che ne so, a 4 metri. Poi da lì, se tutto va bene, se le orecchie, la compensazione è buona e c'è un livello di acquaticità sufficiente, allora partiamo per un tour per andare a vedere anche qualche pesciolino, e si arriva a 8, 10, 12 metri massimo.
0: Ecco, perché la cosa importante è quella che dicevamo in apertura di questa nostra chiacchierata: il mare è bellissimo, però ci sono delle regole importanti che vanno osservate,
1: certo,
0: non solo quando si fa subacquea, ma in ogni caso bisogna essere molto
1: attenti. Quindi il consiglio è, per chi vuole fare subacquea, per chi vuole fare subacquea, per chi vuole fare anche solo snorkel, nuotare fuori dalle boe, diciamo, delle zone balneari, è quello di portare dietro una bandiera a segna sub, che è la bandiera rossa con la striscia trasversale bianca, che indica alle altre imbarcazioni che lì c'è un subacqueo, che c'è una persona in mare, e quello già potrebbe essere potrebbe garantire un subacqueo.
0: La sicurezza,
1: però,
0: certo.
1: La sicurezza, esatto. Però il mio consiglio, quello che faccio anche io quando vado in un viaggio,

0: viaggio in un posto dove non conosco, è quella di affidarmi a dei professionisti che mi portano sia in dei punti di interesse dove già sanno cosa andiamo a vedere e sia hanno tutto quello che serve, certo, per salvaguardare per la sicurezza.
1: Ecco, Valeria, abbiamo parlato del principiante, parliamo invece di quello che ha il brevetto e si sente iper sicuro. Anche con loro,
0: esatto,
1: le cose vanno un po' messe in chiaro.
0: Bisogna sempre essere sia consapevoli di quello che andiamo a fare, però metterci sempre la testa. Non ci lasciamo andare, certo, quando vai sott'acqua vedi delle cose meravigliose e quindi l'attenzione ricade tutta su quello, però dobbiamo sempre sapere quali sono i nostri limiti, e averceli ben chiari in testa.
1: Da che età si può iniziare a fare un corso?
0: Allora, i corsi partono dai 10 anni di età, si chiamano Junior Open Water e ti portano a poterti immergere fino a una massima profondità di 12 metri, sempre accompagnato da un istruttore o da una guida subacquea. Poi a 15 anni per la subacquea diventi un adulto e allora passi direttamente al corso Open Water e a seconda della didattica puoi arrivare fino a 18-20 metri. Poi da lì continuiamo con i corsi avanzati, i corsi di specialità per notturne, immersioni più profonde, sino a una massima profondità di 40 metri. Lì finiscono le immersioni ricreative e iniziano
1: quelle
0: invece,
1: un po' più professionali.
0: Esatto, professionali sì, si chiamano immersioni tech. E lì è tutto un altro mondo,
1: certo,
0: che sono altri corsi.
1: Assolutamente.
0: Però,
1: come sta andando questa stagione, Valeria?
0: La stagione è calda, quindi tutti vogliono fare il bagno, tutti vogliono stare,
1: tuffarsi.
0: Vogliono stare in acqua e soprattutto quest'anno si parla sempre del problema della subacquea, che diventa sempre più un hobby, uno sport per non per anziani, però per gente grande. Invece quest'anno quasi tutti i corsi che ho fatto sono tutti per ragazzi, ho fatto tantissimi junior e ragazzi sino ai 20 anni, quindi dà speranza questa cosa, questo riavvicinamento all'acqua.
1: Allora io direi che ci possiamo salutare ringraziandoti naturalmente, sperando di ritrovarci anche qui di nuovo,
0: anche
1: qui
0: il prossimo anno,
1: alla strambata, anche il prossimo anno, con un messaggio, un appello, quello proprio di affidarsi a persone competenti,
0: esatto,
1: e a non improvvisarsi,
0: certo,
1: mai in mare.
0: Mai, perché è uno sport sicuro, però ci sono delle regole da seguire e quindi bisogna sempre stare attenti.
1: Grazie Valeria Montoni, io chiuderei la nostra chiacchierata aggiungendo anche un'altra cosa: quando si va per mare, mai avventurarsi da soli. Grazie Valeria Montoni,
0: grazie.
1: Buon
0: grazie
1: proseguo
0: ancora
1: di estate. Adesso ancora la nostra musica Breaking Me.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 33 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, Largius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: La strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radiolina.

0: Allora torniamo qui in diretta alla Strambata per parlare di estate. Allora, pagina 5, l'Unione Sarda, Ferragosto, Sardegna oltre ogni record, grandi numeri, caos nel weekend nelle principali località balneari nella città, Costa Smeralda, assalto dei maxi yacht, Maria Pia e Portoferro distesa. Già, questa è la negativa dell'estate, l'estate cafona. Simius, due giorni fa, sempre su Unione Sarda, sold out, idea numero chiuso. Allora, per capire se la provocazione o se ci sta pensando davvero, salutiamo e ospitiamo il sindaco Gianluca Zi. Grazie per essere con noi, Luca. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, sindaco, buongiorno agli ascoltatori.
0: Buongiorno, signor sindaco. Era una provocazione?
1: Non fine a se stessa, nel senso che i numeri sono talmente alti che ci si pensa seriamente attraverso una pianificazione dell'utilizzo dei litorali, perché comunque non possiamo avere un impatto antropico di questo tipo. In estimare veniamo presi d'assalto da tutto il condario, da Milano al Sarabus, e 60.000 persone che ci sono, avendo 9.000 seconde case e 20.000 posti in strutture ricettive, le nostre stesse non contengono persone, ma anche la vita di immondizia lasciata sul territorio è allucinante.
0: Ecco, e dicevamo questo, no? Perché poi in realtà sarei arrivata anche a fare questa domanda, ecco, sul estate caffone, perché al di là di quello che è l'overtourism, che località come la sua, che sono estremamente belle e preziose, so, in maniera particolare i periodi dell'estate, c'è poi tutto quello che il comune deve affrontare, dall'acqua ai rifiuti. Questo, come dire, immagino possa comportare una riprogrammazione, che sono al di là della, come dire, della provocazione.
1: Sì, esattamente, perché comunque non dobbiamo dimenticare che noi dobbiamo erogare servizi per una quantità di persone di questo tipo, e dunque depurazione, acqua potabile, raccolta differenziata, che ahimè sta diventando sempre più difficile perché i cafoni sono sempre dietro l'angolo, e chiaramente poi il fatto che le seconde case vengono affittate in maniera non perfetta comporta anche un abbandono dei rifiuti di persone che non hanno i mastelli e dunque si sentono quasi obbligati a lasciare l'immondizia in giro per il nostro paese.
0: Sì, sindaco, questa devo dire che può essere facilmente superabile questo problema, se magari chi affitta trattiene una caparra che può essere, non so, altissima come 500 euro e che poi terrebbe nel caso in cui la raccolta differenziata

0: venisse fatta male. È l'unico modo per educare le persone quando si tocca purtroppo il portafoglio. Invece, per parlare di cose belle e positive, come è stata comunque questa stagione? Come sta andando, sindaco, al di là di, come dire, di qualche fisiologico problema?
1: Sì, è vero, al di là di qualche fisiologico problema, devo dire che sta andando molto bene. Noi abbiamo iniziato il 20 di aprile, le strutture sono già aperte da allora, abbiamo creato qualche evento importante anche internazionale e i numeri oggi ci confortano, in quanto dalle acque depurate, dalle imposte di soggiorno abbiamo un risultato molto positivo, un trend con una crescita di circa il 5%, che però non è sempre positivo se andiamo a toccare i tasti che stavamo toccando prima, perché la qualità poi fa la differenza e non la quantità. Purtroppo noi abbiamo ereditato, io almeno, comunque ereditato da 13 anni una situazione già compromessa con 9.000 seconde case, e dunque non è facile programmare un futuro differente e migliore di quello che comunque abbiamo, perché la stagione è talmente positiva che nessuno qui si può lamentare.
0: Ecco, sindaco, il problema, semmai se lo dovrà porre la sua amministrazione da novembre in poi, cioè come si riesce ad attirare un turismo anche di qualità da novembre sino ad aprile dell'anno dopo?
1: Ma innanzitutto bisogna chiedere alla regione cosa vogliamo fare con gli aeroporti e i porti. Dopodiché possiamo programmare anche noi, perché tutto è in funzione di una programmazione di un livello gerarchicamente più alto. È inutile programmare novembre e dicembre se poi non c'è la garanzia dei voli che arrivano dall'estero e dall'est soprattutto, paesi dove stanno al freddo e magari qui potrebbero godere di un ambiente differente. Dunque la programmazione va fatta all'unisono con la regione, non si può pensare che un paese piccolo come il nostro possa dettare la linea, ma possiamo solamente consigliare.
0: Ecco, lì viene fuori anche il coordinatore regionale di Futuro Nazionale, uno dei primi tra l'altro sindaci ad aver aderito. Le faccio una domanda anche politica: che cosa volete fare da grandi?
1: Vogliamo andare a dire la nostra con un dialogo, come democraticamente si deve fare con tutte le forze politiche, cercare di dare il là con qualche consiglio e con qualche forzatura, comprendendo anche che certi concetti estremizzati possono in questo momento far pensare male, ma non è così. Siamo un partito nuovo certamente, ma di persone civili, democratiche, che stanno al dialogo, e cercheremo di dialogare con tutti affinché la Sardegna possa continuare a prosperare.
0: Sindaco, ci saranno delle sorprese a proposito della crescita in Sardegna di Futuro Nazionale in vista delle prossime elezioni?
1: Ma sorprese ce ne saranno sicuramente. Innanzitutto abbiamo già la sorpresa di avere quasi 5.000 tesserati, che non è poco dal 20 di marzo a oggi. Noi abbiamo fatto il primo congresso il 23 maggio, sta andando tutto benissimo, il programma adesso è stato definito per sommi concetti, vedremo di entrare nel dettaglio e di pensare anche ai territori regionali. Questo avverrà nel più breve tempo possibile.
0: Un'altra domanda e poi ci salutiamo, perché il nostro regista ci fa dei segnacci e quindi dobbiamo salutarla. Ma abbiamo parlato di elezioni regionali, ma abbiamo 2 anni e mezzo. Intanto ci sono le politiche che sono in primavera. Il suo leader crede davvero un giorno di arrivare a Montecitorio?
1: Ma credere non costa nulla, sognare non costa nulla. È chiaro che tutto dipende dagli accordi strategici che verranno fatti all'interno di una coalizione più ampia. Bisogna tutti convergere verso l'unità di intenti, che è quello di fare il bene di uno Stato. E io credo che alla fine tutti troveranno una soluzione, i leader, per convenire a nozze, si direbbe.
0: Se grazie al sindaco di Villa Simius, coordinatore regionale di Futuro Nazionale. Grazie Gianluca Dissi, sono le 13:42, ascoltiamo ancora la grande musica con Viajando por el Mundo.

0: viajando pure il mondo, quello che vorrebbe fare Alberto Masu, che invece è qui con me in studio Radiolina alla strambata per parlare di Cagliari. Intanto un aggiornamento su Trepì, ma purtroppo diciamo non ci sono aggiornamenti, resta in gravi condizioni l'attaccante in coma farmacologico, l'abbiamo ripetuto più volte dall'inizio della puntata, avrebbe bevuto grandi quantità d'acqua e ieri insomma un incidente in una piscina durante una festa in Costa Smeralda. Cagliari che comunque oggi ha ripreso gli allenamenti in vista della prima di campionato. Alberto.
1: Sì, tanto buongiorno Simona, buongiorno a tutti. Sì, non news, good news, dicono in Inghilterra. Sì. Bisogna aspettare e sperare per quel che riguarda Trepì. Cagliari dovrebbe riprendere questo pomeriggio e non ci sono stati cambi di programma, però è chiaramente anche nelle partite a Seminello si segue chiaramente con grandissima attenzione e ansia quello che sta accadendo a Sassari. Per ora l'allenamento è confermato, la speranza è che si allenino, anche perché vorrebbe dire che la situazione nel frattempo procede senza problemi. La ripresa degli allenamenti è una ripresa importante perché dopo la vittoria in Coppa Italia con l'Arezzo, non scontata, perché insomma questa è una fase della stagione in cui i livelli un po' si assottigliano. Basta vedere che ha fatto ieri la Lazio contro il Mantova, battuta in casa all'Olimpico 2-0 ed eliminata, quindi va bene anche un 1-0 risicato contro l'Arezzo, anche perché insomma vincere aiuta a vincere. Sabato c'è l'esordio a Parma contro il Parma prima di campionato.
0: Ecco quanto è importante, al di là dell'aspetto dell'umore, in un calcio che comunque

0: ancora, no? Calcio d'estate, è la coda in attesa dell'inizio e si è, come hai raccontato tu, come succede anche con squadre più blasonate, si può essere ancora con la testa in vacanza, ma quanto invece è importante quello che si è visto in campo, al di là della vittoria arrivata, l'hai spiegato, risicato con un gol di De Jola, ma sul rigore non un'azione spettacolare, quando invece può essere importante per il morale. E che Cagliari hai visto e che Cagliari ti aspetti col Parma, al Tardini?
1: È un Cagliari da lavoro in corso, come un po' tutte le squadre in questo momento, perché è vero che siamo a metà agosto, è vero che questo fine settimana inizia il campionato, però è soprattutto vero che il mercato chiuderà all'inizio di settembre, il primo settembre, quindi può succedere di tutto, non solo per il Cagliari. Sensazione che poi alla fine il valore delle squadre lo si potrà capire dopo la sosta di fine settembre, perché con giocatori che vanno e vengono, lo stesso Cagliari adesso deve ancora inserire elementi come Mina e Kevin Carlos, c'è la questione di Esposito da risolvere, c'è la possibilità di ulteriori interventi magari in fase di attacco, quindi è una squadra ancora in costruzione, servirà tempo poi per vedere il frutto del lavoro sul campo, qualche partita, in pratica il precampionato vero è quello che sarà l'inizio del campionato.
0: Allora tu, Lele, che abbiamo avuto in apertura, Roberto Carta, che avremo domani, continuerete ad essere ospiti, graditissimi ospiti qui alla Strambata, a casa, perché è la nostra casa, per continuare a parlare di Cagliari, ma torneremo anche, lo faremo tra qualche giorno eventualmente, all'intervista di oggi del ministro Abodi in primo piano sull'Unione Sarda, che parla ancora di stadio. Oggi l'attenzione è sulle condizioni di 3P e sul campionato che sta iniziando. Grazie Alberto Masso.
1: Grazie a te.
2: La Strambata Radiolina.
3: Sara di Olina, Sossonolo da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
2: Radiolina. La Strambata.
0: C'è ancora la grande musica Summer Funk di Francesco Gabbani, poi torniamo per gli ultimi aggiornamenti anche di cronaca, tra poco.

0: Con Gabani e la grande musica su Radio Rina ci ritroveremo domani, siamo quasi in chiusura di questa prima puntata del lunedì della strambata. Un aggiornamento sulla cronaca dal nostro sito unionesarda.it: Solanas è morta Michela Rubio, il marito le aveva sparata la testa, la donna è deceduta dopo diversi giorni di agonia. Per Alessandro Pintus, che uccise anche suo fratello, ora scatterà l'accusa di duplice omicidio volontario. E poi il 3P che in gravi condizioni, paura per l'attaccante del Cagliari, ha rischiato di annegare in una piscina a Porto Cervo, il giocatore in terapia intensiva, in prognosi riservata a Sassari. Indagini forse ad una svolta sull'aggressione nella spiaggia di Porto Istana, sospetti su un gruppo di minorenni. Al nostro TG, al TG di Vigliorina, vi sto anticipando i titoli che troverete tra poco nel nostro telegiornale: pestaggio omofobo e premeditato. È stato arrestato lo scafista del barchino che ieri ha travolto in mare una giovane turista, non è accusato di omissione di soccorso al collasso il CPA di Monastir con 500 migranti, ne sono arrivati un centinaio solo nell'ultimo fine settimana. E poi chiudiamo con una bella notizia, sempre nel nostro TG, TG di Vigliorina, ma troverete anche tra poco nelle news di Radiolina, da Dorgali per entrare nella storia del paracadutismo sportivo. Giuseppe Cossu conquista in Piemonte l'ottavo titolo italiano consecutivo, un risultato davvero senza precedenti. Allora noi proveremo nei prossimi giorni a sentire Giuseppe Cossu per farci raccontare questa straordinaria ennesima esperienza. Grazie allora per averci seguito, sono le 13:57 in questo istante. Da Simona De Francisci e Manuel Cozzolino, che ci ha seguito in regia, un buon proseguimento di giornata, state con noi, domani puntualissimi torniamo noi alla strambata qui alle 12:30. Buona giornata.
1: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.

0: Rimasta aggrappata alla vita per quasi un mese prima di arrendersi, non ce l'ha fatta Michela Rubio, 47 anni di Solanas, rimasta gravemente ferita dal marito 39enne Alessandro Pintus. Era ricoverata al Brozzo, dove non ha mai ripreso conoscenza. Le sue condizioni erano apparse subito disperate, ma la speranza c'è sempre stata, soprattutto nelle preghiere di un'intera comunità che ha vissuto e sofferto un dramma familiare consumato in poche ore in una mattina di mezz'estate. È l'alba del 23 luglio e la frazione a mare di Sinai viene svegliata da un colpo di pistola e quello che raggiunge al viso Michela Rubio, esploso dal marito, al culmine di un litigio nel bar di proprietà della donna. Alessandro Pintus non si ferma e sale in auto. Dalla ricostruzione tenta di investire un testimone all'esterno del locale prima di partire da Solanas e raggiungere Margine Rosso sul litorale di Quartu. Obiettivo via Sfodelo, la casa di famiglia. Cerca e uccide il fratello Andrea di 42 anni colpito da 3 proiettili. A quel punto Alessandro Pintus si presenta in caserma e confessa quanto successo. I carabinieri indagano per risalire al movente. Forse verità nascoste o magari solo sospetti, l'uomo finisce in carcere e da Uta adesso l'accusa per lui cambia in duplice omicidio volontario.
1: Un misto di ansia e speranza. Il Cagliari, società, squadra e tifosi si stringe agli L3P. L'attaccante rossoblu da ieri ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico al Santissima Annunziata di Sassari per sintomi di annegamento, assistito tra gli altri dal medico sociale del club, il dottor Cirillo. Il giovane attaccante francese, 20 anni, compiuti a maggio, ha rischiato di annegare durante una festa privata domenica sera a Porto Cervo. Un dislivello in piscina, il passo dove l'acqua era più alta, L3P, che non sa nuotare, si è ritrovato in pericolo di vita. Immediati soccorsi, la chiamata al 118 e l'arrivo di un elicottero che ha trasportato il giocatore alla Santissima Annunziata ai Sassari. Qui 3P, che Pisacane aveva lanciato lo scorso anno, con un esordio con gol indimenticabile a Cremona e che era stato schierato tra i titolari sia contro l'Inizia nel trofeo Gigi Riva che in Coppa Italia con l'Arezzo, è stato intubato e ricoverato in terapia intensiva. La notevole quantità d'acqua nei polmoni ha consigliato l'induzione del coma farmacologico. In mattinata il Cagliari aveva, con una nota, comunicato l'accaduto. Il club, si legge, è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore e segue con la massima attenzione l'evolversi delle sue condizioni. In questo momento ogni pensiero del Cagliari Calcio è rivolto a Yael e ai suoi familiari. Il club invita inoltre al massimo rispetto della loro privacy e comunicherà eventuali aggiornamenti quando disponibili. Tantissimi messaggi di solidarietà a partire da quello del presidente Giulini su X, oltre agli auguri di vari club e colleghi, nella speranza di poter rivedere al più presto 3P da Seminello con i compagni.
2: È ancora in prognosi riservata la giovane turista travolta da un barchino carico di migranti nelle acque della spiaggia di Sugiudeo a Chia. Ricoverata d'urgenza per le ferite multiple riportate nell'incidente, la giovane è nel reparto di rianimazione continuamente monitorata dal personale sanitario, ma ancora in gravi condizioni. Nel frattempo è durata poco la fuga dello scafista algerino che...

0: corpo.
1: Non ha perso tempo e ha denunciato l'aggressione subita sulla spiaggia di Porto Istana. Angelo Ratti, 39 anni, di Milano, è ancora sotto shock per quanto accaduto nel fine settimana, quando si trovava a Olbia per portare in scena in un beach bar un evento del suo collettivo, Il Biscotto della Fortuna. Ad averlo pestato a sangue e preso a sassate è stato un gruppo di minorenni, circa 30. Ora polizia e carabinieri sono sulle loro tracce.
0: A fine evento noi siamo per smontare tutta la nostra attrezzatura e andare via. Quando io sono stato colpito prima alla testa una volta, poi tante altre volte, poi ho alzato le mani cercando di dare il messaggio che non volevo rispondere con un'offesa fisica, e a quel punto sono stato preso, trascinato sulla spiaggia, immobilizzato da tante persone, picchiato. Sono subentrati dei nemici per allontanare, sono stati picchiati, tra cui una ragazza a cui gli è stato detto, dopo essere aver ricevuto una ferita sulla schiena, non ti abbiamo uccisa solo perché sei femmina. Cerco di percorrere un piccolo vicolo buio e vengo preso con una sassata in testa sulla nuca, nella zona occipitale, e poi continuavo a essere percosso.
1: Il 39enne racconta di essere stato minacciato anche dal padre di un componente della banda.
0: Non è solo un discorso omofobo, è un discorso di rabbia, cattiveria e noia, e desiderio di combattere quello che è il diverso in tutte le sue manifestazioni.
2: L'isola ambisce a diventare territorio di riferimento a livello italiano per produzione, ricerca e innovazione nel settore bovino. È la sfida lanciata da Coldiretti durante il forum che a Calangianus ha messo a confronto il modello della gallura capace di superare una crisi difficile come quella causata dalla dermatite. Da qui la possibilità di trasformare l'esperienza maturata in Sardegna in un laboratorio scientifico a disposizione della comunità internazionale.
3: I dati presentati mostrano un settore in crescita che sta portando sviluppo all'intero territorio, garantendo anche il presidio del territorio stesso, e di conseguenza può essere un veicolo di traino e di avvicinamento anche dei giovani verso questa nuova tipologia di allevamento per preservare il futuro di questo settore.
2: La regione rappresenta il 9% del patrimonio da carne e si mette in evidenza per la qualità degli allevamenti di certe razze come ad esempio la Limousine.
3: Il convegno ha portato delle proposte fattive da parte della politica sotto l'incitamento di Coldiretti e auspichiamo che queste proposte diventino realtà.
2: Si rende necessario però completare la filiera, che permetterebbe di colmare il divario, puntando poi sulla realizzazione dei centri d'ingrasso, tutto a beneficio della valorizzazione dei vitelli nostrani.
4: Finalmente hanno fatto qualcosa di buono per la rotonda, Platamona, perché non abbiamo parcheggi da nessuna parte.
5: Insomma, c'è una grande carenza di parcheggi, perlomeno qui in comune di Sassari, mentre a Sorso ci sono, ma sono a pagamento.
6: A Sassari, sul litorale di Platamona, il problema parcheggi sembra essere irrisolto. Convince la scelta dell'area sosta di oltre 7.000 metri quadri, con centinaia di parcheggi messa a disposizione dal comune in via Stefanelli, in prossimità della piazzetta Bacurrente. Il servizio, che comprende anche una navetta attiva dalle 8 alle 20, confermata alla rotonda in via della Torre, è attivo dallo scorso 8 agosto. Preziosissimo nel weekend, risolve l'annosa carenza di posti auto a Platamona.
7: Molto utile, il parcheggio è un'idea azzeccatissima, perché per il posto non c'è posto, quindi il parcheggio poi è gratuito, le partenze sono ogni 20 minuti.
8: È un ottimo servizio, il signor Paolo gentilissimo.
6: I nuovi posti auto si aggiungono ai 198 già esistenti tra via della Torre e piazzetta Bacurrente, gratuiti ma insufficienti, non tutti però ne sono a conoscenza.
9: Ma francamente non lo sapevo, è la prima volta che parcheggio qui a Platamona.
6: Dove sta andando?
9: La rotonda.
6: E allora può andarci col bus navetta?
9: Volentieri. A che ora parte?
6: Adesso.
9: Ah, alla grande.

0: che a casa e non ha nessun tipo di problematica di adattamento.
1: Un legame che può durare nel tempo oppure trasformarsi, se le condizioni lo permettono, in un'adozione definitiva.
0: Non c'è nessun obbligo, non c'è nessun obbligo, perché deve essere veramente un atto spontaneo, in piena volontà, in piena consapevolezza.
1: Resta centrale però la piaga degli abbandoni.
0: Non c'è più il classico abbandono estivo perché vado in vacanza. Il cane viene abbandonato a prescindere e abbiamo molte problematiche legate a cani di proprietà che il proprietario non riesce più a gestire. E quindi d'estate, con problemi di salute che si acutizzano, il canile è la prima spiaggia.
2: Villamar festeggia la Madonna d'Itria, che ogni anno richiama in paese migliaia di fedeli.
3: Per le persone di Villamar, certamente la Madonna d'Itria è colei che li accompagna sempre nelle vicende liete e tristi della vita, e questo è importante perché è effettivamente così e si fa un'esperienza vera della presenza di Maria.
2: La devozione alla Madonna d'Itria a Villamar affonda le sue radici nel 600 e ancora oggi rappresenta la festa religiosa più sentita e partecipata dalla comunità.
4: La festa della Madonna d'Itria per tutti i villamaresi è proprio un evento che ci riunisce, questa festa di appartenenza, per cui è stato importante per noi sentirci parte di questa piazza, di questa festa, di questa tradizione e di questa devozione anche.
2: Domani la festa si concluderà con il rientro del simulacro, che sarà trasmesso in diretta su Videorina a partire dalle 19.
5: Noi da 4 anni con la nostra amministrazione abbiamo deciso di concedere, diciamo, questo spazio in diretta dalle 19 con la messa e a seguire con la processione, in modo che qualsiasi villamarese e non villamarese possa da casa vedersi seduto tranquillamente sul divano la messa e la processione.
6: Il Cagliari, con il pensiero rivolto alle condizioni di Yael Trepi, si ritrova al Cry Sport Center per la ripresa degli allenamenti in vista dell'esordio di campionato di sabato sera al Tardini contro il Parma. La qualificazione, con il minimo sforzo in Coppa Italia, con l'Arezzo eliminato grazie a un rigore di Deiola, ha fatto iniziare la stagione col sorriso, ma ora si gioca per i punti e la classifica subito con uno scontro diretto. Pisacane terrà sotto osservazione Mendy, uscito al campo sabato per un affaticamento agli adduttori, e soprattutto Mina e Carlo. Il difensore colombiano, arrivato il 7 agosto dopo le vacanze supplementari post-mondiali, cerca di accelerare i tempi per riprendere il ruolo di leader della difesa lasciato in questo precampionato a Capitan Deiola. L'attaccante spagnolo invece ha praticamente saltato la preparazione con il Nizza e spera di poter essere almeno inserito tra i convocati per la trasferta emiliana. Punti invece a una maglia da titolare Maldini, che ha fatto il suo esordio in rosso-blu nella ripresa della gara di Coppa. Sul fronte mercato, il DS Accardi dovrà cercare di sortire una rosa extra large con diversi giocatori che rischiano di non trovare spazio. C'è poi da risolvere la Grana Esposito, naufragata la trattativa con il Como, con Van den Bremt ormai a un passo dal Genoa. Per l'attaccante si valutano possibili trasferimenti all'estero, con l'Olympique Marsiglia che si sarebbe fatto avanti per un prestito.

0: de sa terra nostra.
1: Approdata anche al talent show The Coach, la cantante gallurese Eliana Nieddu si era aggiudicata 17 il Festival della Sardegna con il brano che stiamo per ascoltare. Era tutto previsto.

0: era tutto previsto. Così si intitola il brano che abbiamo ascoltato da Eliana Nieddu. Il videoclip del brano è stato girato nei suggestivi angoli di Tempio e della Gallura.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Quando a metà anni Ottanta Mario Fabiani ottenne qualche importante passaggio radiofonico con brani come Notti in FM, il cantante cagliaritano sfiorò anche una possibile ammissione al Festival di Sanremo. La cosa non andò in porto, ma quell'album Notti in FM, porto, ma quell'album Notti in FM, da cui ascoltiamo il brano omonimo, ebbe un buon riscontro.

0: Abbiamo ascoltato Mario Fabiani in Notti in FM, tratto da una sua partecipazione nel 1985 a E tutto finisce in musica, prodotto da Videolina.
1: Un invito esplicito a ballare è contenuto nelle 8 tracce che compongono l'album Balla, inciso dalla cantante originaria di Utah, ma cresciuta a Sorso, Cecilia Concas, nel 2011. Tra loro questa Narami Tue, che contiene anche passaggi in italiano.

0: tratto da una sua partecipazione nel 2011 ad Anni Nora, questo brano cantato da Cecilia Concas.
1: Nel 2000 gli Stentale si incisero l'album Amsicora. Da quel lavoro è tratta questa Giubanna.

0: Dai Nuoresi Istentales abbiamo ascoltato il brano Giovanna.
1: Sono le 6 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
4: Nel 1992 i Tazenda si esibirono al Festival di Sanremo con il brano che stiamo per ascoltare, Pizzinno senza guerra.

0: Era Pizzinnos in sa guerra, il brano con alcuni versi firmati da Fabrizio De André ed eseguito da Ita Zenda al Festival di Sanremo nel 1992.
1: I Banda Beni hanno rappresentato un autentico fenomeno musicale nell'isola per quasi un decennio, tra il 1975 e l'estate del 1985. Nei loro brani, comicità intrisa in un sardo anche maccheronico, spunti cabaret, parodia e voglia di dissacrare. Questo che ascoltiamo si intitola Manager.

0: Andando bene, ospiti del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985. Questa era la loro manager.
1: Maria Giovanna Cherchi, nell'arco della sua carriera, ha raccolto importanti e prestigiose collaborazioni, tra le altre quella di Bachisio Bandinu, che firma i versi di questa Pedras Fittas, che ascoltiamo dalla voce della popolare cantante bolotanese.

0: Mauro Torre al basso e Simone Floris alla batteria completavano la formazione dei Karma, che in questo brano, Fizzos, si sono avvalsi anche degli apporti di Giacomo Verdeu all'organetto e Luca Desogos alle launeddas e solitto.
1: I Train to Roots di Sassari rappresentano una delle formazioni sarde che con maggiore incisività si è inserita nel circuito nazionale, e non solo, della musica reggae. Il brano Running on My Way, che ascoltiamo, segnala la loro opzione per il filone inglese più che giamaicano di quel genere musicale.

0: Grazie.
1: Abbiamo ascoltato i Train to Roots dal vivo all'FBI di Quartu, dove nell'inverno del 2008 furono registrate le puntate di Sonora, programma tras da Videolina e di cui il gruppo sassarese è stato ospite.
2: Double Dose è un gruppo sassarese che ripercorre i ritmi del country rock americano e della tradizione irlandese. Hanno però deciso di riadattare con testi in sardo anche autentiche hit di autori stranieri. Qui per esempio rivisitano Romance in Durango, già tradotta in italiano da Fabrizio De André. In sardo, con un'ambientazione tutta isolana, diventa Mallenedda.

0: Erano i Double Dose con Antonio Miscali, voce e chitarra, Aldo Gallizzi, mandolino e chitarra, Claudio Spanu, fisarmonica, Danilo Mura, basso, Omar Pintus, batteria e special guest, al violino, Andrea Scanu.
1: Sono le 7:01.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici,

0: tutto su misura.
1: Chissà quanto costa però.
0: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
0: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: Riparte il campionato di Serie A e con la radiocronaca in esclusiva e le interviste nel post partita vi porteremo con noi a bordo campo. Sabato 22 agosto segui con noi la prima giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 20.15 il prepartita con Roberto Carta e dalle 20.45 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Parma Cagliari. Solo su Radiolina, anche quest'anno la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
3: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
4: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Scopri il programma WES, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Rimasta aggrappata alla vita per quasi un mese prima di arrendersi, non ce l'ha fatta Michela Rubio, 47 anni di Solanas, rimasta gravemente ferita dal marito 39enne Alessandro Pintus. Era ricoverata al Brozzo, dove non ha mai ripreso conoscenza. Le sue condizioni erano apparse subito disperate, ma la speranza c'è sempre stata, soprattutto nelle preghiere di un'intera comunità che ha vissuto e sofferto un dramma familiare consumato in poche ore in una mattina di mezz'estate. È l'alba del 23 luglio e la frazione a mare di Sydney viene svegliata da un colpo di pistola e quello che raggiunge al viso Michela Rubio, esploso dal marito, al culmine di un litigio nel bar di proprietà della donna. Alessandro Pintus non si ferma e sale in auto. Dalla ricostruzione tenta di investire un testimone all'esterno del locale prima di partire da Solanas e raggiungere Margine Rosso sul litorale di Quartu. Obiettivo via Sfodelo, la casa di famiglia, cerca e uccide il fratello Andrea di 42 anni colpito da 3 proiettili. A quel punto Alessandro Pintus si presenta in caserma e confessa quanto successo. I carabinieri indagano per risalire al movente, forse verità nascoste o magari solo sospetti. L'uomo finisce in carcere e da Uta adesso l'accusa per lui cambia in duplice omicidio volontario.
1: Un misto di ansia e speranza. Il Cagliari, società, squadra e tifosi si stringe agli L3P. L'attaccante rossoblu da ieri ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico al Santissima Annunziata di Sassari per sintomi di annegamento, assistito tra gli altri dal medico sociale del club, il dottor Cirillo. Il giovane attaccante francese, 20 anni, compiuti a maggio, ha rischiato di annegare durante una festa privata domenica sera a Porto Cervo. Un dislivello in piscina, il passo dove l'acqua era più alta, L3P, che non sa nuotare, si è ritrovato in pericolo di vita. Immediati soccorsi, la chiamata al 118 e l'arrivo di un elicottero che ha trasportato il giocatore alla Santissima Annunziata ai Sassari. Qui 3P, che Pisacane aveva lanciato lo scorso anno con un esordio con gol indimenticabile a Cremona e che era stato schierato tra i titolari sia contro l'Inizia nel trofeo Gigi Riva che in Coppa Italia con l'Arezzo, è stato intubato e ricoverato in terapia intensiva. La notevole quantità d'acqua nei polmoni ha consigliato l'induzione del coma farmacologico. In mattinata il Cagliari aveva, con una nota, comunicato l'accaduto. Il club, si legge, è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore e segue con la massima attenzione l'evolversi delle sue condizioni. In questo momento ogni pensiero del Cagliari Calcio è rivolto a Yael e ai suoi familiari.

0: Il club invita inoltre al massimo rispetto della loro privacy e comunicherà eventuali aggiornamenti quando disponibili. Tantissimi messaggi di solidarietà, a partire da quello del presidente Giulini su X, oltre agli auguri di vari club e colleghi, nella speranza di poter rivedere al più presto Trippier da Seminello con i compagni.
1: È ancora in prognosi riservata la giovane turista travolta da un barchino carico di migranti nelle acque della spiaggia di Sugiudeo a Chia. Ricoverata d'urgenza per le ferite multiple riportate nell'incidente, la giovane è nel reparto di rianimazione continuamente monitorata dal personale sanitario, ma ancora in gravi condizioni. Nel frattempo è durata poco la fuga dello scafista algerino che era al timone del gommone. L'uomo è stato immediatamente identificato e arrestato dai carabinieri. Per lui resta in piedi l'accusa di aver favorito l'immigrazione clandestina. Intanto sulla gestione dei flussi migratori emergenza continua, ma l'allarme sbarchi fa seguito alla preoccupante situazione nel centro migranti di Monastir, ormai al limite della capienza.
2: Hotspot di Monastir al collasso. Nell'ultimo fine settimana, tra venerdì e domenica, sono arrivate oltre 200 persone, con notevoli difficoltà per la trattazione di tutte le pratiche. Purtroppo il centro ha una capienza insufficiente. Il dipartimento sta sottovalutando la situazione del centro di Monastir. A quel centro andrebbero assegnate delle risorse ad hoc solo per quella situazione. E la situazione nel periodo estivo andrebbe gestita sicuramente meglio, con un maggior pattugliamento delle coste, in modo da intercettare gli arrivi prima che arrivino nelle spiagge.
3: Io non sento dall'orecchio sinistro, vedo male dall'occhio sinistro, sono indolenzito in metacorpo.
4: Non ha perso tempo e ha denunciato l'aggressione subita sulla spiaggia di Porto Istana. Angelo Ratti, 39 anni, di Milano, è ancora sotto shock per quanto accaduto nel fine settimana, quando si trovava a Olbia per portare in scena in un beach bar un evento del suo collettivo, Il Biscotto della Fortuna. Ad averlo pestato a sangue, preso a sassate, è stato un gruppo di minorenni, circa 30. Ora polizia e carabinieri sono sulle loro tracce.
3: A fine evento noi stavamo per smontare tutta la nostra attrezzatura e andare via. Quando io sono stato colpito prima alla testa una volta, poi tante altre volte, poi ho alzato le mani cercando di dare il messaggio che non volevo rispondere con un'offesa fisica, e a quel punto sono stato preso, trascinato sulla spiaggia, immobilizzato da tante persone, picchiato. Sono subentrati dei nemici

0: nel settore bovino. È la sfida lanciata da Coldiretti durante il forum che a Calangianus ha messo a confronto il modello della gallura capace di superare una crisi difficile come quella causata dalla dermatite. Da qui la possibilità di trasformare l'esperienza maturata in Sardegna in un laboratorio scientifico a disposizione della comunità internazionale.
1: I dati presentati mostrano un settore in crescita che sta portando sviluppo all'intero territorio, garantendo anche il presidio del territorio stesso e di conseguenza può essere un veicolo di traino e di avvicinamento anche dei giovani verso questa nuova tipologia di allevamento per preservare il futuro di questo settore.
0: La regione rappresenta il 9% del patrimonio da carne e si mette in evidenza per la qualità degli allevamenti di certe razze come ad esempio la Limousine.
1: Il convegno ha portato delle proposte fattive da parte della politica sotto l'incitamento di Coldiretti e auspichiamo che queste proposte diventino realtà.
0: Si rende necessario però completare la filiera che permetterebbe di colmare il divario puntando poi sulla realizzazione dei centri d'ingrasso, tutto a beneficio della valorizzazione dei vitelli nostrani.
2: Finalmente hanno fatto qualcosa di buono per la rotonda, Platamona, perché non abbiamo parcheggi da nessuna parte.
3: Insomma, c'è una grande carenza di parcheggi, perlomeno qui in comune di Sassari, mentre a Sorso ci sono, ma sono a pagamento.
4: A Sassari, sul litorale di Platamona, il problema parcheggi sembra essere risolto. Convince la scelta dell'area sosta di oltre 7.000 metri quadri, con centinaia di parcheggi messa a disposizione dal comune in via Stefanelli, in prossimità della piazzetta Bacurrente. Il servizio, che comprende anche una navetta attiva dalle 8 alle 20, confermata alla rotonda in via della Torre, è attivo dallo scorso 8 agosto. Preziosissimo nel weekend, risolve l'annosa carenza di posti auto a Platamona.
5: Molto utile, il parcheggio è un'idea azzeccatissima perché per il posto non c'è posto, quindi il parcheggio poi è gratuito, le partenze sono ogni 20 minuti.
6: È un ottimo servizio, signor Paolo, gentilissimo.
4: I nuovi posti auto si aggiungono ai 198 già esistenti tra Via della Torre e Piazzetta Bacurrente, gratuiti ma insufficienti, non tutti però ne sono a conoscenza.
7: Ma francamente non lo sapevo, la prima volta che parcheggio qui a Platamona.
4: Dove sta andando?
7: Alla rotonda.
4: E allora può andarci col bus navetta?
7: Volentieri. A che ora parte?
8: Adesso.
7: Ah, alla grande.
9: Si aprono i cancelli ed è lì che inizia la festa. Gli oltre 130 cani del canile municipale di Via Po a Cagliari si lasciano andare all'entusiasmo. Nei loro occhi il desiderio di una vita nuova, il loro per sempre felici e contenti. Ma per molti di loro il mondo esterno è la quotidianità, grazie alle adozioni a distanza, un'iniziativa che sta riscuotendo sempre più successo.
10: Un servizio che noi abbiamo messo a disposizione per tutti i cittadini che desiderano avere un'esperienza con un cane del canile senza essere vincolati a un'adozione definitiva. Questo gli permette quindi di poter portare un nostro ospite fuori in passeggiata e permette a ogni cane del canile di fare delle esperienze diverse da quelle che può fare quotidianamente in canile. Lo possono portare tranquillamente anche a casa e non ha nessun tipo di problematica di adattamento.
9: Un legame che può durare nel tempo oppure trasformarsi, se le condizioni lo permettono, in un'adozione definitiva.
10: Non c'è nessun obbligo perché deve essere veramente un atto spontaneo, in piena volontà, in piena consapevolezza.
9: Resta centrale però la piaga degli abbandoni.
10: Non c'è più il classico abbandono estivo perché vado in vacanza. Il cane viene abbandonato a prescindere e abbiamo molte problematiche legate a cani di proprietà che il proprietario non riesce più a gestire. E quindi d'estate, con problemi di salute che si acutizzano, il canile è la prima spiaggia.
11: Villamar festeggia la Madonna d'Itria che ogni anno richiama in paese migliaia di fedeli.
12: Per le persone di Villamar certamente la Madonna d'Itria è colei che li accompagna sempre nelle vicende liete e tristi della vita e questo è importante perché è effettivamente così e si fa un'esperienza vera della presenza di Maria.
11: La devozione alla Madonna d'Itria a Villamar affonda le sue radici nel 600 e ancora oggi rappresenta la festa religiosa più sentita e partecipata dalla comunità.
13: La festa della Madonna d'Itria per tutti i villamaresi è proprio un evento che ci riunisce, questa festa di appartenenza.

0: quindi è stato importante per noi sentirci parte di questa piazza, di questa festa, di questa tradizione e di questa devozione anche.
1: Domani la festa si concluderà con il rientro del simulacro, che sarà trasmesso in diretta su Vidiorina a partire dalle 19.
2: Noi da 4 anni con la nostra amministrazione abbiamo deciso di concedere, diciamo, questo spazio in diretta dalle 19 con la messa e a seguire con la processione, in modo che qualsiasi villamarese e non villamarese possa da casa vedersi seduto tranquillamente sul divano la messa e la processione.
3: Il Cagliari, con il pensiero rivolto alle condizioni di Yael Trepi, si ritrova al Cry Sport Center per la ripresa degli allenamenti in vista dell'esordio di campionato di sabato sera al Tardini contro il Parma. La qualificazione con il minimo sforzo in Coppa Italia, con l'Arezzo eliminato grazie a un rigore di De Jola, ha fatto iniziare la stagione col sorriso, ma ora si gioca per i punti e la classifica subito con uno scontro diretto. Pisacane terrà sotto osservazione Mendy, uscito al campo sabato per un affaticamento agli adduttori, e soprattutto Mina e Carlo. Il difensore colombiano, arrivato il 7 agosto dopo le vacanze supplementari post-mondiali, cerca di accelerare i tempi per riprendere il ruolo di leader della difesa lasciato in questo precampionato a Capitan de Iola. L'attaccante spagnolo invece ha praticamente saltato la preparazione con il Nizza e spera di poter essere almeno inserito tra i convocati per la trasferta emiliana. Punti invece a una maglia da titolare Maldini, che ha fatto il suo esordio in rosso-blu nella ripresa della gara di Coppa. Sul fronte mercato, il DS Accardi dovrà cercare di soltire una rosa extra large, con diversi giocatori che rischiano di non trovare spazio. C'è poi da risolvere la grana Esposito. Naufragata la trattativa con il Como, con Van den Bremt ormai a un passo dal Genoa, per l'attaccante si valutano possibili trasferimenti all'estero, con l'Olympique Marsiglia che si sarebbe fatto avanti per un prestito.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Da Ardis, fino al 26 agosto, tante offerte a 99 centesimi. Alcuni esempi, passata di pomodoro Pummarò, 700 grammi, 99 centesimi. Latte Candia senza lattosio, 1 litro, 99 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
3: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:29.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli e come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un

0: isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le grandi offerte di gusto. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta la birra Chinusa in tris da 33 cl a 1,99 €. Il gelato Maxi Bon da 8 pezzi a 5,98 € con Fidelity. E caffè Borbone da 50 capsule a 11,90 €. Acquista i prodotti XXL nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile ascoltare. Pertanto ti invito gentilmente a

0: Radiolina Playlist.
1: Dal 10 al 19 agosto, da Iperpan e Superpan, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Icnusa 66 centilitri 98 centesimi, anguria mini al chilo 59 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
2: Pan. Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie d'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior giorno, poco in onda su Radina.
1: Sono le 7:58 minuti.
2: Giardino, terrate, giornate all'aria, l'estate vola.
3: E quei lavoretti di cara restano tre lì.
2: Quindi?
3: Qui andiamo da Fadda. Fino al 30 agosto ci sono i siestivi. Tanti sconti incredibili, vivere alla dell'estate aperto. Sistemare i piccoli lavori rimanati.
2: Quindi estate fuori, casa più in ordine.
3: Esatto, passa in negozio o visita cifra.com.
4: Ci fa migliorare a casa, migliora vita.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: 24 dopo i colloqui leader di Hamas in Egitto, Yato Americano Jared Kner e i rappresentanti del Board of Peace hanno incontrato il premier israeliano Netanyahu a Gerusalemme per discutere del piano di Gaza. Kashner durante l'incontro avrebbe detto la frase: non c'è nulla da ricostruire prima che la striscia sia smilitarizzata. Alcune divergenze restano. Israele non crede che Hamas porrà le armi come parte d'accordo.
5: Circa 120 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. La Russia è entrata nella gamba che paghi per i droni di fabbricazione britannica forniti all'Ucraina. Il ministro degli affari russo Sergei Lavrov invece ha ringraziato la Corea del Nord per l'appoggio militare offerto.
6: E monospera a Roma dopo che ora il 24enne ieri pomeriggio era stato trasferito in condizioni disperate al policlinico Carino con una grave ferita all'ome. Il giovane, nato nella capitale ma di origini africane, sarebbe stato aggredito quartiere Sapienza. Non è escluso che i sicari possano essere

0: Cagliari, via Mercalli 23.
1: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
2: Radiolina presenta Caffè Corretto.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e buon martedì 18 agosto. Siamo in diretta su Radiolina. Questo è il nostro Caffè Corretto. Io sono Veronica Fadda e vi terrò compagnia sino alle 9.30. Con me in regia il nostro Fabio Leoni. Che cos'è successo però nelle ultime ore? Facciamo un po' il punto delle notizie tra cronaca, attualità e tanto altro. E per iniziare la nostra rassegna stampa abbiamo qua la nostra copia dell'Unione Sarda, che potete trovare oggi in edicola o se preferite sull'app l'Unione Digital. L'Unione Sarda che apre con il caso Trepì, rischia di annegare, grave Trepì, l'incidente in piscina, l'attaccante ventenne del Cagliari in terapia intensiva a Sassari, ha rischiato di affogare in piscina ed è stato salvato da un suo compagno di squadra. Yael Trepì, attaccante ventenne del Cagliari, è ricoverato in terapia intensiva, l'abbiamo detto, all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo un incidente avvenuto in una villa a Baia Sardinia dove stava trascorrendo alcuni giorni liberi prima di riprendere con gli allenamenti. Parigino, quarto di altrettanti figli maschi, è arrivato nell'isola a 16 anni, aveva segnato all'esordio in A contro la Cremonese a gennaio, notizia che ovviamente troviamo anche sul sito unionesarda.it e che poi durante il corso della nostra trasmissione andremo poi ad approfondire con i colleghi. E sempre restando sull'Unione Sarda, si parla ovviamente di quanto successo a Su Giudeu. In cella lo scafista dei migranti, guidava il barchino che ha falciato una turista 17enne appunto nella spiaggia di Chia. Identificato e arrestato il presunto scafista del barchino che domenica ha travolto e ferito gravemente una 17enne in vacanza nell'isola, che stava appunto facendo il bagno nella spiaggia di Chia. Si tratta di un 28enne algerino finito in carcere, sbarcato poi a Teulada assieme ad altri 13 connazionali. A inchiodarlo dei filmati e le testimonianze degli altri migranti. Nel frattempo si registra un'impennata degli arrivi ben 150% in più dal 2025. Di questi dati si parla su unionesarda.it, che apre appunto con i numeri. I migranti, impennata degli sbarchi in Sardegna, è appunto il dato, 150% in più dal 2025. 8.000 migranti sbarcati a Lampedusa nei primi 7 mesi e mezzo di quest'anno, quasi 2.000 in Sardegna. Non c'è paragone nei numeri e la leadership dell'isola siciliana non è attualmente in discussione. A preoccupare invece è la tendenza per quanto riguarda la Sardegna, mentre Lampedusa tende a perdere

morta ieri mattina in ospedale. La sindaca Barbara Pusceddu programmerà il lutto cittadino. Noi ovviamente continueremo con la nostra rassegna stampa, ma adesso, sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: Radiolina Caffè Corretto. Dal 10 al 19 agosto, da Iperpan e Superpan, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Icnusa 66 centilitri 98 centesimi, anguria mini al chilo 59 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Torna a Porto Scuso, la fiera del Sud-Ovest. Il 22 e 23 agosto, due giornate di artigianato, gusto, musica e divertimento per tutti. Sul palco, Anna Tatangelo e DJ Spine. E il vocalist Leonardo Greco, direttamente da Uomini e Donne, con Giuliano Marongio e Marco Piccu. Ti aspettiamo sul lungomare di Porto Scuso. Non mancare!
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
6: Il 21 agosto.

0: agosto dalle 17, Oliana Sager J presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky, con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon, il 21 agosto da Oliana Sager J. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
1: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Cola Boero.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
3: Radiolina. Caffè corretto.
4: Io ve lo ricordo, 340 87 15 015 per tutti i vostri messaggi, se volete scriverci su WhatsApp e Telegram per commentare insieme a noi le notizie del giorno, ovviamente noi vi leggiamo e aspettiamo i vostri messaggi. Ma continuiamo con la rassegna stampa, lì proprio dove ci eravamo lasciati. Prima di salutare la Sardegna ci spostiamo a Sant'Antioco, perché con un richiamo in prima arriviamo a pagina 30. Un bimbo cade in un vecchio pozzo. Paura vicina alla spiaggia, la vittima soccorsa dopo un volo di circa 2 metri. Appunto, è stata sfiorata la tragedia a Sant'Antioco, dove un bimbo è precipitato appunto in un vecchio pozzo situato in un terreno adiacente alla spiaggia di Suforo a Macchina, utilizzato abitualmente come parcheggio dai bagnanti che frequentano la zona balneare. Un volo di quasi 2 metri che però fortunatamente ha avuto conseguenze limitate. E da qui, da Sant'Antioco, ci spostiamo invece sui giornali nazionali e approdiamo, ecco, sulla home page del Corriere della Sera .it, che torna sul caso Ranucci. La vita legali e i messaggi a Ranucci letti in controluce dai PM, pronti i nuovi interrogatori. Mentre invece sulla prima pagina del Corriere della Sera si parla di Trump e ovviamente del conflitto in Medio Oriente. Ora Trump minaccia l'Oman, Netanyahu incontra l'inviato statunitense, le sue parole: ci ritireremo solo dopo il disarmo di Hamas. La crisi in Medio Oriente ha uno snodo importante, la tregua dei 60 giorni è scaduta e il presidente Trump torna a cercare un dialogo con Teheran, che però intanto colpisce i curdi. La Casa Bianca appunto minaccia l'Oman, c'è il vertice del premier israeliano Netanyahu con l'inviato degli USA. Un tema che torna inevitabilmente anche sulla prima pagina di Repubblica, che parla appunto del villaggio di Kusra assediato dai coloni. Il viaggio in Cisgiordania, dove la destra israeliana cerca la spallata elettorale. Netanyahu, come detto poco fa, riportato anche dal Corriere della Sera, incontra Kushner via da Gaza solo con il disarmo di Hamas. Queste le parole di Netanyahu. Sul Messaggero intanto torna il tema delle temperature record, ne stiamo parlando tanto in questi giorni, anzi direi in tutta questa estate caldissima. Caldo con la quinta ondata, arrivano le bombe d'acqua, la morsa del caldo comincia ad allentarsi, ma non ovunque. Ovviamente questa è una notizia che dà un respiro nazionale. Il nord passa dal caldo ai temporali, mentre centro-sud e isole restano sotto l'anticiclone africano, con temperature che possono ancora, ahimè, raggiungere i 40-45 gradi. Una tregua più decisa invece è attesa verso il weekend. Tra il 20 e il 23 agosto le massime scenderanno sui 32-33 gradi a Roma, in particolare, pur restando sopra la media. E invece in chiusura ci spostiamo sul Sole 24 Ore, che apre con l'allarme della BCE sul rischio bolla dell'intelligenza artificiale. Una correzione delle attuali valutazioni di borsa è probabile e rischia di avere un impatto grave anche sulle famiglie europee per la loro esposizione al tech statunitense, che è valutata in 440 miliardi di euro. E questa è la conclusione preoccupante a cui giunge la BCE, partendo da una ricerca sulle passate rivoluzioni tecnologiche. L'ascesa dell'intelligenza artificiale ha innescato un rally travolgente nel settore tecnologico, portando le valutazioni di borsa a livelli che non si vedevano dalla bolla delle dot com. Queste erano le principali notizie. Adesso Baby K.

0: Tucca Macarena, Baby K.
1: Ne sentivamo la mancanza, sì, sì,
0: una mattinata bella così, movimentata con questo brano, però torniamo seri, Lele, perché lo dicevamo all'inizio del nostro caffè corretto, saremmo tornati sul caso 3P per insomma capire un po' meglio, ecco, che cosa è successo, una notizia che comunque ha fatto il giro ovviamente di tutti i quotidiani e i telegiornali nazionali. 3P, cosa è successo? Facciamo un po' il punto.
1: Allora, cosa è successo? Piano piano vengono fuori un po' di particolari anche dalla cronaca. C'è chiaramente apprensione per le condizioni del giovane ventenne francese che, ricordiamo, solo due giorni prima dell'incidente era stato schierato da Fabio Pisacane titolare assieme a Mendy nella partita di Coppa Italia contro l'Arezzo. Poi c'erano due giorni di riposo, la ripresa degli allenamenti dove era già fissata per ieri pomeriggio, e quindi molti giocatori, tutti i giocatori sono dedicati un po' a due giorni di vacanza, tra cui appunto gli altri P, che a quanto pare assieme a degli amici. Non si ha ancora la certezza della presenza di altri giocatori del Cagliari, ma poco conta sinceramente in questa situazione. Si trovavano in una villa privata tra Baia Sardinia e Porto Cervo, queste le cronache, c'è chi dice San Teodoro, ma anche quel è un particolare assolutamente ininfluente. Sa di fatto che nella piscina interna alla villa, mentre chiaramente stava godendo la piscina, è mancato l'appoggio del piede, e non sapendo nuotare, 3P, cosa che era già nota prima di questo, almeno per chi stava intorno a lui era già nota, purtroppo si è agitato ed è andato giù, chiaramente ingerendo molta acqua che è finita nei polmoni. Il salvataggio all'intervento tempestivo, ripeto, anche qui si parla di amici, si parla di compagni di squadra che poi hanno chiamato i soccorsi. L'eli soccorso gli ha praticamente salvato la vita, perché portato subito a Sassari, è stato intubato, terapia intensiva, in coma farmacologico per la terapia. Indiscrezioni parlano di un possibile stubamento, non so se si dica così dal punto di vista medico, comunque verranno tolti i tubi oggi, potrebbe, per vedere se riesce a respirare da solo, perché tutta quest'acqua nei polmoni chiaramente gli ha creato molti problemi, non riusciva a respirare da solo. Quindi c'è tanta attesa, l'augurio è che si riprenda al più presto. L'aspetto sportivo è assolutamente marginale in questa fase, si pensa al ragazzo giovanissimo, e chiaramente ci auguriamo di vederlo il prima possibile di nuovo ad Assemini.
0: Ovviamente anche da parte del club tanta vicinanza e tanto affetto.
1: Sì, del club, presidente Giulini ieri con un messaggio su X, Fabio Pisacane sui social, lui che l'ha lanciato, lui che lo allena da 4 anni praticamente tra la primavera e la prima squadra, quel gol a Cremona che tutti si ricordano ancora, il suo esordio, entra a pochi minuti, gol decisivo nel pareggio del Cagliari a Cremona, quando in panchina c'erano Pavoletti e altri giocatori che sarebbero potuti entrare. Pisacane si inventò la carta 3P che fu decisiva, e poi anche questa fiducia data in questo inizio di stagione per questo giovane francese di 20 anni, tanta vicinanza anche da parte di compagni. Vorrei sottolineare in questa estate un po' particolare, non brillantissima, tra Cagliari e Sebastiano Esposito, anche nelle storie di Sebastiano Esposito la preghiera per il fratello e il 3P, quindi molti compagni chiaramente nelle loro storie hanno voluto mettere la sua foto pubblicata dal Cagliari, tra gli altri anche Leonardo Pavoletti.
0: Ecco, e in chiusura Lele, domanda di rito, pronto per questa nuova stagione? Non sei pronto?
1: Credo sarò pronto venerdì notte e sabato mattina, credo. Non ho la certezza, no, sembra ieri, e in effetti è quasi ieri praticamente che è finito il campionato, è iniziata la stagione, adesso siamo di nuovo lì, ci siamo un po', abbiamo riscaldato la voce col trofeo Gigi Riva, speriamo di riscaldarla bene a Parma, che c'è bisogno subito di punti salvezza.
0: E noi saremo qua ad ascoltarti, grazie a Lele Casini, e noi andiamo avanti col Caffè Corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:28.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma. E soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
5: Fino al 26 agosto con Carta Insieme, Maxi Bon Nestlé Classic e Pistacchio. Un esempio, Classic confezione da 4 pezzi a 2,39€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Vieni a scoprirla da Autobahn, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social, non mancare!
12: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
13: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
14: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
15: Radiolina, estate.
2: Caffè corretto.
0: E a breve torneremo sul caso di Tuerreda, della ragazza falciata dal barchino di migranti. Ne parleremo con il collega dell'Unione Sarda, Francesco Pinna, ma prima c'è Partenope, Merck & Cremont.

Eccoci qua, siamo sempre in diretta su Radiolina, il nostro caffè corretto, e andiamo a parlare, ovviamente, ad approfondire il tema, dicevamo prima, di quanto successo a Su Giudeu domenica con la 17enne travolta appunto dal barchino con 14 migranti. Un dato di cronaca che ovviamente ha scosso l'informazione isolana e non solo, e andiamo un po' ad approfondire quanto successo leggendo insieme a pagina 5 dell'Unione Sarda quanto scritto dal collega Francesco Pinna. Iniziamo dalla notizia, dal dato, perché le condizioni, ecco, di salute della 17enne, ricordiamo,

Operata dopo essere stata appunto travolta domenica, sono ancora molto gravi, anche se per fortuna, dobbiamo dirlo, non quanto erano sembrate in un primo momento ai soccorritori. Facendo un po' un passo indietro per riavvolgere quanto successo, ecco, la ragazza si trovava in vacanza con i genitori nell'isola e dopo l'incidente avrebbe riportato varie ferite e anche alcune fratture, perdendo conoscenza mentre si trovava appunto in mare, dopo essere stata stabilizzata dal 118 e trasportata in elicottero all'ospedale Brozzo di Cagliari per le prime cure. I medici avrebbero indicato poi successivamente una prognosi migliore del previsto, anche se comunque resta ancora molto grave. Il dato, ovviamente, ne parlavamo anche ieri qua al Caffè Corretto, il dramma arriva poco dopo che l'isola era stata addirittura premiata per essere tra le 20 spiagge più belle del mondo. Quindi dopo il riconoscimento, dopo comunque questo premio, ecco, arrivato alla spiaggia, poco dopo neanche il tanto di poter godere questo riconoscimento che poi è arrivato.

0: Una volta è avvenuto un incidente che, ricordiamo, quasi tutti i testimoni, anzi tutti i testimoni presenti nel barchino hanno sostenuto di non essersi accorti di niente. Il barchino è arrivato sino a Teulada, dove poi sono sbarcati e sono stati identificati e prelevati dai carabinieri. Proprio le testimonianze degli stessi migranti algerini che erano nella barca, confrontate con i video acquisiti dai carabinieri, hanno consentito di identificare questo 28enne che è considerato lo scafista, ovvero la persona che presumibilmente da Annaba, che è un porto algerino, diciamo, il porto più vicino che c'è al confine della Sardegna, sono circa 128-130 miglia marine, da cui potrebbero essere partiti alla volta della Sardegna. Ecco, l'indagine prosegue per capire le modalità, perché comunque sia una barca di quelle dimensioni, con 14 persone a bordo più un motore, più almeno 200-300 litri di carburante, quindi almeno 250 kg suppletivi di peso, se sia compatibile che abbia fatto tutto in 8-10 ore di navigazione, oppure se, come invece era emerso da una recente indagine della Direzione di Stefano Antimafia, esistono delle navi molto più grandi, nelle quali i migranti salgono, fanno gran parte della tratta e poi, come se ci fosse una specie di tender, arrivati a 12-15 miglia di navigazione dalle coste sarde, poi vengono calati in questi altri natanti più piccoli che riescono ad arrivare sino alla Sardegna.
1: Esatto, e anche su questo ovviamente continueremo a indagare, a raccontare anche ai nostri lettori tutte le novità sul dramma di Chia. Io ringrazio Francesco Pina, il collega Pina, per questo collegamento. Grazie Francesco, e noi andiamo avanti con il caffè corretto.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Nasce nella terra del sole.

0: ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Alghe Summer Festival, la grande musica e gli spettacoli all'Anfiteatro Ivan Graziani. 18 agosto, Madame. 19 agosto, Masini. 20 agosto, Capo Plaza. 21 agosto, Fulminacci. 22 agosto, Caparezza. 23 agosto, Voglio tornare negli anni 90. Info su alghesummerfestival.it.
2: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
3: Da Ardis, fino al 26 agosto, tante offerte a 99 centesimi. Alcuni esempi, passata di pomodoro Pummarò, 700 grammi, 99 centesimi. Latte Candia senza lattosio, 1 litro, 99 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.
5: Radiolina, meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Ci attende un martedì 18 agosto sulla Sardegna con ancora l'anticiclone africano ben saldo sul territorio. Il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi. Il caldo continua a farsi sentire sull'isola, non solo nelle ore centrali del giorno con punte massime di 34-35 gradi in alcune località, ma anche nella notte all'alba con valori minimi non inferiori ai 24-25 gradi. Al più soffia un po' di vento, il rinforzo di maestrale localmente teso a tratti vivace. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra app gratuita Trebi Meteo.
0: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: caffè corretto.
1: 340 87 15 015 per tutti i vostri messaggi, lo sapete, io ve lo ricordo sempre, vi aspettiamo su WhatsApp e Telegram per commentare insieme a noi tutte le notizie del giorno. E noi andiamo avanti ovviamente con la trasmissione, ci lasciamo per un po' la cronaca alle spalle e andiamo a parlare di economia, commercio e saldi, perché i saldi insomma sono ancora nei negozi in città e non solo, ne parliamo con il presidente regionale di Confesercenti Sardegna, Roberto Bolognese. Buongiorno e benvenuto.
2: Grazie per il vostro riguardo e un caro saluto a tutti gli radioascoltatori.
1: Dottor Bolognese, allora l'abbiamo detto, i saldi sono ancora ovviamente in corsa, le persone possono ancora andare ad acquistare i propri capi preferiti, ma la situazione, no, che stanno vivendo in questo momento i negozi, specialmente dei centri storici, qual è insomma il polso della situazione?
2: Purtroppo siamo sempre a ripeterci le stesse cose. L'istituto dei saldi è un qualcosa che andrebbe assolutamente rivisto a livello normativo, in quanto non è più adeguato a quelle che sono le dinamiche attuali. Basta pensare che gran parte degli acquisti è stato fatto in anticipo con dei saldi fuori legge, quindi è chiaro che le aspettative si sono notevolmente ridotte, così come il volume d'affari. Abbiamo due forti condizionamenti: uno è quello dei grandi centri commerciali organizzati e l'altro è dei negozi online, che praticamente sono i nostri concorrenti più agguerriti, però sono anche quelli che per primi sfuggono all'osservanza della normativa, che prevede che 40 giorni prima dei saldi non si possano fare i saldi anticipati.
1: Ovviamente,
2: purtroppo,
1: una situazione
2: normativa. Certo, la normativa prevede una sanzione che è uguale per tutti, cioè 1.000 euro, dai 1.000 ai 3.000 euro, che è uguale sia che tu abbia un piccolo negozio da 50 metri quadri che tu abbia un negozio da 2.000 metri quadri. Quindi lascio a voi le considerazioni. Noi come Confesercenti chiediamo fortemente che questa normativa venga cambiata. E niente, c'è da dire che c'è una grandissima variabile, che è quella dei turisti, che aiutano tantissimo, quindi voglio dare anche un segnale positivo. In Sardegna quest'anno fortunatamente abbiamo una grande presenza, una massiccia presenza dei turisti. È chiaro che poi ci sono delle differenziazioni territoriali molto forti al secondo che sia un negozio in un paese dell'interno o un negozio vicino alla costa, quindi è un po' a macchia di leopardo, ecco, la situazione acquisti.
1: Ovviamente la situazione cambia da città a città, ovviamente da periodo dell'anno a periodo dell'anno, però comunque ecco, era giusto per tracciare un po' una linea che ci desse ovviamente conto di quella che è la situazione dei negozi, specie quelli del centro storico. Dottor Bolognese, io tra poco parleremo ovviamente di una raccolta, no, di firme per una proposta di legge di iniziativa popolare appunto per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità. Si chiama Il Battito della Città, noi ne parleremo a breve. Adesso la musica di Radiolina con Tommaso Paradiso e poi torniamo in diretta.

0: E continuiamo a parlare di negozi del centro storico e servizi di prossimità. Lo facciamo sempre col presidente regionale di Confesercenti Sardegna, Roberto Bolognese. Ci eravamo lasciati appunto con questa iniziativa, dottor Bolognese, il battito della città. Di cosa si tratta?
1: Dovremmo ricreare quell'equilibrio tra i piccoli negozi e contrastare la grande distribuzione, equilibrio tra i piccoli negozi e le grandi strutture. Siamo purtroppo spettatori passivi di una desertificazione commerciale che tocchiamo con mano ogni giorno, non solo nei paesi ma anche nelle grandi città. Per Cagliari, visto che siamo qua a Cagliari, guardiamo dei cimiteri commerciali come Via Dante, prima pululavano di negozi, guardate che cosa stanno diventando.
0: Le famose vie dello shopping, no? Che abbiamo conosciuto praticamente tutti, che adesso un po' non è che somiglino molto ai nostri ricordi.
1: Sì, a questo si affianca anche il fenomeno della desertificazione dei paesi. Basta pensare che nei comuni italiani, 1100 comuni italiani, non c'è più, sono 1100 comuni italiani dove non c'è più neanche un negozio alimentare o un negozio di prossimità. Cioè, veramente è un dramma. La città è più vivibile quando ci sono i negozi. Ecco, a fronte di questo, per contrastare questo, noi stiamo proponendo con un'iniziativa popolare di raccolta firme una fiscalità di vantaggio per i piccoli negozi fisici, un fondo per riattivare i piccoli negozi, semplificazione burocratica. Sono strumenti assolutamente essenziali per una rigenerazione urbana, perché il trend è assolutamente molto molto drammatico. Siamo arrivati a circa 30.000 firme in tutta Italia, poco più di 1.000 in Sardegna. La nostra ambizione è quella di arrivare almeno a 2.000. Si può firmare nei banchetti che stiamo facendo nelle varie città, oppure online con lo speed oppure con una carta d'identità elettronica, entrando dentro il sito del Ministero della Giustizia, quindi una cosa anche abbastanza facile. E quindi colgo l'occasione per invitare tutti i cittadini e anche i commercianti a dover appoggiare e firmare questa iniziativa. È un appello soprattutto ai nostri amministratori pubblici, sia locali che istituzionali della Sardegna, ad appoggiare questa iniziativa.
0: Anche perché, lo ricordiamo dottor Bolognese, comunque i negozi non sono soltanto il cuore pulsante dell'economia della città, uno dei cuori ovviamente dell'economia, ma sono anche presidi di sicurezza. Le nostre strade hanno bisogno dei negozi.
1: Bravissima, c'è uno sfondo sociale ed economico. Sociale perché restituiamo vitalità, socialità, connessione. Un negozio, cioè dei negozi, e la qualità si misura la qualità della vita. Faccio un esempio: cosa era il quartiere Marina a Cagliari, rimaniamo sempre su Cagliari, ma la cosa si può moltiplicare anche in altre città della Sardegna. Cos'era il quartiere Marina a Cagliari fino a poco tempo fa, quando non c'erano quelle attività commerciali? Per attività commerciali non è solo il negozio fisico, ma anche i bar, i ristoranti. Non c'era tutto questo, questa diffusione di attività commerciali come adesso, quindi è diventato anche un presidio di sicurezza passiva e anche di gradimento soprattutto per i cagliaritani e per i turisti.
0: Ovviamente, anche perché lo ricordiamo, comunque la Marina è uno dei primi quartieri che i turisti incontrano arrivando nella nostra città, ed è giusto che trovino anche una situazione di sicurezza e di tranquillità, per quanto possibile ovviamente, lo sottolineiamo. Quindi ricordiamo la possibilità di firmare per l'iniziativa il battito della città nei banchetti o comunque sul sito del Ministero. Io ringrazio il presidente regionale di Confesercenti Sardegna, Roberto Bolognese, per essere stato con noi. Dottore, grazie mille.
1: Grazie ancora a voi per il vostro riguardo e ai radioascoltatori per l'attenzione.
0: E noi andiamo avanti col caffè corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto.

0: Sono le 8:59.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano: circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Un padiglione commerciale vicino ad un centro commerciale ha preso fuoco a Colomma. Anche l'ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati. Tre persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite. La Russia intanto avverte la Gran Bretagna che pagherà per i droni di fabbricazione britannica forniti all'Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha invece ringraziato la Corea del Nord per l'appoggio militare offerto.
3: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. Teheran si dice pronta a un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire, riferisce un funzionario iraniano citato dalla Reuters, secondo cui i negoziati con Washington sono in stallo.
4: Svolta nell'omicidio del 31enne Dauda Sangare, il saldatore africano ucciso all'alba del 2 agosto. È stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia alla moglie. Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito. La donna lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. Inizialmente si riteneva che Sangare fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite.
3: L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole di Walter Lavitola, con cui ieri ha avuto un colloquio in carcere di quasi 3 ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Sono queste le parole del legale dell'ex imprenditore detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato di Lamitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
4: Etna, una nuova allerta rossa. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia registra un'intensa attività stromboliana sui crateri sommitali con colate e cenere in quota. Sono ridotti fino alle 12 di oggi i voli in arrivo a Catania, atterraggio per 10 aerei all'ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza.
3: Calcio termina 2-0 l'ultima amichevole precampionato della Juventus. La squadra di Spalletti ha battuto la Next Gen bianconera grazie alle reti di Conceição e McKennie. Il tecnico bianconero ha parlato dell'arrivo di Vicario. È un portiere esperto, siamo soddisfatti, lo conosco benissimo, ha detto. Poi sull'acquisto di Lucumi Spalletti ha aggiunto: siamo convinti di aver preso un top.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Nuova edizione della GR Radiolina, ancora buongiorno dalle casine al microfono. L'apertura di unionesarda.it è dedicata all'emergenza migranti nell'isola, un'impennata di sbarchi in Sardegna, 150% in più dal 2025, dal 1 gennaio 2000 arrivi nell'isola, l'anno scorso furono 750, preoccupa anche la situazione di sovraffollamento dell'hotspot di Monastir. Sta meglio, ma ancora in prognosi riservata, la giovane turista di domenica è stata travolta dal barchino ai migranti nella spiaggia di Suggiudeo a Chie. La ragazza in vacanza in Sardegna con i genitori avrebbe riportato varie fratture e avrebbe perso conoscenza subito dopo l'incidente, determinate l'intervento delle persone che si trovavano in quel momento con lei. Intanto, dopo l'arresto del presunto scafista, oggi verranno sentiti gli altri migranti presenti nel barchino per ricostruire esattamente cosa sia successo. Si attende invece per oggi un bollettino medico dall'ospedale Santissima Annunziata di Sassari per conoscere l'evoluzione delle condizioni di Yael Trepi, giovane attaccante del Cagliari che domenica ha rischiato di annegare in una piscina privata di una villa del Nord Sardegna mentre si godeva l'ultimo dei 2 giorni di vacanza concessi prima della ripresa degli allenamenti. In coma farmacologico, per consentire la buona riuscita delle terapie, saranno ore decisive per capire se Trepi riuscirà a respirare autonomamente. E non ce l'ha fatta invece Michela Rubio, la donna di 47 anni colpita il 23 luglio scorso dal marito Alessandro Pintus con un colpo di pistola alla testa al culmine di una lite all'apertura del bar di famiglia Solanas e prima che lo stesso Pintus colpisse a morte il fratello Andrea nella casa di Margine Rosso. La donna, che lottava tra la vita e la morte da quel giorno senza però mai riprendere conoscenza, si è spenta ieri all'ospedale Brozzo di Cagliari. La sindaca di Sinè, Barbara Pucedu, proclamerà il lutto cittadino. Pintus ora dovrà rispondere di duplice omicidio volontario. Lo stadio di Cagliari. Lo slittamento della gara a metà settembre non pregiudica la candidatura della città ad ospitare gli europei di calcio del 2032. Le rassicurazioni arrivano dall'assessore comunale Macciota, che ha sottolineato che lo spostamento della data di apertura del bando era già previsto quando il 31 luglio scorso è stata presentata la candidatura alla federazione. Il motivo dello slittamento: ulteriori verifiche tecniche sul progetto. E chiudiamo col calcio il pensiero, chiaramente agli Eltrepì. Ieri pomeriggio sono ripresi gli allenamenti del Cagliari ad Assemini. Dalla seduta di lavoro sono rimasti fuori degli Ole Mendì, che hanno svolto un lavoro differenziato per smaltire gli affaticamenti muscolari rimediati in Coppa Italia. C'è fiducia invece sulla disponibilità di Yerry Mina per sabato a Parma. Oggi allenamento mattutino. È tutto per adesso, da più tardi.
7: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
11: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Caffè Corretto.
1: Lo sappiamo, l'estate sarda è fatta di tanti eventi ma anche di tanta cultura e adesso parliamo appunto di Propagazioni Festival che torna a Oristano da oggi, 18 agosto, sino al 22. E ne parliamo con il direttore organizzativo e il direttore artistico di Miniere Sonore, Stefano Casta. Buongiorno Stefano, benvenuto.
2: Ciao. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
1: Allora, un appuntamento con la lettura, con la cultura a Oristano. Che cosa prevede questa quinta edizione di Propagazioni Festival?
2: Propagazioni Festival, come di consueto, prevede numerosi eventi dalla mattina alla sera in tre location dell'Oristanese. Parliamo di Oristano, l'ospitale di Santi Antoni, ma anche Mandriola nella biblioteca e Arborea alla comunità di San Maritano, con una serie di approfondimenti che riguardano tutte le uscite editoriali ultime del 2025-2026 relative a tutti quei temi sensibili che Propagazioni tratta fino all'inizio del suo corso.
1: Ci sono anche tanti ospiti ovviamente che presenteranno il proprio libro. Quali sono, se vogliamo dare qualche nome per presentare appunto il programma ai nostri radioascoltatori?
2: Sicuramente bisogna segnalare l'inaugurazione di stasera con Cecilia Sala e Francesco Carofiglio, ma ci sono anche altri appuntamenti molto interessanti, per esempio quello sull'ambiente col dottor Filippo Menga. E poi tengo tantissimo anche all'evento di chiusura che vedrà Alaa Farage e Alessandra Sciurba in dialogo con Luigi Manconi. Si parlerà di appunto carcere, migranti, insomma tutta una serie di temi che ci riguardano, anche se sembrano sempre distanti, ma in realtà riguardano tutti. In ultima battuta poi ci sarà il concerto di Alberto Bertoli, che duetterà virtualmente col padre, che insomma sarà proiettato e quindi sarà una cosa artistica, multimediale e teatrale.
1: Ecco, appunto a questo proposito il titolo scelto, no, per questa quinta edizione è Eppure il vento soffia ancora, ecco, un richiamo proprio a una delle canzoni più conosciute del papà Pierangelo.
2: Certamente, questa è la scelta del nostro direttore artistico Vito Biolchini. E effettivamente rappresenta lo spirito di questa edizione. È vero che tratteremo tanti temi, spesso anche difficoltosi, dolorosi del vivere di questa società attuale, però Eppure il vento soffia ancora vuole come dire esprimere un certo desiderio di speranza, di un futuro migliore rispetto ai tempi che stiamo vivendo, tempi così problematici che stiamo vivendo.
1: Ecco, e poi ricordiamo anche l'appuntamento dal 25 al 29 con il Festival di Musiche Attuali Miniere Sonore.

0: Appuntamento da stasera a Oristano con la quinta edizione del Festival Letterario Propagazioni Festival. Io ringrazio Stefano Casta per essere stato con noi. Grazie Stefano, e ovviamente insomma speriamo che i nostri radioascoltatori accorrano numerosi al vostro evento.
1: Sono io che ringrazio.
0: E noi andiamo avanti invece con il nostro Caffè Corretto.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS,

0: Duo Fantafolk e Luis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon, il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.

0: caffè corretto.
1: A brevissimo tutte le news aggiornate in tempo reale dal sito unionesarda.it. Ci raggiungerà qua in studio il collega Andrea De Ida, ma noi nell'attesa ascoltiamo Talk to You.

0: Eccoci qua, sempre in diretta su Radiolina. L'avevamo annunciato, è arrivato qua in studio il collega di unionesarda.it Andrea De Idda per tutti gli aggiornamenti dal nostro sito. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno Veronica, buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici di Radiolina.
0: Allora, che cosa troviamo sul sito stamattina?
1: Allora, in primo piano su unionesarda.it abbiamo, diciamo, i dati aggiornati sugli arrivi di migranti nelle coste del sud Sardegna. Rispetto al 2025 c'è stato un aumento importante, calcolato intorno al 150%. Nel 2025 sono stati 750 gli arrivi, quest'anno siamo già a 2000, adesso complice il bel tempo, la bella stagione, stanno aumentando. Il problema dell'arrivo dei migranti è tornato d'attualità dopo l'incidente accaduto due giorni fa a Sugiudeu, dove una ragazza di 17 anni è stata travolta da un barchino con a bordo 14 migranti algerini. La ragazza si trova ricoverata, non è in pericolo di vita, ma ha subito diversi traumi. Parliamo poi di sanità, perché inizia ad essere importante il problema che riguarda le aggressioni nei confronti dei medici. Nei giorni scorsi al Brozzo c'è stata un'altra aggressione che viene oggi denunciata dai sindacati. Il parente di una persona ricoverata avrebbe aggredito e minacciato un medico. Parliamo anche di cose più leggere, perché oggi dovrebbe forse corrersi il Palio di Siena.
0: Forse, lo sottolineiamo, forse, perché tra rinvii eccetera, insomma, sta passando il tempo e tu so che sei un appassionato, lo possiamo dire, ti immagino proprio impaziente, non vedi l'ora.
1: Esatto, io come tanti altri, tantissimi sardi, sì. Perché diciamo che il Palio di Siena si corre in Toscana, ma riguarda moltissimi sardi. Ricordiamo che nella carriera che si correrà probabilmente oggi, se la pioggia concederà una tregua, ci saranno 7 fantini sardi, 9 sono i cavalli che arrivano dalla Sardegna, quindi gli occhi puntati sono soprattutto su quello che è oggi il re della piazza, Tittia, che insegue la 13ª vittoria. Ma diciamo che rispetto alla carriera di luglio si presenta una sfida un po' più ostica, perché non ha avuto, diciamo, non è riuscito ad accasarsi nella contrada che ha avuto in sorte il cavallo definito il bambolone, cioè quello più forte, e quindi si dovrà guardare le spalle, diciamo così.
0: Ecco, tra l'altro Andrea, ne parlavamo poco fa, questo di rinviare il palio ultimamente praticamente è una consuetudine, perché negli ultimi anni è successo più volte, il tempo non ci sta aiutando sotto questo punto di vista.
1: Assolutamente, negli ultimi 3 anni il palio è stato rinviato 4 volte, soprattutto la carriera di agosto è sempre a rischio, perché il clima cambia e Siena è soggetta a pesanti acquazzoni proprio il 16 agosto, il giorno del palio dell'Assunta, ma anche a luglio quest'anno è stata rinviata la carriera di Provenzano. Questa volta c'è stato uno slittamento di due giorni, speriamo non ci sia anche il terzo slittamento.
0: Ecco, e poi Andrea, un'altra notizia che arriva da Sant'Antioco, un bimbo che è precipitato per 2 metri dopo che è crollata la copertura di un pozzo.
1: Sì, assolutamente, si è sfiorata la tragedia, un fatto che poteva avere conseguenze ben più pesanti. Un bimbo di pochi anni è caduto, era appoggiato sulla copertura di un pozzo e precipitato a seguito della rottura della copertura. Poi è stato salvato fortunatamente dai bagnanti, per lui non c'è stato niente di grave.
0: Ecco, quindi una tragedia sfiorata, per fortuna nulla di grave, sicuramente tanto tanto spavento. Anche questa notizia la potete leggere su unionesarda.it, che vi ricordo è il sito in costante aggiornamento da parte dei colleghi della redazione. Io ringrazio ovviamente Andrea De Idda per essere stato con noi, per averci averci portato tutte le novità dal sito, e ringrazio anche voi per averci fatto compagnia. Se vorrete ci sentiamo domani intorno alle 8:10 sempre qua su Radiolina con il nostro Caffè Corretto, mentre invece il prossimo appuntamento ve lo ricordo con La Strambata alle 12:30 con Simona De Francisci. A domani.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 9:29.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Simona De Francisci su Radiolina.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social, non mancare!
8: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
9: E vuoi sapere perché?
8: Perché conviene! Ascolta agosto!
10: Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad. Confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
12: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
13: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Ferragosto di convenienza negli Iper Nonna Isa. Astice americano cotto 300 grammi, 8,89 euro. Birra Heineken 66 centilitri, 1,09 euro. Offerte valide fino al 24 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
7: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M Perigi di Trebi Meteo. Ci attende un martedì 18 agosto sulla Sardegna con ancora l'anticiclone africano ben saldo sul territorio. Il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi. Il caldo continua a farsi sentire sull'isola, non solo nelle ore centrali del giorno con punte massime di 34-35 gradi in alcune località, ma anche nella notte all'alba con valori minimi non inferiori ai 24-25 gradi. Al più soffia un po' di vento, il rinforzo di maestrale è localmente teso a tratti vivace. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra app gratuita Trebi Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 9:59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Un padiglione commerciale vicino ad un centro commerciale ha preso fuoco a Colomma. Anche l'ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati. Tre persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite. La Russia intanto avverte la Gran Bretagna che pagherà per i droni di fabbricazione britannica forniti all'Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha invece ringraziato la Corea del Nord per l'appoggio militare offerto.
3: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. Teheran si dice pronta a un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire. Riferisce un funzionario iraniano citato dalla Reuters, secondo cui i negoziati con Washington sono in stallo.
4: Svolta nell'omicidio del 31enne Dauda Sangare, il saldatore africano ucciso all'alba del 2 agosto. È stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia alla moglie. Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito. La donna lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. Inizialmente si riteneva che Sangare fosse

0: Numeri in crescita dal report dell'ufficio studi di Confartigianato Imprese Sardegna, dai dati di Union Camere e Infocamere 2026, nell'isola crescono le aziende del settore rispetto al 2021, infatti esistono 9 attività in più, di cui 3 artigiane. Sono 750.000 i sardi che hanno consumato birra, spendendo oltre 70 milioni di euro, mentre sono circa 4 milioni di litri prodotti nell'isola. Chiudiamo con un appuntamento per questa sera a Mogolo, alle 19.15 al Nuraghe Cucurada per Pedras et Sonus. Ci sarà Tobia Bondesan, il suo sax, a seguire Edoardo Mantega presenterà in forma di spettacolo il suo romanzo Annil, ovvero falsa fiaba della montagna di ferro, mentre alla chiesa della Madonna del Carmine alle 22.30 c'era il concerto di Daniel Carso, il trio. È tutto per adesso, a più tardi.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le grandi offerte di gusto. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi mozzarella Podda da 100 grammi l'una a 1,99 euro. La pasta Fratelli Cellino in confezione da 1 kg a 99 centesimi. E l'acqua San Benedetto da mezzo litro in confezione da 12 pezzi a 2,69 euro. Acquista i prodotti XXL nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Giassetti, Glovo e Delivery a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
5: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
6: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
7: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Radiolina Story.

0: Fiorina Story.
1: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: Torna a Porto Scuso, la fiera del Sud-Ovest. Il 22 e 23 agosto, due giornate di artigianato, gusto,

0: non mancare! Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sagergei presenta Music Marathon, 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Luis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344 236 9837.
1: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Femina Story.
1: Sono le 10 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Predanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Ferragosto di convenienza negli Iper Nonna Isa. Pasta di semola Rummo, 500 grammi, 75 centesimi. Prosciutto crudo di San Daniele Citterio, 2,79 euro letto. Offerte valide fino al 24 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla,
11: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000!
11: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
13: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
14: Oh no, stanno tornando le zanzare!
15: Tesoro, dovremo correre ai ripari!
16: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
15: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
16: 070 22 240.
17: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei Cagliari.

0: Siciliani.
1: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: mia storia.
1: Oh picciocco, su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
2: Fino al 26 agosto, burrata pugliese sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
2: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
4: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
9: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
10: Radiolina. Meteo.
11: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M Perigi di Trebi Meteo. Ci attende un martedì 18 agosto sulla Sardegna con ancora l'anticiclone africano ben saldo sul territorio. Il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi. Il caldo continua a farsi sentire sull'isola, non solo nelle ore centrali del giorno con punte massime di 34-35 gradi in alcune località, ma anche nella notte all'alba con valori minimi non inferiori ai 24-25 gradi. Al più soffia un po' di vento, il rinforzo di maestrale è localmente teso a tratti vivace. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra app gratuita Trebi Meteo.
12: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
13: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: ora ancora di più con l'incredibile Svuota Tutto!
1: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Scopri il programma WES, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
5: Benvenuti in Programma US. Il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
6: Parliamo su Radiolina di Saluser, è tornato a trovarci il fondatore Pietro Pili, ben ritrovato su Radiolina.
7: Ancora grazie per l'invito.
6: Ricordiamo, Saluser è un'azienda specializzata in impianti solari innovativi da 15 anni, si trova da Semini e sul nostro sito oltretutto è disponibile la prima intervista. Allora, cosa distingue Saluser dalle altre aziende?
7: Avendo uno storico di oltre 15 anni, garantiamo sicuramente stabilità e un percorso continuativo nella manutenzione degli impianti e una struttura solida che dà sicurezza a chi acquista gli impianti presso la nostra azienda. Oltre poi a seguire, partiamo dalla consulenza iniziale, alla progettazione, alla vendita e poi alla post vendita con le manutenzioni.
6: Abbiamo già spiegato nel primo episodio che oggi conviene il fotovoltaico. Possiamo anche fare una stima generica sul risparmio?
7: Quando si parla di stima generica, prima dobbiamo parlare di progettazione su misura sul reale caso di ogni situazione che troviamo per una casa o per un'azienda. Se si affida la persona alla Saluser, è sicuro che una progettazione precisa e puntuale, l'impianto apporterà un risparmio pari circa all'80%, mettiamo così, va.
6: Beh, insomma, si parla di percentuali importanti.
7: Abbastanza alte.
6: Invece, qual è l'errore più comune che fanno i clienti?
7: L'errore più classico e comune è affacciarsi agli impianti parlando di costi. Quando si parla di costo, di risparmio, senza capire realmente di che cosa si va ad affrontare quando si parla di un impianto di un certo tipo, è l'errore più comune. Cercare il risparmio su questi impianti a tutti i costi è sbagliatissimo. Il fotovoltaico, le pompe di calore sono degli investimenti a lungo termine. Di conseguenza, qualora si va a cercare esclusivamente il risparmio, sicuramente si può inciampare in qualche lavoro fatto male o qualche prodotto sicuramente non performante, al punto tale da abbattere le aspettative del cliente.
6: Tra l'altro, per maggiori informazioni ricordiamo anche il vostro sito internet molto aggiornato, saluser.com, e poi gli altri contatti.
7: Abbiamo il numero fisso 070 94 05 95, oppure ci potete contattare anche attraverso i canali social su Facebook, Instagram, YouTube.
6: Perfetto, noi ringraziamo Pietro Pili, fondatore di Saluser.
7: Grazie a tutti e alla prossima.

0: l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
1: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
2: Da Ardis, fino al 26 agosto, tante offerte a 99 centesimi. Alcuni esempi, passata di pomodoro Pummarò, 700 grammi, 99 centesimi. Latte Candia senza lattosio, 1 litro, 99 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Torna a Porto Scuso, la fiera del Sud-Ovest. Il 22 e 23 agosto, due giornate di artigianato, gusto, musica e divertimento per tutti. Sul palco, Anna Tatangelo e DJ Spine. E il vocalist Leonardo Greco, direttamente da Uomini e Donne, con Giuliano Marongio e Marco Piccu. Ti aspettiamo sul lungomare di Porto Scuso. Non mancare!
4: Il 21 agosto dalle 17, Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con chiaroscuro, sestetto soul and funky con chiaroscuro, sestetto OCS, tenore Sdibitti, duo fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con spaghettata. Music Marathon, il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto

0: Evento de Itazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfasonis.it.
1: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.

0: Sono le 11:29.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Veronica Fadda su Radiolina.
3: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
4: Fino al 26 agosto con Carta Insieme, Maxi Bon Nestlé Classic e Pistacchio. Un esempio, classic confezione da 4 pezzi a 2,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos. Sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Ciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei cagliaritani.
9: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
10: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con L'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
1: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: Alghe Summer Festival, la grande musica e gli spettacoli all'Anfiteatro Ivan Graziani. 18 agosto, Madame. 19 agosto, Masini. 20 agosto, Capo Plaza. 21 agosto, Fulminacci. 22 agosto, Caparezza. 23 agosto, Voglio Tornare Negli Anni 90. Info su alghesummerfestival.it.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da Imperigi di Trebi Meteo. Ci attende un martedì 18 agosto sulla Sardegna con ancora l'anticiclone africano, ben saldo sul territorio, il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, il caldo continua a farsi sentire sull'isola, non solo nelle ore centrali del giorno con punte massime di 34-35 gradi in alcune località, ma anche nella notte all'alba con valori minimi non inferiori ai 24-25 gradi. Al più soffia un po' di vento, il rinforzo di maestrale localmente teso a tratti vivace. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra app gratuita Trebi Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca nelle ore a cavallo tra la tarda serata di ieri e le prime luci del mattino. Circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Sul fronte opposto un attacco missilistico russo ha provocato 10 morti a Kharkiv. E invece sul piano diplomatico un nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
3: Cinema in lutto, è scomparso a 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo, distributore, imprenditore e fondatore dell'Italian International Film. Ha attraversato oltre 70 anni di spettacolo italiano, accompagnando mutamenti di gusto, generi e generazioni. Dal cinema popolare degli anni 60 e 70, Massimo Troisi, Alberto Sordi, dal cinema d'autore alla commedia degli anni 2000 fino alle più recenti produzioni televisive.
4: La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività

0: attività vulcaniche dell'Etna, da rosso a arancione, è stata disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Sono dunque ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa.
1: Arriva una prima doccia fredda per le indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina trafugate nella notte di Ferragosto dal Mume. Il furgone su cui ieri erano state fatte delle verifiche perché gli investigatori ipotizzavano potesse essere quello usato dai ladri, non sarebbe quello usato dalla banda per fare il colpo. Sono stati intanto interrogati i custodi in servizio.

0: rivalutazione radiologica ed ecografica, continua il ecografica polmonare, continua il testo, e qualora il miglioramento respiratorio risulti consolidato è prevista la progressiva riduzione della sedazione con rivalutazione della risposta clinica del paziente. La prognosi continua ad essere riservata, eventuali ulteriori aggiornamenti saranno forniti in presenza di variazioni significative delle condizioni cliniche del paziente. La West Nile, la febbre del Nilo, aumentano i casi nell'Oristanese, 16 le persone contagiate, gli ultimi due casi hanno riguardato due ultra settantenni, il primo ricoverato all'ospedale San Martino di Oristano, il secondo invece dopo un passaggio al pronto soccorso ha fatto rientro a casa. Il nuovo invito della direttrice del Dipartimento di Prevenzione Maria Valentina Marras a prevenire eventuali situazioni a rischio e a proteggersi dalle punture degli insetti con tutti gli strumenti, soprattutto per le persone fragili e anziane. Un malore è stato sicuramente la causa della caduta di un ciclista spagnolo di 50 anni a Lotto, un passante accortosi subito della gravità della situazione, l'uomo era in arresto cardiaco, ha chiamato i soccorsi, l'uomo avrebbe ripreso conoscenza, sarebbe stato trasportato in elicottero al San Francesco di Nuoro. Caro carburanti, aumenta seppur di poco il prezzo medio di diesel e benzina in Sardegna. Dal bollettino giornaliero comunicato dall'osservatorio dei prezzi del Ministero, nell'isola il prezzo medio del diesel è di 2,107 euro al litro, della benzina 2,004 euro al litro e di 0,860 euro al litro per il GPL. Un appuntamento per questa sera alle 21 all'Ospitali Santi Antoni di Oristano, l'apertura di Propagazioni Festival con l'inaugurazione della mostra dedicata a Gaza Ci vedete davvero, dell'artista libanese Mazen Kerbay. A seguire Cecilia Sala presente sul libro I figli dell'odio e Francesco Carofiglio il suo Tutto il mio folle amore. Chiudiamo con lo sport e il calcio. Dopo le notizie su 3P, allenamento mattutino per i giocatori del Cagliari al Crysport Center di Assemini, da verificare le condizioni di Iole Mendy, ieri indifferenziato, ma anche di Mina che prosegue nella ricerca della condizione dopo il Mondiale e potrebbe essere convocato per Parma. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, un saluto da Lele Casini.
1: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto!

0: nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
2: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
2: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 12 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Vieni a scoprirla da Autobam!
11: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
12: Nei supermercati Coop ci sono le offerte per lo speciale pinza. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta la pinza Mulino Bianco da 230 grammi a 1,99 euro. I pomodorini ciliegini in confezione da 500 grammi a 1,59 euro. E il prosciutto crudo nazionale stagionato 16 mesi a 1,99 euro. Acquista i prodotti per la pinza nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
13: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginao Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
14: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
15: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita. Radiolina presenta La Strambata.
16: Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12.32, siamo in diretta qui alla Strambata, Simona De Francisci con Manuel Cozzolino che ci seguirà sino alle 14 in regia. Allora, come sempre, anche oggi apriamo con la cronaca, ma poi parleremo di argomenti anche più leggeri, parleremo di ambiente, parleremo di sostenibilità, parleremo di Oscar per un ambiente sostenibile e parleremo di protezione del nostro paesaggio. Insomma, sarà un'altra puntata davvero da non perdere. State con noi, come dicevamo, la cronaca in apertura come da migliore tradizione con la home del nostro sito unionesarda.it e Lele Casini per le condizioni di Trepì.
17: Buongiorno. Alle 11.50 è arrivato il bollettino della Santissima Annunziata di Sassari, dell'ospedale dove è ricoverato il Trepì. Il giocatore del Cagliari domenica, ricordiamo, è stato vittima di un incidente in piscina in una villa privata mentre era nei due giorni di riposo concessi a Pisacane ai giocatori delle Cagliari. Sono migliorate le condizioni soprattutto dal punto di vista respiratorio, però rimane prognosi riservata, rimane intubato, rimane ancora sedato, però i medici hanno dichiarato appunto il fatto che stia migliorando la situazione respiratoria, sicuramente molto meglio rispetto al momento del ricovero, cioè domenica sera.
16: Un sospiro di sollievo, naturalmente.
17: Sollievo, innanzitutto, che le cose stanno migliorando.
16: Consentirà alla squadra anche di affrontare gli allenamenti in vista della prima con un altro stato d'animo.
17: Anche perché magari ti dà anche la carica di essere belli uniti perché lui esca definitivamente da questa situazione. Certo. E nella serata verranno valutate, in base anche degli altri esami che verranno effettuati, la possibilità che venga diminuita la sedazione. E io intuivo che ci potesse essere anche la possibilità di essere stubato, invece credo che questa cosa verrà fatta eventualmente nei prossimi giorni, appena la situazione dovesse migliorare sensibilmente. Intanto ci sono dei miglioramenti e questa è la più bella notizia che si potesse
16: assolutamente
17: essere.
16: Sempre dal nostro
17: però
16: sito,
17: però rimane ancora chiaramente una situazione
16: prognosi riservata, naturalmente,
17: e poi una situazione delicata ancora.
16: Benissimo, allora noi continueremo naturalmente a seguire e fare davvero il tifo per questo ventenne attaccante rosso-blu che è stato vittima, appunto, come raccontavi tu, di un incidente domenica. Ancora Cagliari, nuovo stadio, il bando slitta a settembre.
17: Eh sì, ancora un nuovo slittamento per delle verifiche tecniche sul progetto, come abbiamo letto anche dall'articolo di Mauro Madedoggi sulle pagine dell'Unione Sarda. C'è la rassicurazione da parte dell'assessore Macciotta sul fatto che era un slittamento previsto il 31 luglio, quando è stata presentata la candidatura alla federazione della città di Cagliari, con lo stadio di Cagliari. Sa di fatto che però rimane questa, invece del 20 agosto che avevamo dato come data, sì, per il bando, 15 settembre. Cambia poco da questo punto di vista, è importante che il 15 settembre si
16: tra
17: vada.
16: L'altro, sempre sulle pagine del giornale, ma a firma di Lorenzo Piras, responsabile dello sport dell'Unione Sarda, ieri l'intervista al ministro, sì, Abodi, nuovo endorsement per lo stadio anche lì.
17: Insomma, è tutto partito, sì, da lui col presidente Giulini, quando lui era presidente della Lega di Serie B, c'è questa partnership molto forte, quindi anche lui ci ha messo un po' la faccia, eh?
16: E quindi assolutamente difende. Grazie Lele, ti aspettiamo naturalmente per eventuali novità, speriamo naturalmente belle per IL3P. Intanto ancora dal nostro sito, caos oncologia Cagliari, stop allo sportello accoglienza del Businco, proteste per i turni in radioterapia, carenza del personale amministrativo alla CAS, mentre i tecnici fanno i salti mortali per abbattere le liste d'attesa. Il consigliere Sorgia, Fratelli d'Italia, dice pazienti lasciati soli. Ieri notte, tra l'altro, notizie che abbiamo avuto in tarda serata, una decina di ambulanze in fila fuori dal policlinico, ma all'interno del pronto soccorso c'è da dire che i medici stavano correndo perché avevano da gestire contemporaneamente 5 codici rossi. Non siamo dei esperti in medicina, ma sappiamo almeno il colore rosso che cosa significa. Grazie Lele Casini, ti aspettiamo. Adesso antidroga c'è, ma poi continuiamo.

0: con Emma anche Fabri Fibra, l'avete sicuramente riconosciuto. Il testo che abbiamo appena ascoltato era Antidroga. Abbiamo annunciato in apertura di questa puntata che oggi ci saremo occupati di ambiente e sostenibilità, e allora chi meglio di Lega Ambiente, l'associazione che da anni si batte per un ambiente sicuro e sostenibile, con il suo responsabile scientifico Giorgio Querzoli, ingegnere, professore universitario, responsabile scientifico appunto di Lega Ambiente. Grazie per essere con noi, ingegnere, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e grazie dell'invito.
0: Buongiorno ingegnere, lei è particolarmente battagliero come tutte le persone che l'hanno preceduta, come è nella migliore tradizione di un'associazione che deve difendere il nostro ambiente. Però parliamo di buone notizie, perché 5 vele alle spiagge sarde, qualità delle acque di Goletta Verde, insomma diamo messaggi rassicuranti.
1: Sicuramente la Sardegna, dal punto di vista della qualità ambientale delle sue coste, non si può lamentare, diciamo così, e anche se integrata con il turismo. Questo lo è, diciamo, l'obiettivo del premio assegnato delle Cinque Vele, che mette insieme una gestione sostenibile delle coste e un turismo anch'esso sostenibile.
0: Possiamo ricordare chi li ha vinte quest'anno? A chi sono state assegnate?
1: Allora,
0: quale località?
1: Innanzitutto diciamo che la Sardegna è la regione che con più località con il massimo riconoscimento, che è quello delle Cinque Vele, e ne ha avute sei, che sono Baunei, Domus de Maria, San Teodoro, Santa Teresa Gallura, Cabras e Posada. Seguono come regioni la Puglia, che ne ha avute 5 di località con 5 vele, e la Toscana con 4. Quindi diciamo possiamo da questo punto di vista essere assolutamente orgogliosi del risultato che abbiamo ottenuto.
0: Ingegnere, tra l'altro fra queste località ce ne sono alcune che spiccano per essere anche grandi e da un punto di vista turistico certamente molto impattanti, come Santa Teresa Gallura, ma lo stesso San Teodoro. Sono comunità che d'inverno sono piccole comunità che poi si trasformano, e allora riuscire negli anni a conquistare un riconoscimento così vuol dire che le amministrazioni comunali, anche attraverso i vostri suggerimenti, hanno lavorato per anni in questa direzione, nella direzione della sostenibilità.
1: Sicuramente, ed è anche la direzione che rende il turismo una risorsa di valore. Dobbiamo ricordare, innanzitutto va riconosciuto il merito a questi comuni di aver lavorato nella direzione giusta, cioè quella di capire che è la qualità dell'offerta turistica, anche in termini ambientali, e non la quantità quella che dà il valore.
0: Affrontiamo un altro argomento, ma è direttamente collegato, perché possiamo immaginare qual è l'impatto nelle località, soprattutto nelle località turistiche, dove si rischia appunto l'overtourism. Ieri ne parlavamo con il sindaco di Villasimius, Gianluca De Sì, più avanti avremo il sindaco di Alghero. Ci sono delle località che soffrono più di altre, e fra quelli che sono i settori e gli ambiti che soffrono ancora di più è certamente quella della raccolta differenziata. Ora voi vi state battendo tanto per la plastica, per la riduzione dell'utilizzo e del consumo di plastica. Vogliamo affrontare anche questo argomento, ingegnere?
1: Sicuramente. In tutta Italia il settore del riciclo della plastica sta vivendo una crisi che è dovuta alla concorrenza della plastica vergine, cioè non riciclata, che viene dai paesi extraeuropei. Concorrenza, prezzi bassi che derivano da due fattori: da una parte requisiti ambientali più bassi di quelli e sociali anche in termini di diritti, diciamo, ai lavoratori, e dall'altra l'altro elemento è il costo dell'energia più basso. Quindi la plastica vergine fa una concorrenza che io chiamerei sleale a quella riciclata, e noi, quindi diventa difficile chiudere il cerchio. Dobbiamo pensare però che non è il riciclo la soluzione principale, è l'ultima delle tre gambe, diciamo, dell'economia circolare, perché la prima di queste è la riduzione dei rifiuti. E la seconda è il riuso. Nel caso della plastica, riduzione dei rifiuti, mi lascio citare un elemento fondamentale, che è che in Sardegna si continua a usare moltissima acqua in bottiglia, quando le acque dei nostri acquedotti forniscono un'acqua che è di qualità eccellente. Utilizzare l'acqua in ozio acquedotti vuol dire ridurre il numero di bottiglie che poi devono andare avviate alla catena del riciclo, e quindi la quantità di plastica è davvero di moltissimo.
0: Grazie ingegnere, il tempo a disposizione è terminato, e posso solo concludere dicendo che peraltro ci sono stati dei problemi anche nelle scorse settimane proprio sul ritiro della plastica, con grande sofferenza proprio di quelli che sono gli apparati che si occupano di questo. Grazie Giorgio Querzoli, ci risentiremo naturalmente molto presto, buon lavoro per Lega Ambiente, per quello che di straordinario fa. Tra poco parleremo di adozione di cuccioli, cani e gatti in particolare.
2: La strambata su Radiolina.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
4: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
6: Ferragosto di convenienza negli Iper Nonna Isa. Astice americano cotto 300 grammi, 8,89 €. Birra Heineken 66 centilitri, 1,09 €. Offerte valide fino al 24 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
7: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Radiolina, meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da Imperigi di Trebi Meteo. Ci attende un martedì 18 agosto sulla Sardegna con ancora l'anticiclone africano ben saldo sul territorio. Il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi. Il caldo continua a farsi sentire sull'isola, non solo nelle ore centrali del giorno con punte massime di 34-35 gradi in alcune località, ma anche nella notte all'alba con valori minimi non inferiori ai 24-25 gradi. Al più soffia un po' di vento, il rinforzo di maestrale localmente teso a tratti vivace. Per dettagli e approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra app gratuita Trebi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: E allora riprendiamo qui in diretta la strambata, sono le 12:49 minuti e mi ha raggiunto in studio la nostra Veronica Fadda, regina questa settimana di Caffè Corretto, qui però oggi per parlare di adozioni, perché soprattutto in questo periodo c'è la tendenza, se non si amano i propri animali, i propri cuccioli, ad abbandonarli per andare in vacanza magari sereni. Ecco, una cosa che non bisogna assolutamente fare nel caso in cui uno decidesse di andare in vacanza, può sempre mandare in pensione il proprio cane, oppure fare scelte assolutamente radicali, rientrare dalle vacanze e adottarne uno. Buongiorno Veronica.
1: Buongiorno Simona, un saluto ovviamente anche ai nostri radioascoltatori. Sì, sul fronte delle adozioni ci sono diverse novità, questo lo dobbiamo dire, perché noi ci siamo fermati un po' all'idea dell'estate come quella di una stagione dove esistono solo gli abbandoni dati comunque dalla necessità, dalla voglia di andare in vacanza, anche se poi parlando con gli operatori del settore andiamo a scoprire che spesso gli abbandoni arrivano perché magari le persone per motivi di salute non riescono più a seguire l'animale, problemi in famiglia eccetera, quindi al posto di trovare una soluzione, che si può trovare spesso e volentieri

0: qualcosa.
1: Ne sappiamo qualcosa, assolutamente. Però ecco, questo a volte ci spaventa perché è una responsabilità, perché dobbiamo dedicare del tempo a questi animali, giustamente, tempo, attenzioni e tante coccole. Ovviamente io sono di parte, perché chi mi conosce lo sa, io sono amante degli animali, ma ci sono appunto queste adozioni a distanza. Che cosa vuol dire? Nello specifico, al canile municipale di Cagliari c'è questa possibilità, ovvero tu vuoi adottare un cane o vuoi provare a vestire appunto i panni di una persona che ha un animale domestico, bene, lo puoi fare. Tu puoi andare al canile, puoi richiedere appunto l'attivazione di questa adozione a distanza e portare a spasso il tuo prescelto, il tuo prediletto. Lo puoi portare al bar, lo puoi portare al parco giochi, lo puoi portare ovviamente al mare, anche a casa. In questo modo si rafforza il legame con l'animale.
2: Però poi lo devi riportare.
1: Lo devi riportare, però attenzione, qualora tu decidessi di tenerlo, il canile e anche il cane saranno tutti molto ben contenti di poter perfezionare questa adozione e di regalare finalmente all'animale il suo per sempre felice e contento. Ma questa è una realtà che sta riscuotendo molto successo, ne parlavamo anche nei giorni scorsi con gli operatori appunto del canile di Cagliari. Sono sempre più le persone che decidono di provare questa esperienza, questa possibilità, l'adozione a distanza, e poi sono altrettanti casi in cui poi alla fine il cane viene scelto per sempre e trova una casa. Quindi un modo diverso per provare, magari una persona dice non so, forse non sono in grado.
2: Sì, magari non sono in grado.
1: Non sono in grado,
2: esatto.
1: E invece sì, poi tu provi e da lì nasce l'affetto, nasce il legame, nasce anche questo trasporto emotivo, perché alla fine è impossibile non lasciarsi trasportare da questi animali meravigliosi, e poi alla fine la firma arriva.
2: Senti, quanti sono? Hai parlato del canile di Cagliari, sì. Naturalmente è una situazione, immaginiamo, analoga in altre parti della Sardegna. Tu però sei andato proprio al canile di Cagliari, che peraltro è molto vicino a noi. E quanti sono oggi gli ospiti?
1: Oggi nel canile di Via Po sono circa 138, rispetto agli anni scorsi, insomma, gli ospiti sono cresciuti. Ovviamente c'è tanto lavoro da fare, poi ci sono anche altri canili che collaborano ovviamente con la rete del canile municipale. È una realtà che ha bisogno di tanta cura, tanto lavoro, e tanto possiamo fare noi come singoli per far sì che questi canili siano sempre più vuoti. Ovvero, non abbandoniamo e adottiamo quando possibile.
2: Grazie, grazie per questo bellissimo messaggio, Veronica. 12:54 ci fermiamo, la grande musica di Radio Rina, poi torniamo tra poco.

0: Eccoci ben ritrovati, adesso è l'angolo del caffè scorretto, oggi sull'Unione Sarda, poi ci saranno le news sportive, torniamo intorno alle 13.08, parliamo ancora di ambiente e di sostenibilità ambientale.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 18 agosto 2026, a Ridateci Big Jim, a cura di Celestino Tabasso. Digiuni di psichiatria come siamo e competenti di politica giusto il tanto per due chiacchiere al bar e neanche in tutti, ci eravamo convinti che Trump avesse due facce, una minacciosa e violenta da bullo nucleare e una estatica perduta nella contemplazione di sé. Ieri la realtà si è incaricata di spiegarci quanto fosse grossolana questa analisi. L'americano con una faccia rabbiosa e una narcisa esiste, ma non è lui, bensì un altro più famoso, o famoso da più tempo, e di spessore culturale molto più cospicuo. Big Jim Doubleface, quel bambolotto così carismatico che molti lo scambiavano per il fidanzato di Barbie, alla faccia di quel poveraccio in colore di coso, come si chiamava lui, Ken. Da ieri sappiamo che invece Donaldaccio ha anche una terza faccia, mogia e moscia come un cappuccino sfreddato. Netanyahu gli ha ribadito che non smetterà di massacrare i palestinesi superstiti e lui, alleato, complice e armiere di un regime cannibale, se n'è uscito con un flebile «Israele non dovrebbe attaccare Gaza». Sarebbe faticoso e forse spaventoso campare altri 50 anni, ma ne varrebbe la pena per vedere declassificati gli archivi di intelligence che spiegano che cos'hanno i peggiori criminali di ricattatorio sul conto di questo matto, che fa sembrare Obama una specie di Lincoln e Biden, quasi un Obama. E Big Jim, a tratti nel ricordo, assomiglia a De Mita. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 12:58 minuti.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Il Board of Peace intende passare da un modello di graduale consegna delle armi di Hamas e successivo ritiro israeliano a un modello di consegna di tutte le armi in una mossa unica, in cui l'organizzazione terroristica consegnerà tutte le armi in suo possesso a Israele e si ritirerà completamente dalla striscia. La proposta è emersa nei colloqui tenuti ieri da Jared Kushner, genero e inviato speciale del presidente americano Trump, con il primo ministro israeliano Netanyahu.
5: Una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca. Circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Sul fronte opposto, un attacco missilistico russo ha provocato 10 morti a Kharkiv. Sul piano diplomatico, nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
6: L'ex consigliere comunale a Cromontana è il 16° indagato nell'inchiesta sull'incendio alle Constellation nella notte di Capodanno, dove, lo ricordiamo, sono morte 40 persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite. La procura ha inoltre convocato ancora una volta i coniugi Moretti, proprietari del locale. Saranno sentiti con la formula dell'interrogatorio a confronto nelle date del 2 novembre e del 2 dicembre.
5: Un detenuto cittadino egiziano di 19 anni è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere del castello di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata. Altri due detenuti che occupavano celle situate nella medesima ala del penitenziario hanno riportato una lieve intossicazione. Il 19enne era stato arrestato il 30 luglio scorso dopo una violenta rissa. In precedenza aveva violato la misura degli arresti domiciliari. Era stato inoltre denunciato per violazione del foglio di via e resistenza pubblico ufficiale.
6: La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rosso ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Sono dunque ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa.
5: Il tennis: Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto il belga Alexander Bloch e ora lo attende lo spagnolo Rafa Hodar. Nel pomeriggio Musetti affronterà il terzo turno il qualificato americano Michael Zeng. Intanto Carlos Alcaraz fa sapere che non sarà in campo con la Spagna in Coppa Davis nella sfida del secondo turno contro il Cile in terra sudamericana dal 19 al 20 settembre. La decisione definitiva sulla partecipazione agli US Open è invece attesa a breve.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Radiolina, Radio Notizie.
7: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Iniziamo con il calcio e segnali incoraggianti per Yael Trippi. L'attaccante del Cagliari è ancora sedato e ventilato artificialmente in terapia intensiva, ma la funzione respiratoria è migliorata rispetto al ricovero e il quadro cardiocircolatorio è stabile. Oggi, dopo nuovi controlli ai polmoni, potrebbe iniziare la graduale riduzione della sedazione e la prognosi resta riservata. Ieri messaggi da parte del presidente del Cagliari Tommaso Giulini e dell'allenatore Pisacane. È sempre trovato la forza per affrontare le situazioni complicate. Il patron rosso-blu continua a combattere. Sono accanto a te come sempre, ha detto invece Pisacane. Ed è iniziata intanto la preparazione della squadra rosso-blu verso l'esordio di sabato a Parma. La ripresa di Assemini, De Jole e Mendy hanno svolto lavoro individuale per lievi affaticamenti alla coscia e saranno rivalutati nei prossimi giorni. Mina si è allenato regolarmente col gruppo. Kevin Carlos continua a recuperare la migliore condizione. Oggi una nuova seduta. Il Cagliari prepara l'esordio di sabato contro il Parma, intanto si muove sul mercato, piace Romano Floriani Mussolini della Lazio per rinforzare la fascia destra, mentre l'assenza di Trippi spinge il club a cercare anche un nuovo attaccante. Obert è stato blindato mentre Esposito resta in uscita. Pisacane ritrova Mina e conta anche sull'inserimento di Maldini e Kevin Carlos. Passiamo alla Serie D, Latte Dolce ha ingaggiato Davide Cherchi, portiere sassarese di 29 anni che sarà il nuovo titolare. Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, arriva dall'Atletico Uri dopo aver maturato diverse esperienze in Serie D. In carriera ha vestito anche le maglie di San Teodoro, Lanusei Ossese e Delta Rovigo. Chiudiamo con il basket, la nuova Dinamo Sassari prende forma anche attraverso le storie di Kazakin e Simone Aromando, il play canadese origini sarde da parte della madre. Era il momento giusto per vivere questa esperienza. Aromando invece ha lasciato da ragazzo il calcio e il ruolo di portiere per dedicarsi al basket. Entrambi sottolineano la rapida crescita dell'intesa nel gruppo. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
8: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
9: Fino al 26 agosto, burrata pugliese sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
11: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car share senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
12: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23. così dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
14: Radiolina. La strambata.
0: Oltre alle vele di Legambiente di cui abbiamo parlato poco fa, la Sardegna ancora sul podio per sostenibilità ambientale. Il team sardo Futurismo Asinara, pensate, tra i sei finalisti degli Star Awards 2026, l'Oscar del turismo sostenibile nelle aree protette. Noi abbiamo sentito le guide del parco, esclusiva guide del parco, li abbiamo sentiti pochi minuti fa, poco prima del l'inizio della trasmissione. Siamo riusciti a confezionare un'intervista che tra poco vi proponiamo, perché in questo momento sono proprio in navigazione. Li sentiremo tra poco, Claudio Serra e Sara De Paolini.
15: È molto molto importante, siamo super emozionati, anche perché la verità, c'era stato proposto questa candidatura, però essere selezionati tra sei operatori in tutta Europa è qualcosa che ci emoziona. Solo questo per noi è già una vittoria. Adesso aspetteremo il verdetto finale.
16: Grandissimo traguardo.
15: Sì, questo è un riconoscimento importante, possiamo definirlo un po' come l'Oscar del turismo sostenibile. Europark è una federazione che riunisce tutte le aree marine protette e i parchi nazionali dei 40 stati membri circa d'Europa, e di cui appunto noi siamo operatori dell'isola dell'Asinara, e eravamo già in possesso della certificazione che è la Carta Europea del Turismo Sostenibile, che era la fase 2 appunto di Europark nell'isola dell'Asinara, mentre la fase 1 era già stata ottenuta dall'ente parco, l'ente gestore proprio dell'isola. E c'è stata proposta questa candidatura. Noi negli anni appunto abbiamo sempre puntato a un turismo sostenibile, cercando di impattare al minimo con le nostre azioni, le azioni turistiche, le azioni che appunto della navigazione, del pranzo, insomma cerchiamo sempre di limitarci, e negli ultimi anni abbiamo fatto anche dei grossi investimenti per cercare di migliorare. Forse anche questo ha convinto la giuria per selezionarci appunto nei sei finalisti. E noi partiamo appunto dal porto di Stintino, siamo io, Claudio Serra e Sara, che appunto hanno fondato ormai 13 stagioni fa questo progetto con delle idee ben chiare. Visitiamo il Parco Nazionale però con una chiave, una visione innovativa, quella di descrivere il Parco Nazionale, l'area marina protetta, per le sue peculiarità naturalistiche, storiche. Descriviamo il territorio, siamo appunto degli esperti laureati in tematiche ambientali e guide esclusive del parco. Cerchiamo di far vivere quella che è un'esperienza, un viaggio alla scoperta di un'isola parco che ha un passato molto particolare e che oggi, soprattutto nel periodo di alta stagione, dà il meglio di sé, con la pace e con il silenzio.

0: La strambata su Radiolina.
1: Dal 10 al 19 agosto, da Iperpan e Superpan, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Icnusa 66 centilitri 98 centesimi, anguria mini al chilo 59 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Inequivocabilmente Pan.
3: Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e...

0: Nicola Boero.
1: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
2: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.
4: La strambata.
5: La musica ma anche la cronaca e l'attualità qui alla strambata. Nuove polemiche sulla tassa aeroportuale d'imbarco. Dopo Ryanair contesta il taglio solo in inverno anche Aero Italia, che annuncia ricorso a rischio la continuità territoriale. Emergenza sbarchi sulle coste dell'isola, un centinaio nel fine settimana. La proposta dei sindaci sul Citani, fermiamoli in mare. La città degli angeli adesso torna alla grande musica con Achille Lauro.

0: particolare che abbiamo voluto dedicare all'ambiente, alla sostenibilità. E adesso apriamo la pagina della difesa, la difesa del nostro paesaggio. L'apertura del telegiornale di Vigliorina oggi: speculazione energetica, assalto alla Sardegna, le varianti urbanistiche urgenti, unica arma dei comuni, il caso Tempi. Allora, per parlare di questo argomento così delicato, abbiamo al telefono Mauro Pili, giornalista, già presidente della Regione Sardegna. Grazie per essere con noi, Mauro, buongiorno.
1: Buongiorno Simona, buongiorno agli amici in ascolto.
0: Buongiorno Mauro. Facciamo un passo indietro per chi ci ascolta, ma insomma Pratobello 24 sappiamo bene cos'è: proposta di legge di iniziativa popolare che ha portato alla raccolta di oltre 211.000 firme. Adesso parliamo di Pratobello 26, che nasce, come hai scritto tu, il 15 di agosto sull'Unione Sarda, quindi qualche giorno fa. Nasce dall'urgenza, leggo testualmente, determinata da al vuoto regionale dalla successiva invasione legislativa statale. Parliamo di speculazione energetica. Che cosa sta succedendo in questo momento, dove tutti, come dire, sono un po' distratti dal caldo e dalle grandi temperature d'agosto, Mauro?
1: Si sta combinando quello che sostanzialmente avevamo preventivato, cioè un vuoto normativo dove lo Stato, dove la speculazione si sta insidiando in maniera assolutamente pretestuosa, assolutamente pesante sulla Sardegna, e il mese di agosto rischia di essere quello più devastante per l'isola, perché molti tribunali d'Italia, quello del Lazio, il TAR del Lazio, il TAR della Sardegna in particolar modo, hanno stabilito che il Ministero dell'Ambiente debba deliberare in un senso o nell'altro su decine e decine di progetti tra i più invasivi sul territorio sardo. Tutto questo ovviamente porta un rischio che non si possa più tornare indietro su tantissimi di questi progetti, quindi vi è l'urgenza, così come abbiamo spiegato più volte, di fare l'ultimo estremo tentativo per arginare questo vuoto normativo e introdurre l'unica strada possibile, che è quella di spostare la Pratobello 24 dal contesto legislativo regionale a un'attuazione diretta da parte dei comuni attraverso queste varianti urbanistiche urgenti, che hanno intanto un primo elemento fondamentale, quello di bloccare qualsiasi tipo di progetto su quei territori individuati dalla variante stessa, cioè scatterebbero immediatamente le norme di salvaguardia che resterebbero in vigore per 3 anni. Quindi questo sarebbe, diciamo così, il deterrente immediato da mettere in campo per far perdere a queste società l'unico obiettivo che realmente gli interessa, quello cioè degli incentivi e dei fondi del PNRR.
0: Mauro, abbiamo delle date però, che sono delle date che arrivano, sono prossime, perché nel caso di Ittiri bisognerebbe che insomma in qualche modo si agisse, perché è il 22 il termine ultimo, superato il quale, se non dovessero esserci azioni contrarie, si rischia davvero la speculazione.
1: Ci sono diversi progetti in scadenza, c'è quello sicuramente di Ittiri, del Monte Rosso, che è evidente, i termini scadono il 22 di questo mese per quanto riguarda le osservazioni e le opposizioni da presentare al Ministero. Ci sono stati altri progetti scaduti nelle osservazioni in queste ore, per esempio quello sullo stadio di Santa Gilla, devastante sotto ogni punto di vista. Il termine da utilizzare è quello però della potenziale approvazione, quindi vuol dire che questi termini per presentare osservazioni possono essere anche diciamo così saltati, ma è fondamentale che i comuni e la regione in prima persona faccia la propria opposizione formale, ma le varianti possono essere adottate un giorno prima dell'autorizzazione che il Ministero dà per quei progetti, perché vale il tempus regit actum, che è la clausola fondamentale, cioè la norma vale un attimo prima dell'autorizzazione che deve essere rilasciata. Quindi sostanzialmente i comuni hanno certamente le ore contate e le centinaia di progetti che ancora incombono sulla Sardegna hanno bisogno di questo tipo di azione, che è l'unica possibile, perché la norma regionale, la Pratobello 24, in questa fase non può essere più approvata dal Consiglio regionale, perché c'è un contenzioso costituzionale tra la Regione e lo Stato, perché lo Stato con la legge 4 del 2026, individuando 370.000 ettari di aree idonee in Sardegna, ha di fatto prevaricato, scippato la competenza urbanistica primaria della Regione, quindi la Regione, anche se tardivamente, ha impugnato quella norma e quindi si attende il pronunciamento della Corte Costituzionale. Nel frattempo l'unico sistema che esiste è quello di dare ai comuni o riconoscere ai comuni quello che è sempre stato, cioè il ruolo di pianificatori del proprio territorio, nel rispetto, abbiamo aggiunto in questa fase, di un regolamento comunitario che dice va tutelata la natura integra, ma aggiunge va recuperata quella che integra non è più. E questi due passaggi, tutela e recupero della natura degradata, sono elementi su cui quelle varianti urbanistiche acquisiscono una valenza giuridica rilevante anche sul piano europeo.
0: Ecco, non stiamo parlando, come dire, di una contrarietà predeterminata alle rinnovabili, stiamo semplicemente spiegando, e non è semplice, ma tu l'hai fatto molto bene, quello che è l'assalto indiscriminato, cioè il rischio che la Sardegna corre senza una legislazione che sia adeguata.
1: Nessuno può parlare in Sardegna di transizione energetica, perché stiamo parlando di progetti per produrre energia per 50 milioni di abitanti, e quindi non si può parlare di transizione, si parla di devastazione di un'isola. La Sardegna deve produrre la sua energia rinnovabile utilizzando un principio che è sacrosanto, quello innanzitutto di pianificare l'utilizzo delle superfici coperte. In Sardegna esistono coperture, da quelle agricole a quelle industriali, artigianali, alle stesse residenze, in cui si possono tranquillamente fare energie rinnovabili per 10 volte quelle che realmente servono alla Sardegna, e sarebbe un sistema democratico di utilizzo delle rinnovabili, perché i beneficiari degli eventuali incentivi sarebbero i cittadini, gli artigiani, gli agricoltori, e non invece le multinazionali speculatrici che vengono in Sardegna solo per quel
0: Guarda motivo. Mauro, con questo numero che hai dato credo che sia chiaro assolutamente a tutti, anche ai non esperti in materia urbanistica, è chiarissimo quello che sta succedendo e noi continueremo a vigilare. Grazie Mauro Pili, grazie al collega Mauro
1: grazie
0: Pili, già presidente della Regione. Adesso torna la grande musica, That's So True, Grace Abrams.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le grandi offerte di gusto. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta la birra Chinusa in tris da 33 cl a 1,99 €. Il gelato Maxi Bon da 8 pezzi a 5,98 € con Fidelity. E il caffè Borbone da 50 capsule a 11,90 €. Acquista i prodotti XXL nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
6: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Torna a Porto Scuso, la fiera del Sud-Ovest. Il 22 e 23 agosto, due giornate di artigianato, gusto,

0: non mancare.
1: How much costa my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Assalto d'agosto di turisti e vacanzieri, siamo ancora nel pieno delle vacanze. Beh, insomma, forse per qualcuno sono già finite, altri invece le hanno appena iniziate, come insomma vi stiamo raccontando da ieri. Stiamo facendo un giro per le località tra le più belle della nostra Sardegna per provare a capire se davvero l'isola in questi momenti soffre di overtourism. Ieri abbiamo sentito il sindaco di Villa Simius, oggi siamo ad Alghero con Raimondo Caciotto. Grazie sindaco per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie a voi, è un piacere sentirvi e intervenire in questa trasmissione.
0: Sindaco, Alghero è la perla della Riviera del Corallo, come sta andando questa estate 2026?
1: Una stagione straordinaria dal punto di vista delle presenze turistiche. Nel 2025 recentemente l'osservatorio regionale ha quantificato 1.800.000 presenze sul nostro territorio, ma quest'anno sicuramente andiamo oltre i 2 milioni perché la stagione è partita alla grande già dai primi mesi della stagionalità, quindi da maggio ma anche ad aprile un minimo di presenze le abbiamo avute e ce le porteremo per tutto ottobre.
0: Ecco, per tutto ottobre, però poi novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile si soffre un po'. E allora quale potrebbe essere la chiave per voi come per altre località?
1: Ma noi stiamo lavorando su due fronti, uno sugli eventi sportivi outdoor, perché Alghero è una destinazione, ne siamo fortemente convinti, che si può vivere tutto l'anno, sia appunto col turismo sportivo, ma anche perché abbiamo un patrimonio culturale straordinario che può essere vissuto nei mesi più invernali, così come anche fare delle esperienze enogastronomiche nelle bellissime aziende del nostro territorio. E d'altro canto stiamo creando, già da un paio di mesi siamo all'opera con la società di gestione dell'aeroporto, con la Camera di Commercio e col comparto produttivo, in particolare con la Confcommercio che fa da regia. Stiamo lavorando a creare un gruppo che lavori sulla destinazione Sardegna Nord-Ovest proprio per allargare la stagionalità quanto più possibile ai mesi che già sono invece particolarmente pieni.
0: E poi le grandi serate, sindaco, i grandi eventi dell'estate algherese.
1: Assolutamente, grandi eventi musicali, eventi culturali, quest'anno anche un festival lirico particolarmente apprezzato, un cartellone di concerti particolarmente ricco e eventi sportivi di straordinario spessore. E tra l'altro a maggio dell'anno prossimo apriremo la stagione proprio con l'europeo di nuoto in acque libere, una grande opportunità per Alghero, ma direi per tutta la Sardegna.
0: Senta sindaco, siccome le polemiche non vanno mai in vacanza, ieri c'è stata la nota di un suo predecessore, Marco Tedde, nella quale nota ha sollecitato lei in particolare, richiamandola alla cultura della sicurezza, riferimento purtroppo alla tragedia che è avvenuta nelle acque di Alghero a Ferragosto. Voi oggi avete risposto con progetto Alghero cardioprotetto. Quanto è importante però la cultura della sicurezza, sindaco?
1: Assolutamente fondamentale prevenire. Mi rendo conto che governare significa assumersi la responsabilità anche di quello che non è stato fatto da chi ci ha preceduto. In questo caso anche non posso non fare un riferimento allo stesso Marco Tedde, così come che chiede, come in altre circostanze, all'amministrazione attuale di fare quello che non si è riusciti a fare negli anni precedenti, ma va bene così perché è un onere di chi amministra. Però un obiettivo fondamentale è quello di garantire sicurezza su tutto il territorio. Ci sono diversi dispositivi già presenti sul territorio, evidentemente va implementato non solo la dotazione, la fornitura e la diffusione sul territorio, ma anche la formazione, perché poi questi dispositivi bisogna anche saperli usare. Quindi Alghero cardioprotetta significa certamente rafforzare la presenza dei presidi, ma anche lavorare alla cultura della prevenzione e quindi formare le persone a che lo sappiano utilizzare, quante più persone possibili perché li sappiano utilizzare.
0: Assolutamente sindaco, la ringrazio molto per aver sottolineato l'aspetto della formazione, perché in realtà di per sé il defibrillatore è un oggetto che rimane lì, bisogna saperlo usare quando si usa, proprio per non arrecare ulteriore danno a chi ne ha bisogno ma anche a chi lo usa. Grazie Raimondo Caciotto.
1: E anche garantirne la manutenzione negli anni, nel tempo, perché è assolutamente fondamentale che sia utilizzabile quando serve.
0: Assolutamente sindaco, grazie per essere intervenuto qui in diretta alla strambata. Grazie ancora. Adesso c'è la musica, la nostra musica, Wild Girl Wasted, Anna.

0: intendo dire, no?
1: Eccoci qua, 13:41, stavamo parlando fuori onda, come si dice in questo caso, ma il bello della diretta è anche quello. E sono molto felice di ospitare Roberto Carta, collega dell'Unione Sarda, che si occuperà del post partita da questo sabato 22, quindi esordio tra qualche giorno, molta emozione immagino. Ciao Roberto.
2: Ciao Simona.
1: Allora, l'emozione è grande perché è la prima volta che tu fai radio.
2: Sì, proprio ho fatto qualche ospitata così come oggi, però una trasmissione così vera e propria sia la prima volta.
1: Senti, tu sei assolutamente l'ascolti, Radiolina, ci ascolti, ce l'hai detto poco fa, da quando sei bambino, quindi conosci assolutamente.
2: Sono cresciuto,
1: la
2: diciamo, con quel programma.
1: Sei cresciuto con Radiolina e tu pensa che, insomma, molti di noi tifosi escono dallo stadio, stanno già ascoltando il post partita, quindi insomma, siamo in tanti, insomma, ad ascoltarti. Esordio con il Parma Cagliari del 22. E cosa immagini, come immagini di impostare il tuo rapporto con i tifosi, quelli che chiameranno?
2: Sicuramente di dargli spazio e dargli voce, perché credo che la trasmissione poi la facciano loro, perché è bello che i tifosi abbiano un microfono, quindi dire, raccontare appunto le loro idee, la loro passione, facendosi anche trasportare dall'emozione del tifo, che spesso nasconde anche un po' e offusca la realtà, però è bello sentire le varie voci. Con i modi rispettosi dovuti, ovviamente.
1: Ecco, tu magari non te l'aspettavi, no? Una proposta di questo genere.
2: Decisamente no.
1: E ci sono stati tanti colleghi che sono davvero molto bravi, che ti hanno preceduto. E come pensi di impostarlo? Perché io adesso, scorrendo brevemente, no, a memoria alcune interazioni con i tifosi, c'è stato quello accondiscendente, c'è stato quello ironico, c'è stato quello un po' brusco, mi ricordo in particolare, insomma, tanto per non fare nomi, Silvio Camboni. Signor Silvio, se ci sta ascoltando, la saluto con molto piacere, ma effettivamente, insomma, è stato un po' li strattonava un po' questi poveri tifosi che magari uscivano infervorati per una sconfitta e quindi dicevano di ogni.
2: Bisogna capire innanzitutto il sentimento del tifoso, perché ovviamente dopo una sconfitta, seconda di come è arrivata la sconfitta, ovviamente c'è l'arrabbiatura, dopo una vittoria magari c'è anche l'esaltazione, quindi cercare un po' di gestire questi sentimenti anche con un po' di ironia, perché parliamo pur sempre di calcio,
1: assolutamente,
2: non di
1: sì,
2: politica,
1: ecco, non bisogna assolutamente prendersi troppo sul serio. Tu sei mai intervenuto in una trasmissione in diretta, non solo nel nostro post partita, ma in generale nelle tante trasmissioni radiofoniche che magari ospitano
2: come ospite?
1: Sì, come ospite
2: sì, mi è capitato.
1: No, ma al telefono, cioè hai mai chiamato?
2: Avevo mandato quando avrò avuto 12 anni, forse
1: un
2: messaggio, no, non c'era ancora WhatsApp.
1: Ah no, perché è vero, tu sei piccolo, no, ma non così piccolo.
2: No, non così tanto piccolo, no, avrò avuto 12 anni, avevo mandato un messaggio, un commento a una partita, se non sbaglio era un Torino-Cagliari, mi ricordo che era un sabato sera.
1: A 12 anni, quindi insomma il tuo tifo parte da lontano.
2: No, io sono cresciuto veramente a pane Cagliari, mio padre mi ha educato così.
1: Raccontaci questa tua passione, quando è nata la folgorazione?
2: No, quando è nata, che mio padre mi ha portato allo stadio piccolissimo, cioè era i tempi del Cagliari di Zola, Suazzo, quindi forse anche l'anno prima che arrivasse Zola, quindi gli anni della Serie B, vissuta la promozione, poi tanti anni andando sempre allo stadio con mio padre fino praticamente al Covid, quindi sono sempre stato legato e tifoso del Cagliari.
1: Sì, sono spesso i genitori, no, che sono responsabili, io lo posso dire per me, per aver ereditato questa passione, ma anche per averla poi trasferita a mio figlio, lo portavo in giro in caroselli, non mi veniva il termine, no? Nelle varie vittorie, magari nei passaggi, nella promozione, oppure i grandi risultati che il Cagliari ha avuto. Certo, scudetto l'abbiamo vinto una volta sola, però tante soddisfazioni in questi anni li abbiamo avuti.
2: Sì, soprattutto le promozioni, le salvezze all'ultimo minuto.
1: Ho preso anche qualche colpo, lo sai, in qualche diretta.
2: Immagino.
1: Qualche colpo in piazza, in particolare in piazza Jenne sotto la statua di Carlo Felice in una promozione dalla, appunto, dalla Bia là, qualche tempo fa, forse con uno o due giornate d'anticipo. Forse c'era proprio il Bari, sempre il Bari in mezzo.
2: Sì, ma era la promozione di Rastelli.
1: Parliamo di molti
2: Bari
1: anni
2: fa. Cagliari 3-0.
1: Esatto, bravissimo. E devo dire che poi, dopo aver fatto la diretta, in conduzione c'erano Stefano Fioretti e il nostro direttore Emanuele Dessì. Salutiamo entrambi. Io ero inviata in Piazza Yen, e insomma, col povero Alberto Chicca, che allora era il nostro operatore, abbiamo preso diversi colpi e poi abbiamo salvato dall'assalto il povero Rastelli. Che è arrivato in aeroporto con tutta la comitiva. Allora, in bocca al lupo, Roberto. Crepi, in bocca al lupo,
2: grazie
1: per questa nuova esperienza. Noi ci salutiamo. Adesso c'è la musica, cioè prima la pubblicità, poi lanciamo Lady Beth.
0: La strambata su Radiolina. Da Ardis, fino al 26 agosto, tante offerte a 99 centesimi. Alcuni esempi, passata di pomodoro Pummarò, 700 grammi, 99 centesimi. Latte Candia senza lattosio, 1 litro, 99 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-27.
4: Alghe Summer Festival, la grande musica e gli spettacoli all'Anfiteatro Ivan Graziani. 18 agosto, Madame. 19 agosto, Masini. 20 agosto, Capo Plaza. 21 agosto, Fulminacci. 22 agosto, Caparezza. 23 agosto, Voglio Tornare Negli Anni 90. Info su alghesummerfestival.it.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
8: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Sempre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com, termina il 6 settembre.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Radiolina, meteo.
11: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Ci attende un martedì 18 agosto sulla Sardegna con ancora l'anticiclone africano, ben saldo sul territorio, il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, il caldo continua a farsi sentire sull'isola, non solo nelle ore centrali del giorno con punte massime di 34-35 gradi in alcune località, ma anche nella notte all'alba con valori minimi non inferiori ai 24-25 gradi. Al più soffia un po' di vento, il rinforzo di maestrale localmente teso a tratti vivace. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra app gratuita Trebi Meteo.
0: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

Uno sguardo alla home del nostro sito unionesarda.it, ancora su 3P in coma farmacologico, ma migliorano le funzioni respiratorie, lo abbiamo detto anche in apertura di questa puntata. Il nuovo bollettino medico sull'attaccante del Cagliari, una progressiva riduzione della sedazione, ma la prognosi resta riservata. L'incidente, ve lo abbiamo detto da ieri domenica sera, in una villa privata in Costa Smeralda, in uno dei due giorni che il tecnico pisacano aveva concesso loro di riposo prima della ripresa degli allenamenti. Speculazione energetica, assalto alla Sardegna, le varianti urbanistiche urgenti, unica arma dei comuni, il caso Tempio, anche di questo abbiamo parlato poco fa con il collega Mauro Pili. Nuove polemiche sulla tassa aeroportuale d'imbarco, dopo Ryanair contesta il taglio solo in inverno anche Aeroitalia, che annuncia ricorsi, a rischio la continuità territoriale. Emergenza sbarchi sulle coste dell'isola, un centinaio nel fine settimana, la proposta dei sindaci sulcitani, fermiamoli in mare. Arriva nei campi l'irrigazione intelligente.

0: Sono le 13:59.
1: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Sono state ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania, così SAC, la società di gestione dello scalo. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni, continua la nota.
4: Giudizio immediato per Luca Spada, ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati in ambulanza. Udienza in corte d'assisi a Forlì il 15 ottobre per la morte dell'85enne Deanna Mambelli il 25 novembre scorso. Per questo decesso Spada è in carcere con l'ipotesi di omicidio. Per altre 5 morti le indagini sono ancora in corso.
5: Con una nota, la premier Giorgia Meloni ricorda gli 80 anni della strage di Vergarola, la più grave e sanguinosa nella storia dell'Italia repubblicana. Una carneficina nell'oblio per decenni, resa alla memoria collettiva grazie all'implacabile impegno della comunità italiana di Pola, esuli, discendenti e associazioni. Decine e decine di civili innocenti uccisi secondo un macabro disegno, mai accertati gli autori dei mandanti e le finalità, così la premier.
4: È morto a 98 anni Fulvio Lucisano, una delle figure che più a lungo hanno accompagnato l'evoluzione del cinema italiano. Produttore, distributore e imprenditore, aveva fondato nel 1958 la Italian International Film e nel corso di oltre 7 decenni aveva lavorato con alcuni dei nomi più importanti dello spettacolo nazionale. La notizia della scomparsa è stata diffusa dalla figlia Paola.
5: Medio Oriente. Bordo P tende a passare a un modello di uguale consegna delle armi di Hamas e successivo ritiro israeliano ad un modello di consegna di tutte le armi in una mossa unica in cui l'organizzazione terroristica consegna tutte le armi in suo possesso ed Israele si ritirerà completamente dalla striscia. La proposta è messa nei colloqui di ieri a Kushner, genero inviato speciale del presidente americano Trump con il primo ministro Netanyahu.
4: Il tennis si chiude il programma terzo turno con Lorenzo Setti protagonista per l'Italia. Il carino che via vittoria detto contro Daltmaier in set affronterà per un posto agli ottavi di finale l'americano Michael Zeng, numero 110 al mondo proveniente da qualificazione come secondo contro dalle 17. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i big in campo anche Daniel Medvedev, il numero 2 del Dingu Gelsim e Tor Fritz.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: Storia della Vulcani 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Radiolina.
1: Radiolina. Radiolina. Benvenuti alla GR di Radiolina. Il giocatore del Cagliari 3P è ancora ricoverato in terapia intensiva, posto a stazione farmacologica e filato artificialmente in tubate delle vie aeree. C'è un miglioramento della funzione respiratoria. Questo è il nuovo bottino medico diramato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari sulle condizioni dell'attaccante ventenne Rosso Blu, che come sapete ha rischiato di annegare in una piscina. Sta eseguito giovedì l'autopsia di Michela Ru, la 43enne morta ieri dopo quasi un mese in ospedale per il colpo di pistola sparato dal marito lo scorso 23 luglio a Solano. Subito dopo l'alma sarà restituita ai familiari per i funerali, la cui data non è stata ancora fissata. La sindaca Sina ha proclamato il lutto cittadino. Anche la comunità della borgata di Solanas ha accolto la notizia del decesso della donna con grande dolore. I trasporti sono nuove polemiche sul tasso aeroportuale di imbarco. Dopo Ryanair contesta il taglio solo inverno anche Aerolinea che annuncia ricorsi. Chiari i sindacati, così si mette a rischio la continuità territoriale. L'emergenza sbarchi di migranti sulla costa sud-occidentale dell'isola sta diventando un enorme problema per i primi cittadini dei principali comuni della zona. E a Pula, passando per Mus de Maria e Nova Teulada, si chiede maggiore attenzione sui confini marittimi del territorio. Tra l'altro sono enormi i costi per le casse dei singoli comuni. La cacca a nuove minacce di morte sono comparse nella notte di Ferrosto contro il nuovo gestore del galoppatoio di Nuro. È il terzo episodio inquietante in meno di un anno, lo abbiamo scritto nel TG di Violina. È stato individuato gli agenti del corpo forestale l'agricoltore che aveva appiccato il fuoco a cure di vegetazione senza autorizzazione, in pericolo di assoluto divieto ai sensi delle pressioni regionali antincendio. Il personale forestale stava eseguendo un controllo di prevenzione con l'utilizzo di un drone. Direi di Violina alle 19 con un appuntamento speciale da Villa Mar per festa di Santa Maria Dia, un rito antico profondamente sentito. Il programma prevede la Santa Messa e a seguire la processione che accompagnerà la statua della Madonna dalla chiesa campestre fino alla parrocchiale di San Giovanni Battista nel centro del paese. A il corteo ancora più suggestivo ci saranno i pieri, il gruppo in abito tradizionale e le caratteristiche traccas. E tuttora grazie per averci stato.
2: Ciao Cusù, sentimi, noi in Sardegna la spada da conda la facciamo.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Torna a Porto Scuso, la fiera del Sud-Ovest. Il 22 e 23 agosto, due giornate di artigianato, gusto, musica e divertimento per tutti. Sul palco, Anna Tatangelo e DJ Spine. E il vocalist Leonardo Greco, direttamente da Uomini e Donne, con Giuliano Marongio e Marco Piccu. Ti aspettiamo sul lungomare di Porto Scuso. Non mancare!
2: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
3: Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
6: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.

0: soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le grandi offerte di gusto. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi mozzarella Podda da 100 grammi l'una a 1,99 euro. La pasta Fratelli Cellino in confezione da 1 kg a 99 centesimi e l'acqua San Benedetto da mezzo litro in confezione da 12 pezzi a 2,69 euro. Acquista i prodotti XXL nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. Accadi di quarto e dintorni. La Coop sei tu.
3: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily e in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: ferragosto di convenienza negli Iper Nonna Isa. Pasta di semola Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Prosciutto crudo di San Daniele Citterio, 2,79 euro letto. Offerte valide fino al 24 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
4: Radiolina, meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Ci attende un martedì 18 agosto sulla Sardegna con ancora l'anticiclone africano, ben saldo sul territorio, il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, il caldo continua a farsi sentire sull'isola, non solo nelle ore centrali del giorno con punte massime di 34-35 gradi in alcune località, ma anche nella notte all'alba con valori minimi non inferiori ai 24-25 gradi. Al più soffia un po' di vento, il rinforzo di maestrale e localmente teso a tratti vivace. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra app gratuita Trebi Meteo.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 14 e 58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Medio Oriente in primo piano, Teheran avverte che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo. Intanto il presidente americano Trump alza i toni nel giorno in cui scade la tregua con Teheran e torna a minacciare l'Oman sullo stretto di Hormuz. In una telefonata con Erdogan, il leader turco ha invitato la Casa Bianca a non abbandonare la via diplomatica. Sul fronte di Gaza, Netanyahu pone la sua pregiudiziale davanti all'inviato americano Kushner e al Board of Peace nel giorno delle primarie del Likud. Senza il disarmo completo di Hamas non ci sarà alcuna ricostruzione della striscia.
3: Tragico incidente questa mattina a Rovereto in Trentino. Un agricoltore del posto, di cui non si conoscono ancora le generalità, è morto dopo essersi rovesciato con il suo trattore. In Umbria invece un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta. Nulla da fare per lui nonostante i soccorsi tempestivi. Sembra che l'uomo fosse salito sul tetto per dei lavori di manutenzione.
4: Un attacco cardiaco improvviso ha stroncato Varen all'allevamento LJ di Eboli in provincia di Salerno, dove il cavallo, leggenda dell'Ippica, trascorreva da tempo la sua pensione. L'annuncio della scomparsa è arrivato direttamente dai canali social ufficiali dell'animale e la palmarès del capitano parla da solo: 62 vittorie su 73 competizioni disputate in pista.
3: L'ex consigliere comunale a Cramontana, il 16° indagato nell'inchiesta sull'incendio alle Constellation nella notte di Capodanno, dove sono morte 40 persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite. La procura ha inoltre convocato ancora una volta i coniugi Moretti, proprietari del locale. Saranno sentiti con la formula dell'interrogatorio a confronto nelle date del 2 novembre e del 2 dicembre.
4: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione.
3: Economia. Le imprese italiane accelerano gli investimenti in intelligenza artificiale, ma non trovano le professionalità necessarie per gestirla. È l'allarme di Confartigianato. Ci sono 621.000 richieste, ma il 50,8% sono risultate di difficile reperimento. La Lombardia è nettamente in testa per numero di lavoratori con competenze in IA difficili da trovare. 121.440 richieste, introvabili 60.690 professionalità, il 50,2%. Seguono Campania e Lazio. Milano prima tra le province, poi Roma, Napoli, Bari e Torino.
4: Ed è tutto. A più tardi.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Benvenuti alla GR di Radiolina. Il giocatore del Cagliari 3P è ancora ricoverato in terapia intensiva, sottoposto a sedazione farmacologica e ventilato artificialmente tramite intubazione delle vie aeree. C'è però un miglioramento della funzione respiratoria. Questo è il nuovo bollettino medico diramato dall'ospedale Santissima Annunziata di Sassari sulle condizioni dell'attaccante ventenne rossoblu che domenica, come sapete, ha rischiato di annegare in una piscina. Sarà eseguita giovedì l'autopsia di Michele.

0: Daniela Rubiu, la 47enne morta ieri dopo quasi un mese in ospedale per il colpo di pistola sparatole dal marito lo scorso 23 luglio a Solanas. Subito dopo la salma sarà restituita ai familiari per i funerali, la cui data non è stata ancora fissata. La sindaca di Sinna ha proclamato il lutto cittadino. Anche la comunità della borgata di Solanas ha colto la notizia del decesso della donna con grande dolore. I trasporti, ci sono nuove polemiche sulla tassa aeroportuale d'imbarco. Dopo Ryanair contesta il taglio solo in inverno anche Aeroitalia, che annuncia ricorsi. Chiari i sindacati, così si mette a rischio la continuità territoriale. L'emergenza sbarchi di migranti sulla costa sud-occidentale dell'isola sta diventando un enorme problema per i primi cittadini dei principali comuni della zona, e da Pula, passando per Domus de Maria sino a Teulada, si chiede maggiore attenzione sui confini marittimi del territorio. Tra l'altro sono enormi i costi per le casse dei singoli comuni. La cronaca, nuove minacce di morte sono comparse nella notte di Ferragosto contro il nuovo gestore del galoppatoio di Nuoro. È il terzo episodio inquietante in meno di un anno, lo abbiamo sentito nel TG di Videolina. È stato individuato dagli agenti del Corpo Forestale un agricoltore che aveva appiccato il fuoco a cumuli di vegetazione senza autorizzazione, in pericolo di assoluto divieto ai sensi delle prescrizioni regionali antincendio. Il personale forestale stava eseguendo un controllo di prevenzione con l'utilizzo di un drone. Diretta di Videolina alle 19 con un appuntamento speciale da Villa Mar per la festa di Santa Maria d'Itria, un rito antico profondamente sentito. Il programma prevede prima la Santa Messa e a seguire la processione che accompagnerà la statua della Madonna dalla chiesa campestre fino alla parrocchiale di San Giovanni Battista nel centro del paese. A rendere il corteo ancora più suggestivo ci saranno i cavalieri, i gruppi in abito tradizionale e le caratteristiche tracas. È tutto per ora, grazie per averci ascoltato.
1: Edizione straordinaria! Dal momento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
2: svuota tutto!
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011, e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
7: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
8: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Il 21 agosto dalle 17, Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky, con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon, il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
5: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
6: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.

0: Sono le 15 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Riparte il campionato di Serie A e con la radiocronaca in esclusiva e le interviste nel post partita vi porteremo con noi a bordo campo. Sabato 22 agosto segui con noi la prima giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 20.15 il prepartita con Roberto Carta e dalle 20.45 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Parma Cagliari. Solo su Radiolina, anche quest'anno la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
3: No, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura.

0: Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico. Perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori, che da sempre, si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
1: Nei supermercati Coop ci sono le offerte per lo speciale pinza. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta la pinza Mulino Bianco da 230 grammi a 1,99 euro. I pomodorini ciliegini in confezione da 500 grammi a 1,59 euro. E il prosciutto crudo nazionale stagionato 16 mesi a 1,99 euro. Acquista i prodotti per la pinza nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
2: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos. Sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: pomeriggio, bentrovati, nuova edizione del telegiornale di Vidolina. Iniziamo come sempre dai titoli del sommario. Speculazione energetica e assalto alla Sardegna, le varianti urbanistiche urgenti, unica arma dei comuni. Caso Tempio, così gestiremo il territorio. Nuove polemiche sulla tassa aeroportuale di imbarco. Dopo Ryanair contesta il taglio solo in inverno anche Aeroitalia che annuncia ricorsi. A rischio la continuità territoriale. Emergenza sbarchi sulle coste dell'isola un centinaio nel fine settimana. La proposta dell'isola un centinaio nel fine settimana. La proposta dei sindaci sul Citani, fermiamoli in mare. Arriva nei campi l'irrigazione intelligente per evitare sprechi, tempi e quantità certi nel progetto del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale. Domenica la festa del Redentore a Nuoro, tutto pronto per la grande sfilata diretta su Vidolina dalle 10 e dalle 19 il Festival Regionale del Folklore, il 29 la festa religiosa. Parliamo di speculazione energetica in apertura del nostro giornale con quanto stanno facendo i comuni nell'isola. Il Comune di Tempio si schiera per il no e interviene con le varianti urbanistiche urgenti. Ci spiega tutto Silvio Ru.
1: Il Comune di Tempio vuole mettere una pietra tombale sulle speculazioni energetiche.
2: Un netto e deciso no, quello della sindaca Gianna Masu, che lo aveva già annunciato in campagna elettorale.
1: Il nostro impegno è stato davvero quello di riprenderci in mano il PUC, perché la pianificazione urbanistica è lo strumento principe per poter gestire il territorio e gestirlo secondo gli indirizzi che la nuova amministrazione ha voluto darsi.
2: Due, le motivazioni che hanno spinto verso questa scelta e che vedono il Comune di Tempio come capofila del no alle speculazioni energetiche.
1: La prima è quella legata all'ambiente e alla salute dell'uomo. All'ambiente perché chi interviene in modo così devastante sul nostro territorio porta con sé a una devastazione, un depauperamento irreversibile. Dall'altra parte, perché si parla di speculazione? Perché chi investe nel nostro territorio investe per poter godere di sovvenzioni importanti, ma che sull'economia della nostra terra non vi è nessuna ricaduta reale, se non quella lemosina che viene data

0: per la cessione dei terreni per portare avanti questa tipologia di investimenti.
1: Il no alla speculazione passerà attraverso due vie.
0: Inserire il piano comunale delle acque in modo tale che anche questo elemento possa contribuire a blindare il nostro territorio.
2: Nuove polemiche sulla tassa aeroportuale di imbarco. La regione ha annunciato il taglio solo d'inverno, Ryanair lo contesta e anche Aero Italia adesso è pronta a ricorsi. Sentiamo Stefano Fioretti.
3: Il provvedimento farsa proposto dalla Giunta non scontenta solo Ryanair, ma rischia di mettere in discussione la stessa continuità territoriale.
4: Ancora dalla Lega Sarda, nuove critiche e soprattutto un'allarmante prospettiva per effetto del taglio parziale della tassa d'imbarco aeroportuale. Alla censura di Ryanair, che ha già comunicato la riduzione dei voli su Olbia Alghero, si aggiunge adesso quella di Aero Italia.
3: Con un comunicato durissimo, l'amministratore delegato di Aero Italia contesta il provvedimento della Giunta Todde, annuncia ricorsi che potrebbero portare anche alla interruzione della continuità territoriale a partire da ottobre.
4: Minacce per altri ricatti, ma intanto anche dal fronte sindacale decollano timori e dubbi sulla scelta della giunta di eliminare l'imposta solo nei mesi invernali.
5: Sui trasporti non possiamo permetterci queste incertezze perché hanno ricadute sul mercato e anche sull'occupazione e sullo sviluppo.
6: L'abbattimento delle tasse aeroportuali per i soli mesi invernali rischia di rivelarsi un boomerang.
4: Per l'operazione, nella variazione di bilancio appena votata in consiglio regionale, stanziati circa 18 milioni, con meno del doppio l'opposizione proponeva di tagliare la tassa per tutto l'anno.
7: La Sardegna ha bisogno di programmazione e ogni soldo pubblico che viene investito deve generare benefici sia dal punto di vista occupazionale e in termini economici per i territori.
6: La giunta regionale farebbe bene ad analizzare i flussi d'ingresso e di uscita, soprattutto nei mesi di bassa stagione, e comprendere se la misura di abbattere le tasse portuali sia la misura giusta e corretta per attrarre più flussi oppure se si subisce il ricatto di un vettore.
5: Sicuramente bisogna impegnarsi su destagionalizzare l'offerta e su questo ci vuole un dialogo coerente e costante con i vettori, che però porti a dei risultati, non alle ritorsioni o ai ricatti. La regione deve impegnarsi su questo e ad oggi i risultati non ci sono.
2: Un centinaio di migranti sbarcati nel fine settimana sulle coste del sud dell'isola e i sindaci di quei territori chiedono degli interventi urgenti per fermare questa ondata. Sentiamo Maurizio Lanti.
8: Nelle ultime settimane, complessivamente nei primi sette mesi del 2026, lo sbarco di migranti sulle coste isolane è cresciuto con percentuali a tre cifre. E in questa nuova ondata di arrivi, la Sardegna sud-occidentale è il terminale dei viaggi della speranza. E i primi cittadini dei centri costieri più importanti, dove si concentra anche la gran parte del turismo balneare del sud Sardegna, dopo l'episodio di Sugiudeu, chiedono un sostegno e aiuti immediati. Perché la sicurezza viene prima di tutto e perché le casse si svuotano per i costi degli sbarchi, costi anche consistenti. Questo è il deposito giudiziario a carico del comune, con all'interno i barchini sequestrati nella sola Teulada.
9: Noi chiediamo supporto perché i numeri parlano chiaro, cioè che leggevo i dati, c'è stato un incremento del 150% degli sbarchi e noi non siamo in grado assolutamente di gestire questa situazione. Le poche forze che abbiamo a disposizione sono totalmente impiegate nella gestione del territorio.
8: E dai colleghi di Pula e Domus de Maria arrivano richieste simili: non lasciateci soli in questa emergenza.
10: Noi abbiamo, come comune, abbiamo scritto una lettera per ufficializzare la nostra preoccupazione e la disponibilità che ha questo comune a coordinarsi con tutte le forze dell'ordine. Prima di tutto chiediamo al prefetto, alla capitaneria di porto, alla questura e a tutti gli organi interessati che aiutino anche a vigilare su tutto il litorale, su tutta la fascia costiera e quindi naturalmente anche sul mare.
11: L'ideale sarebbe intercettarli a largo, quindi chiediamo una maggiore vigilanza sulle coste e quindi dopo l'intercettazione, quindi che vengono accompagnati naturalmente nei porti, dove lì si procederà naturalmente agli accertamenti di carattere nazionale e internazionale per il loro riposizionamento nel territorio oppure nei rimpatri.
2: Migliora la funzione respiratoria di Trepì dopo l'incidente di domenica pomeriggio, quando il giovane attaccante rossoblù ha rischiato di annegare in una piscina. Quanto emerge dal nuovo bollettino medico diffuso all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, Trepì resta in terapia intensiva, sottoposto a sedazione

0: farmacologica e ventilato artificialmente. Rispetto alla grave insufficienza respiratoria riscontrata al momento del ricovero, i medici parlano di un miglioramento della funzione polmonare. Nella giornata di oggi, se il miglioramento sarà confermato, è prevista una progressiva riduzione della sedazione per valutare la risposta clinica del calciatore. Ci fermiamo adesso, c'è la pubblicità.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
0: Sarà eseguita giovedì dal medico legale Roberto De Montis l'autopsia di Michela Rubio, la 47enne morta ieri dopo quasi un mese in ospedale per il colpo di pistola sparato dal marito lo scorso 23 luglio a Solanas. Subito dopo la salma sarà restituita ai familiari per i funerali, la cui data non è stata ancora fissata. La sindaca di Sinnai, Barbara Pugeddu, ha proclamato il lutto cittadino. Anche la comunità della borgata di Solanas ha accolto la notizia del decesso della donna con grande dolore. Per il marito di Michela Rubio, Alessandro Pintus, di 39 anni, reo confesso, ora cambia il capo di imputazione, dovrà rispondere di duplice omicidio volontario. Quel giorno, dopo aver sparato la moglie, ha raggiunto la casa di famiglia sul litorale di Quarto e ucciso il fratello Andrea, di 42 anni, colpito da 3 proiettili. Pintus non ha mai rivelato finora il movente del suo gesto. Ancora la cronaca che ci porta a Nuoro, nuove minacce di morte contro il gestore del galoppatoio, il terzo episodio in meno di un anno. Sentiamo Gianfranco Locci.
2: Questa avventura nasce da una presa di coscienza sul fatto che anche per gli appassionati dell'equitazione dell'ippica nuoresi sono costretti ad andare fuori.
3: È doveroso partire da qui, da parole chiare, propositive, pronunciate un anno fa, quando Pietro Carzedda aveva deciso di mettersi a disposizione della sua Nuoro. Sì, a Newmarket e Chilivani, patria del galoppo, questo allenatore di cavalli da corsa aveva preferito il galoppatoio comunale di Prato Sardo, una struttura da rilanciare con idee, competenza e una regolare concessione. Appassionati a parte, però, questa mossa qualcuno continua a dare fastidio. Nella notte di Ferragosto sono comparse nuove scritte inquietanti in quella struttura che a settembre attendeva solo l'apertura. Minacce di morte, croci, frasi ingiuriose, offese di ogni tipo anche verso la compagna di Carzedda. Vattene finché sei in tempo, il concetto ricorrente, e il terzo avvertimento in meno di un anno, il secondo con la vernice. Queste le parole del sindaco Fenu.
4: Sono situazioni che noi continuiamo a condannare, e l'auspicio è che davvero i gestori non si facciano in qualche modo intimidire da questi atti e vadano avanti.
3: Le indagini vanno avanti, gli investigatori hanno già in mano parecchi video, la zona è piena di telecamere, ecco la condanna della politica, bipartisan.
5: Non abbassiamo la testa, condanniamo con forza questo vile gesto e resistiamo per il bene della nostra comunità e delle strutture sportive che si trovano a Nuoro.
6: Alla politica spetta prendere una posizione forte, unitaria e intransigente. Non sono più sufficienti le manifestazioni di solidarietà.
0: Ci sarebbero 4 indagati per il tentato omicidio avvenuto la scorsa settimana nelle campagne di Ossi, dove un uomo di 86 anni è stato aggredito da 4 uomini che lo hanno lasciato a terra dopo avergli stretto il collo con una corda. Qualcuno avrebbe però disturbato gli aggressori, costringendoli a scappare. L'anziano era stato portato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari e dimesso dopo qualche giorno. Sulla vicenda indaga la squadra mobile di Sassari. Adesso invece andiamo a San Giovanni Suergiu per parlare di irrigazione intelligente. Questo è il progetto del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale. Sentiamo Valentina Orcio.
7: Quanta acqua serve a un campo e soprattutto quando serve davvero? San Giovanni Suergiu la risposta la dà il terreno. Sensori a diverse profondità misurano continuamente umidità e temperatura. Tutto per dosare la risorsa idrica con precisione ed evitare sprechi.
8: Nella nostra azienda è stata installata una stazione meteo che monitora sia lo stato idrico del terreno, sia la temperatura dell'aria, sia il vento. In questo caso particolare la stazione è stata installata all'interno del mandorleto, che è stato piantato nel 2019, e ci dà le indicazioni in tempo reale sullo stato idrico del suolo.
7: Una tecnologia che non solo misura, ma trasforma quei dati in indicazioni concrete per chi lavora nei campi, aiutando a leggere il fabbisogno reale delle colture e a rendere ogni intervento irriguo più mirato.
9: Questa è una delle stazioni meteo che abbiamo messo nelle aziende agricole che hanno aderito a questo progetto, è un progetto Irriga. Noi abbiamo realizzato questo intervento con un progetto sperimentale finanziato dalla Regione Sardegna con un bando Argea. Abbiamo messo le stazioni sia nelle nostre sedi istituzionali del Consorzio di Bonifica in 12 aziende agricole per circa 500 ettari.
0: Parliamo di turismo adesso con i dati che riguardano Bosa, una stagione record per la cittadina. Sentiamo Mario Tasca.
10: Bosa supera il cuore dell'estate con numeri da record e una presenza turistica che soprattutto nei giorni a cavallo di Ferragosto è particolarmente intensa. Bosa Marina, il lungomare, il centro storico, Sagosta e il castello Malaspina sono tra i luoghi maggiormente attraversati dai visitatori.
11: Bosa si conferma come una delle mete turistiche più importanti dell'isola, una stagione turistica che è partita già dal mese di aprile, confermatasi a maggio con un boom di giugno.
10: Una stagione partita in anticipo, sostenuta anche dalla crescente visibilità della città, inserita quest'anno nella top 20 di European Best Destination 2026.
11: Ora siamo nel pieno della stagione estiva con tanti eventi. Bosa è ormai diventata una città, oltre che di mare, anche di cultura, lo dice la sua storia, ed è per questo che questa amministrazione ha fondato, ha creato la Fondazione Bosa, che si occupa di tutti i musei della città, promuovendo appunto eventi di spicco anche a livello nazionale.
10: Nell'estate 2025 il centro della Planaggia ha registrato oltre 122.000 presenze. Quest'anno si pensa che i numeri saranno ancora più rilevanti e molti sono difficili da quantificare, come il turismo giornaliero di chi sceglie Bosa anche solo per qualche ora, per non dire di non aver visto almeno una volta il borgo sul Temo. A fare da corollario all'estate anche un calendario fitto di appuntamenti. Il 20 di agosto a Bosa Marina è atteso Piero Marras, mentre a settembre sarà la volta dello storico dell'arte Jacopo Veneziani.
11: L'amministrazione ha concentrato delle risorse importanti che hanno portato sia nel lungomare della nostra spiaggia degli eventi sportivi, anche di carattere regionale, vedi le finali di beach soccer, ma anche eventi musicali.
0: Facciamo ancora una breve pausa.
12: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
13: Ferragosto di convenienza negli Iper Nonna Isa. Astice americano cotto 300 grammi, 8,89 euro. Birra Heineken 66 centilitri, 1,09 euro. Offerte valide fino al 24 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
14: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
15: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
16: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
17: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
18: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
19: Alghe Summer Festival, la grande musica e gli spettacoli all'Anfiteatro Ivan Graziani. 18 agosto, Madame. 19 agosto, Masini. 20 agosto, Capo Plaza. 21 agosto, Fulminacci. 22 agosto, Caparezza. 23 agosto, Voglio Tornare Negli Anni 90. Info su alghesummerfestival.it.
20: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
21: Radiolina. Meteo.
22: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nelle prossime ore condizioni ancora soleggiate in Sardegna, qualche annuvolamento sparso sulle aree interne ma basso rischio di precipitazioni, con clima sempre caldo estivo, le temperature sono leggermente diminuite ma comunque avremo sempre valori intorno anche superiori ai 35 gradi nelle aree interne al pomeriggio. Da segnalare anche un po' di vento di maestrale in rinforzo, con mare dunque a tratti mosso, molto mosso sulle zone più esposte, maestrale che si attenuerà poi da domani con correnti che ruoteranno da ovest a sud-ovest. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
21: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Pubblicità.
1: Individuato dagli agenti del corpo forestale, un agricoltore che aveva appiccato il fuoco a cumuli di vegetazione senza autorizzazione in periodo di assoluto divieto ai sensi delle prescrizioni regionali antincendio. Il personale forestale, durante un controllo di prevenzione nell'area del Basso Campidano, grazie all'utilizzo di un drone, ha potuto vedere l'uomo che, dopo aver dato fuoco ai residui vegetali, si è allontanato in auto lasciando le fiamme prive di qualsiasi controllo. Gli sarà applicata una sanzione che va da 5.000 a 50.000 euro. Per il distretto rurale della Baronia è momento di cercare nuovi mercati per le aziende e si sta puntando sul Belgio. Graziano Cano.
2: Mettersi insieme significa avere molta più forza. Mi occupo di cereali, ho un mulino a pietra, un'azienda agricola. Di settore rurale ce ne sono diversi, giovani agricoltori, e stiamo cercando nuovi mercati. Ad esempio, nel mese di maggio abbiamo fatto un'esperienza a Bruxelles, appunto cercando nuovi mercati, ed è una proprio delle priorità del distretto, quello di fare gruppo e soprattutto di cercare nuovi mercati oltre a quelli tradizionali.
3: L'obiettivo non è nuovo e ci stanno provando diverse realtà sinergiche. Il mercato locale non può bastare, quello turistico anche in realtà forti come la Baronia è concentrata in pochi mesi. Da qui la necessità di guardare oltre. Il distretto rurale baroniese inizia dal Belgio.
4: Abbiamo fatto un evento in Belgio e lì abbiamo costruito un accordo col principe di Merod, che ci concederà la Maison, che è la sua dimora nel cuore aristocratico di Bruxelles, dove diventerà un luogo della promozione, della degustazione, della conoscenza, delle eccellenze di questo territorio. L'Europa sempre più attenta ai cibi di qualità e il Belgio è un ottimo mercato dove i prezzi riescono comunque a garantire un ristoro anche ai produttori primari.
3: Mettersi insieme, fare sinergia, solo così si affrontano meglio le nuove sfide in territori dove le difficoltà certo non mancano.
5: Il compito del distretto è quello proprio di unire le nostre aziende per farle lavorare insieme, per creare filiera e per offrire tutta una serie di prodotti importanti ai nostri numerosi turisti che frequentano la nostra zona. I progetti sono quelli di collaborare con altri distretti del continente e poi uscire fuori anche verso l'Europa.
1: Ripartono i lavori del vecchio mercato a Sassari. Sentiamo Maria Grazia Ledda.
6: Lavori fermi da tempo, oltre 6 milioni di euro previsti per il restyling, progetto esecutivo approvato nel dicembre del 2021, l'inizio dei lavori, poi i primi ostacoli per le scoperte archeologiche che hanno bloccato il cantiere. Ora una variante al progetto iniziale del vecchio mercato Liberty di Sassari restituisce una speranza anche agli operatori del moderno mercato civico attivo a pochi metri. Nascerà un distretto del gusto, dopo il parere della sovrintendenza ripartiranno i lavori che potrebbero essere ultimati entro il 2027.
7: L'importante è che le due strutture collaborino, siano, diciamo, in simbiosi, mettiamola così.
8: Penso che sia un buon progetto. A me sinceramente sarebbe piaciuto trasferirmi là.
9: Abbiamo espresso la volontà di rimanere in questa struttura, certo, facendo le adeguate modifiche. No?
6: Sarà realizzato uno spazio di vendita per la valorizzazione delle produzioni locali e non solo, alle quali affiancare concerti, reading ed esposizioni.
10: Quindi rivedendo la progettazione, rivalutando l'idea, ma anche dando corso alle problematiche che erano emerse, un po' con soprintendenza, un po' con enti paralleli come ad esempio Enel.
6: Grazie ai finanziamenti del programma Città Regge, interventi previsti anche nella piazza superiore, che verrà trasformata in uno spazio polivalente.
1: Domenica a Nuoro, la grande festa del Redentore, ci sarà anche la diretta di Videolina. Sentiamo Gianfranco Rocci.
11: Sarà un bel Redentore, sarà un Redentore partecipato, sarà un Redentore inclusivo, sarà un Redentore diverso, che abbraccerà molte più vie della città e che darà una accoglienza speciale a tanti visitatori che arriveranno a Nuoro sia il 22, sia il 23 che il 29 agosto.
12: Al Redentore camminerà tutta l'isola con fierezza sconfinata, un caposaldo, un aspetto irrinunciabile per un appuntamento che vuole andare oltre i confini del capoluogo barbaricino. La scelta del verbo non è casuale, camminare, non sfilare. D'altronde, quella di domenica 23 agosto non sarà la sfilata della 126esima edizione, sarà un cammino con oltre 2.000 partecipanti e circa 55 35 gruppi con gli abiti della tradizione.
13: Un cammino del Redentore, perché?
14: Perché volevamo recuperare il senso più profondo di questa festa, che nel 1901 ha visto un cammino di sardi. Noi li immaginiamo, queste 10.000 persone di cui parlano le cronache, che si avviano verso il monte per pregare ai piedi della statua del Cristo del Redentore.
11: Partirà appunto dal sagrato della cattedrale e arriverà al sagrato della cattedrale, dove i figuranti riceveranno la benedizione.
12: Una festa del Redentore che vuole diffondere inclusione, mai come quest'anno. Si parte sabato 22 alle 18 con i riti del succo a rasecare. Le maschere della tradizione invaderanno Nuoro. Domenica il cammino, dalle 10 in diretta su Videolina. Il 29 poi la parte religiosa, la messa sull'Ortobene e in mezzo tantissimi eventi collaterali.
11: C'è ancora la pubblicità.
15: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
11: È arrivata la certificazione internazionale per Allai, che è il villaggio delle stelle. Sentiamo il servizio di Marco Lai.
16: Allai è il primo borgo italiano che può fregiarsi del titolo di villaggio delle stelle assegnato dalla Fondazione Starlight dell'Istituto di Astrofisica delle Canarie, luogo ideale per l'osservazione del cielo.
17: Villaggio delle stelle perché? Perché è stata attuata una politica di riduzione dell'inquinamento luminoso. Questo dimostra che è possibile attuare delle politiche virtuose che attenuano la luce in modo tale da poter continuare a vivere nel centro abitato.
18: È una fase di perfezionamento, diciamo, di proseguo di questo capitolo per Allai e per far sì che venga conosciuto un po' dappertutto.
16: Si completa così un percorso avviato dall'amministrazione guidata dall'ex primo cittadino Antonio Pili. Il riconoscimento premia la qualità del cielo notturno. Il Monte Grigin ospiterà presto una stazione di monitoraggio.
19: Per un monitoraggio continuo che tra l'altro trasmetterà i dati, e così potremo verificare che effettivamente anche le misure che abbiamo fatto occasionalmente siano mantenute e perché no magari anche migliori nel tempo.
16: In piazza la consegna della certificazione internazionale, poi tutti ad ammirare al telescopio Luna e Stelle. Il planetario dell'Unione Sarda ha contribuito a questo iter dall'inizio. Oggi Allai si prepara ad accogliere i visitatori fra divulgazione astronomica e turismo del cielo.
17: Quello che noi speriamo è che Allai sia il primo seme, che tanti altri comuni qui in Sardegna vogliano seguire questa strada.
19: Speriamo di poter offrire anche dei workshop o delle iniziative per quel turismo un po' più specializzato.
11: Le grandi dirette di Videolina continuano oggi alle 19 con un appuntamento speciale da Villa Mara per la festa di Santa Maria d'Itria, un rito antico e profondamente sentito. Il programma prevede prima la Santa Messa, a seguire la processione che accompagnerà la statua della Madonna dalla chiesa campestre fino alla parrocchiale di San Giovanni Battista nel centro del paese. A rendere il corteo ancora più suggestivo ci saranno i cavalieri, i gruppi in abito tradizionale e le caratteristiche tracas. Palio di Siena, il terzo tentativo dopo due rinvii per pioggia, in programma stasera la carriera dell'Assunta, corsa che vede protagonisti come sempre tanti fantini e cavalli sardi, tra i favoriti Dino Pes e Carlo Sanna, oltre al solito Giovanni Azzeni, detto Titia, che punta al 13° successo. È l'ultima notizia del nostro giornale, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.
20: Sono le 16:00.
21: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
22: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
21: Anche per i mobili della cucina?
22: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
21: Chissà quanto costa, però.
22: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
21: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
22: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Medio Oriente in primo piano, firmata a giugno con il memorandum di Islamabad, la tregua di 60 giorni prevista tra Stati Uniti e Iran è ormai giunta al termine. Il presidente turco Erdogan ha chiamato il presidente americano Trump per esortarlo a proseguire i colloqui con Teheran, mentre lo stretto di Hormuz rimane un punto nevralgico della guerra in Medio Oriente. Un'imbarcazione che stava attraversando il sito ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile. L'impatto ha causato danni alla sala macchine e ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio. Trump ha postato su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense».
0: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione.
2: È morto Varenne, leggenda del trotto mondiale. Il cavallo, soprannominato il Capitano, a maggio aveva compiuto 31 anni nell'allevamento LJ di Eboli. Infarto fulminante nella notte, si legge nel profilo social ufficiale. Figlio dello stallone americano Waikiki Beach e della fattrice italiana Yalmazza, ha vinto 62 delle 73 corse disputate.
0: Ha ucciso l'ex fidanzata la sera di Ferragosto, soffocandola nel suo appartamento in provincia di Venezia. Poi è tornato a casa e si è tolto la vita. La 39enne Tania Terrin è la vittima del femminicidio avvenuto sabato sera per mano dell'ex compagno Dino Keber, 43 anni. Da quanto è emerso, l'uomo aveva già provato a strangolarla e lei lo aveva denunciato.
2: Segnali di miglioramento per Yael Trepi, il giovane attaccante del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo il grave incidente in piscina avvenuto nei giorni scorsi a Porto Cervo. Il calciatore rimane in coma farmacologico, sedato e intubato, ma il nuovo bollettino medico evidenzia un miglioramento della funzione respiratoria, anche se la prognosi resta riservata.
0: Calciomercato: Diego Moreira sarà un nuovo giocatore del Milan. L'esterno belga, classe 2004, è arrivato attorno alle 12 di oggi all'aeroporto di Linate per le visite mediche e la firma sul contratto che lo renderanno a tutti gli effetti un calciatore rossonero. Operazione con lo Strasburgo da 45 milioni di euro più 20 di bonus, alcuni facili e altri più complicati da raggiungere.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radio Lina.
23: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
24: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
23: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
25: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
26: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
27: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
28: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

Un saluto a tutti e benvenuti. Benvenuti a su regionale de Sardegna 1. Bieus, come sempre, che le monti snovas de queste edizioni, come incendi dai titoli su de su sommario. In speculazione energetica non si prima Sassartio e Sassardigna. Scomuno su tenenti, un'arma d'importo, saschinanta variante urbanistica, su modello de Tempio. Polemica a Pizzasu, de Sadassa, Osario Planosu, a protestare noi stisceti Ryanair, sa compagnia Aero Italia, narra che esti pronto a presentare un recurso. Esti a rischio sa continuità territoriale. Sbarco su de clandestino in Sardegna, in moista in emergenza, in sultima girante con Terribasu 100 e Prusu, il sindaco su de Sosolci, se nanta che toccherà ad uso frimmai, cando vunti in mari. Arrusciai scampus, ma in maniera intelligente, perché è tutto che non ci vogliai s'acqua, c'è stato progetto e su consorzio de bonifica de sa Sardegna meridionale, voi moi per toccare 12 aziende de messaius. Domenico Savesta de su Redentore, in nugro gasirotto pronto, si sfilare a Manna in Sarrugas de sa città di Derete in Vidolina da Isdeci de su Mengiano, in su notti su festival de su folklore. Energia e speculazione, non si primara Sassartio de chini oliribonni pannellos, torri e palas in ogni parte de sa Sardegna. C'è stata una maniera scettica, poi mai il gusto scempio intervenne a pizzo su dei sprovvedimenti su de urbanistica. Come te fendi su comune de Tempio? Se esponendo una verda manna a pizzo su de questo problema, nara sa sindica Gianna Masu, se ho straballendico su PUC, poita sa pianificazione urbanistica e si strumento principale con la gestione del suo territorio. Questa è una questione che per toccare a Sassaluri, dei cittadini, Samparo dei ambienti e del suo paesaggio, non era ancora Gianna Masu, e per che tutto ho leso combatti contro chi in noi a fare investimento su un finanziamento su, pubblico su, e non lascia a nulla il suo territorio. Impari con la pianificazione urbanistica, la sindica del Tempio, narra che l'amministrazione ha approvato finse sa soprano con s'acqua, 10, tutto il suo territorio, ha resi, quante ne è, blindato. Trasporto su con aeroplano, su sa decisione della giunta regionale del Segai, si è riusciti sa tassa, canata da imbarco aeroportuale in opera Girannemus, su presidente Beccio e su consiglio regionale Michele Pais, da ragazzi un provvedimento che hanno bracili, Ryanair e mo ni manco e sa compagnia Aero Italia. Ryanair a Nauga è già pronta a ridurre il collegamento su con l'aeroporto su de Terranoa e de Salighera, ma finse sa amministratori de Aero Italia, nara ancora Michele Pais, è pronto a presentare un recurso contro questa regione. A questo punto, Nanta Pais sta a rischio fissa sa continuità territoriale. Dessa parte sindacale Livorno arribata critica questa decisione dessa regione. Sa Sardegna teneri ha bisogno de certezza, sa punto di sfuggito de William Zonk, su segretario nazionale dessa Will Trasporti. Il gusto provvedimento può arrivare in mali meda e su settori, come tennara Arnaldo Boedo, su segretario dessa CGL Trasporti dessa Sardegna. Posso che essa tassa, insomma manovrina approvare il suo consiglio, non ci vuoti 18 milioni di euro. Posso posizione si può arrivare a segare essa tassa tutto sanno con 9 milioni di scelti. Tenesa bisogno dei programmi meglio su settori, quanti narra Gianluca Langio, su segretario dessa CISL Trasporti dessa Sardegna. Poi Boeddu, sa ragioni depidi, controlla i beni, i status che arrivata dell'aeroporto. Mentre sa William Sonca, spiegare che cesti ha bisogno all'estero di un confronto con ogni compagnia de aeroplano, si deve di confrontare sa regione con is compagnias. Si sbarco su de clandestino su in sa costera de sa Sardegna meridionale fendi a Riolai, is amministratore si locali si de Pula, passendo po Domus de Maria e Teuladis, comune su Nanta che si deve di interveni po controllai il lacnas a de su mari. Nell'ultima gira, se brusca tutto in isprimo su 7 mesi si di occanno su numero dei sbarco su esti cresce un mera de su 100% e pruso. Is costera sa de sa Sardegna meridionale occidentale con un montone genti, punti su obiettivo finali, su schinanta viaggio
causa de s'isperu. A postre su che succedio, s'attra dia nanti sa plaga de su giudeo, in Chia, il sindaco sonnanta che toccherà vè de brosu, poveri mai s'arribo de barchigentas prene clandestinos. Est una emergenza. Diarreas, come te narra Angelo Miliaga, est su sindaco de Teolada, una questione de segureza, non teneus nimmanco su personali. Uno problema economico puro, poita le amministrazioni locali, i debiti spendi puro, uno sciacco umano è dinai. Si stato non si vuole lassai a solo a guerrai contro questa emergenza. Fu disfuerso de sa sindica de Domus de Maria Concetta Spada. E noso se os pronto a si coordinare, si confrontare con sa prefettura, sa questura e sa capitaneria di porto. Por eso a giurai, de sicuro il sindaco su fonti arriolaus, fonti dimandenti. Un intervento, povri mai sbarchi gerdasa, candu vunti ancora in mese sommari. Tocca a forti ai, sa vigilanza in tutta sa costera e donnarora finza sa Walter Cabasino che sti su sindico de Pula e potesi tocca a compangiai clandestino in isporto su podoso rempatriai all'estero. C'è stata una tragedia di questo mengiano in Aliento, ananti Savalaglia de Rena Matteo, un turista si c'è stichettato in mari, ma che subentu vorti, sa bandera a Rubia, che via Senna lendi un pericolo, è stato colpito da non malori. E sti morto, vi era in compagnia di una varia amico, che molti interviene su circhendi di Dusarvello, e questo volta ribauso operatori del suo 118, su personali delle autorità di marittima del Lungone, ma possomini, non c'è stetio, nuda e vai. Ultima che c'è un mello su, ma punti sempre i graisi, scondizioni di Yael Treppi, su giocatori de su Casteddu, ha ricoverato in coma in sospirali de Tattari, esatta di essere rotto in una vescina e vi raccante si morre all'Uppau. Treppi, teneri bintano, sagata nel suo reparto di terapia intensiva, è stato a ricoverare un'acqua mera in sprumonesi, dovuti correndo con medicina, un antibiotico, su giocatori a respirando con il macchinario. Su, a bella bello, però, nati dottori, se in condizione si monti meglio. Su, su obiettivo è dove Bessiri del suo coma in isola Sacchibenti poi comprendi sa risposta dunque del suo paziente sono spirali raddonai atrasa novasa che è condizioni dei suoi giocatori antacambiai sa società di Oibur a ricordare de a rispettare sa inanta privacy dei suoi giocatori e de sa famiglia. Sarvai i vostri grasi in Casteddu, s'autopsia di Michela Rubio, 47 anni, morta a Risero, in ospedale Brozzo di Casteddu, vi era a ricoverare dei casi un mese. Sabemine vestita corpia con una pistolettara a conca del submarino Alessandro Pintus, 39 anni, caputesi, gli abboccio sempre a pistolettara. Suvrari Andrea De 42 anni, suvato via sul sedio su 23 e su mesi passato Michela Rubio via stetti a curpia in su bar di sa famiglia in Solanas somni invece in una domo de guard su Bocirori che ha confessato sagato in presone is indagini si non vunti spacciarsi scarabinesi depite ancora scoperti poeta Alessandro Pinto sa riboccio Samulleri e Suvrari sa nova de sa morti de Michela Rubio a risciumbullau sa comunità di designia e punti di Sireddolo a nausa sindica Barbara Puce educare decidio proclamare una diede corrotto cittadino. Il poliziotto su dessa squadra mobile de Tattari sa procura Tattaresa, motivo di indagine, si può comprendere che in era fraccao e vi sta un uomini de 86 anni su in Sagira Passara, in esatto su De Ossi, accanto a ci punti quattro persone se indagare, se quattro Santa Ciappau, sommini danti posto una Vuni su Zugu, danti la sa terra che ne cussenzia, sommini stetti su corso, porta in sua spirale Santissima Annunziata, de noi stetti di Mittio, a posto da una varia che dissi. In Santu Giovanni Suergiu, in civunti azienda sa de messaio su ca impreanta istrumento su nosu, poi comprendi cantacqua, serbili o arrusciai un terreno e poi vai cresci in mattasa e prantasa. Vunti strumento su casa catanta, ai su terreno misurai sa temperatura e su midesa. E in questa maniera si può impreai s'acqua, caserbili, scetti, a risparmiare di mera.
Tobias De Sogus est s'amministratore de sa sociedade Eural Sulcis, un'azienda in nunci vunti. Eural Sulcis, un'azienda in nunci vunti, un montone matasa de mendula, ispiegare che su 2019 ha posto in questa stazione in meteo, puoi controllare s'acqua, sa temperatura de s'aria, su vento puro, sa tecnologia, dunque, porre a giurare, meta puoi comprendi. Detta ci sta bisogno. Efiso Perra è il suo presidente del suo consorzio de bonifica della Sardegna meridionale in Naraga. È un progetto finanziato da questa regione grazie all'agenzia Argea. Finza se mo in Naraga.

Ho sposto stazioni di questo tipo in 12 aziende de su territorio, 500 ettaros. E le aziende de messaggi e de pastori, de

tue, in sa capitale belga, in voi teneus un logu in noi si vorrint promovi sproduttus de sa regione nostra. Est una sfida man, de si vonni totu parisi, de cicchia de passai sommari. Una sfida difficile che però est fondamentale. Povai cresci is aziendas. Come ti narra finzas a Vincenzo Gallus, che è il suo presidente del suo distretto dei Baronias. Il suo obiettivo è dire, collaborare finzas con un altro suo distretto su Detos Italia. Narra ancora Gallus. Casi rotto pronto in numero, edizione numero 126 de sa Vesta de su Redentore, adesso una bella Vesta con un sciacco maneggente, come ti narra Natascia De Murtas, assessora comunale in numero, assessora de sa Cultura, una Vesta inclusiva, differenti, speciali, su 22, su 23 e su 29 di questo mese. In su Redentore a camminare una regione in tre. E su voi do camminare, est un scevero giusto, preciso, no isfilai, ma camminare. Uno cammino con 2000 persone e proso 50 gruppi, d'ognuno con sa vestimenta tradizionale. Oleos e recuperai. Su senso, beru de gusta vesta. Come ti narra Ottavio Niedu, che est su direttore artistico de su Redentore 2026. Come ti succede su 1901, narra Niedu, con 10 la persona si è proso, canti fatto su cammino, arribene su monti, orto bene, vo pregai su Redentore. E su cammino canno, a partire de sa brazza, de sa zeu, e in mia a raspacciai puro, come ti ricorderà ancora s'assessora De Murtas. Su programma, sabato di questa gira, il retto su de, su carrasegara, mascheras de sa tradizione. Domenico su cammino, diretta in violina dai 10 de su mangiano, su 29 sa parte religiosa,

0: aderisi. E se acabamos con questa edizione di si torno grazie a vostra attenzione, si intende su CBEU e si edizione di Berri. Un saluto e tutto.
1: Agosto di convenienza negli Iper Nonna Isa. Pasta di semola Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Prosciutto crudo di San Daniele Citterio, 2,79 euro letto. Offerte valide fino al 24 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
2: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Torna a Porto Scuso, la fiera del Sud-Ovest. Il 22 e 23 agosto, due giornate di artigianato, gusto, musica e divertimento per tutti. Sul palco, Anna Tatangelo e DJ Spine. E il vocalist Leonardo Greco, direttamente da Uomini e Donne, con Giuliano Marongio e Marco Piccu. Ti aspettiamo sul lungomare di Porto Scuso. Non mancare! Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sagergei presenta Music Marathon, 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236 9837.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.
3: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
4: Karma è una formazione allestita da Davide Guiso e dalla cantante Francesca Lai. Ha all'attivo un album con 13 brani, alcuni cantati in sardo. Tra questi, Notte e Die, che ascoltiamo.

0: Portava la firma di Michele Pioledda il testo di questo brano che abbiamo ascoltato dai Karma. Era tratto dal loro album Equilibri, pubblicato nel 2019.
1: L'ultimo album dei Banda Beni nel 1985 si intitolava Sinfonia. Questa che ascoltiamo è Sinfonia Corale, tutta giocata sugli impasti vocali e richiami a musica colta e sarda.

0: I Banda Beni in sinfonia corale.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 28 minuti.
3: Una casa non nasce per prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Sara Diolina, so sonno da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
5: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
6: E vuoi sapere perché?
5: Perché conviene! Ascolta agosto.
7: Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad. Confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
9: Ma davvero quest'estate possiamo...
10: Scialla!
11: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare le strade?

0: 5,98€ con Fidelity e caffè Borbone da 50 capsule a 11,90€. Acquista i prodotti XXL nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop.
1: Per gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla.

0: Ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: Sara Diolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Alla guida del gruppo folk sassarese. Qui lo ascoltiamo in Si Ciamba Ventu.

0: Stato franco-russu in Si ciamba ventu.
1: Giuseppe Gadau e Gianfranco Idini sono due musicisti sassaresi con un lungo percorso artistico alle spalle. Nel 2008 mettono insieme il progetto Akenur e incidono un disco con brani cantati in logudrese, ma con sonorità molto anglosassoni. C'è anche questo Chaos, brano di denuncia sull'eccessiva presenza di servitù militari.

0: erano gli ICNUR, ospiti della 7ª edizione del premio Maria Carta tenutosi a Sirigu nel 2009.
1: A Radio Lia, i sonus e staderra nostra.
2: Daris, fin 26 agosto, tante offerte a 99 centesimi. Alcuni esempi, passata di Doro Pumaro, 700 grammi, 99 centesimi. Le candia senza lattosio, 1 litro, 99 centesimi. Scalap Ardis, e scopri tutte le offerte del volantin. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Oh, fa un incubo, il materasso è bollente e poi glace.
4: Tranquilla, con Perdormi temperatura aperta non è un sogno. E coppi saldi fino al 65% consegna e monti gratuiti. Fino al 6 settembre, termi e condizioni per dormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
5: Il store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbi e Nuoro. Puoi contatti perdormi.com. Termina il 6 settembre.
6: Fino al 30 settembre 2026 usufrui degli incentivi tali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare l'Iveco Daily. E in più hai leasing tassi agevolati a partire dallo 0%. Scrivi in concessionari e tagli contattuali. Cagliari, Sassari, Nuoro, Solia. www.centras.it.
7: Il 22-23 agosto vivi la tradizione 45esima regata dei Sfassos a Santa Giusta. Rate sulle stocche imbarcazioni di giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arro, il corto dei Tazzunta, speculi Alessandro Pili in lago di Scringiu. Mancare il 2-23 agosto, info su sfassos.it.
8: Quando il mondo sembra sbiadito e la catarata ruba i cui della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per recupero rapido e sicuro. Ritrova gioia di vedere la vita che meriti alla tua età. Trovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
9: How much costa gli spritz, please? Nah, vado in vacanza con inglese improvvisato. La spiaggia, una passeggiata, un po' di meritato relax. C'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte al best seller di Matteo Svo. Esperti tecniche e memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in Ecola con il suo 24 ore o con l'Unione Sarda. Il futuro parla inglese.
10: Radio Una. Saluto gli ascoltatori di Radiolina, Daniele Berconi di Tremeteo.
11: Nelle prossime ore condizioni ancora solidate in Sardegna, qualche annuvolamento parso sulle interne ma basso rischio di precipitazioni, con clima sempre caldo e estivo, le temperature sono leggermente diminuite, comunque avremo sempre valori intorno a superiori tra 5 gradi nell'area interna al pomeriggio. Da segnalare anche un po' di vento di maestrale in rinforzo, con aree dunque a tratti mosso molto mosso sulle zone esposte. Maestrale che tenderà poi domani con maestrale che si attenderà poi da domani con correnti che ruoteranno da ovest a sud-ovest. Con questo è tutto da ovest a sud-ovest. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
12: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Sara Diolina, il sonus dessa terra nostra.
13: Vanni Chessa, musicista ittirese, ha inciso nel 1997 un suo album in cui sono prevalenti le sonorità del patrimonio etnomusicale isolano. Si fa così affiancare da voci di tenores, lui stesso suona anche organetto e launeddas. Ecco così la rivisitazione di motivi tutti sardi in composizioni dal largo respiro, come questa Mutende Mutos.

0: Si è inserita anche la voce di Cristina Francolacci accanto a quella di Vanni Chessa in questo brano tratto dall'esibizione che il gruppo dell'artista ittirese tenne a Sedilo in occasione di Ignos nel 1997.
1: Il duo turritano dei B-Brothers non disdegna di ospitare nelle sue composizioni altri artisti di punta della scena musicale sarda. In questa Amore e Pace, incisa nel 2022, si avvalgono ad esempio del contributo di Beppe Dettori.

0: Una storia d'amore che vive nei sogni di un uomo, raccontava questa Anima e Paghe, eseguita dai B Brothers, cioè Domenico e Alberto Bazzoni, con Beppe Dettori.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16:59.
3: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
4: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
3: Quindi?
4: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
3: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
4: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
5: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Un saluto dalla redazione.
7: Medio Oriente in primo piano, Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimposta la scritta nuovo territorio statunitense. Materan replica, la sua illusione sullo stretto verrà presto corretta. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha affermato che l'obiettivo degli Stati Uniti nella guerra è costringere l'Iran alla resa, ma ha avvisato che l'Iran non si arrenderà. Intanto l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Siria e l'Iraq, Tom Barrack, afferma che i presunti raid aerei israeliani contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria costituiscono un'escalation non necessaria che non favorisce la stabilità regionale.
6: La Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, dice Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Intanto la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera.
7: Addio alla leggenda del Trotto Varenne, il cavallo più grande di tutti i tempi, ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. Inscindibile il binomio con il driver romano Giampaolo Minnucci. Varenne, morto nell'allevamento LJ di Eboli, è stato l'unico cavallo nella storia dell'ippica mondiale ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in 3 differenti stati. In Italia nel 2000, 2001, 2002, in Francia nel 2001 e 2002, negli Stati Uniti nel 2001. È stato anche l'unico trottatore ad aver vinto le corse più importanti del mondo nello stesso anno.
6: Dopo il femminicidio di Tania Terrin, strangolata nel suo appartamento dall'ex che poi si è suicidato, è lo stesso presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, a parlare di fallimento. Tania Terrin aveva denunciato l'ex compagno. Aveva già subito violenza nei confronti dell'uomo, era stato emesso un ammonimento del questore. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato e intervenire con ancora maggiore determinazione, le parole di Zaia. Il sistema di protezione ha fallito, dice il PD.
7: È tornata a regolare questa mattina, come da programma, la circolazione sull'intera linea dell'alta velocità Bologna-Milano, sospesa dal 10 al 17 agosto tra Piacenza e Milano per interventi di rinnovo dell'infrastruttura. Il primo treno a percorrere la tratta interessata dai lavori è stato il Frecciarossa 9505 Milano-Napoli, partito dal capoluogo lombardo alle 4:55.
6: Il diesel ai livelli massimi da inizio agosto, secondo l'ultimo aggiornamento del monitoraggio quotidiano.

0: Del MIMIT, il Ministero delle Imprese del Made in Italy, e il prezzo del gasolio in autostrada è salito a tal punto da toccare le quote del 4 agosto scorso, giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha emanato l'ultimo decreto sulle accise e prorogato fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro delle imposte sul gasolio, già in vigore dal 28 luglio. I rincari dunque hanno bruciato il taglio delle accise.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Benvenuti alla GR di Radiolina. Il giocatore del Cagliari 3P è ancora ricoverato in terapia intensiva, sottoposto a sedazione farmacologica e ventilato artificialmente tramite intubazione delle vie aeree. C'è però un miglioramento della funzione respiratoria. Questo è il nuovo bollettino medico diramato dall'ospedale Santissima Annunziata di Sassari sulle condizioni dell'attaccante ventenne rossoblù che domenica, come sapete, ha rischiato di annegare in una piscina. Sarà eseguita giovedì l'autopsia di Michela Rubiu, la 47enne morta ieri dopo quasi un mese in ospedale per il colpo di pistola sparatole dal marito lo scorso 23 luglio a Solanas. Subito dopo la salma sarà restituita ai familiari per i funerali, la cui data non è stata ancora fissata. La sindaca di Sinna ha proclamato il lutto cittadino. Anche la comunità della borgata di Solanas ha colto la notizia del decesso della donna con grande dolore. I trasporti, ci sono nuove polemiche sulla tassa aeroportuale d'imbarco. Dopo Ryanair contesta il taglio solo in inverno anche Aeroitalia che annuncia ricorsi. Chiari i sindacati, così si mette a rischio la continuità territoriale. L'emergenza sbarchi di migranti sulla costa sud-occidentale dell'isola sta diventando un enorme problema per i primi cittadini dei principali comuni della zona e da Pula, passando per Domus de Maria sino a Teulada, si chiede maggiore attenzione sui confini marittimi del territorio. Tra l'altro sono enormi i costi per le casse dei singoli comuni. La cronaca, nuove minacce di morte sono comparse nella notte di Ferragosto contro il nuovo gestore del galoppatoio di Nuoro. È il terzo episodio inquietante in meno di un anno, lo abbiamo sentito nel TG di Videolina. È stato individuato dagli agenti del Corpo Forestale un agricoltore che aveva appiccato il fuoco a cumuli di vegetazione senza autorizzazione, in pericolo di assoluto divieto ai sensi delle prescrizioni regionali antincendio. Il personale forestale stava eseguendo un controllo di prevenzione con l'utilizzo di un drone. Diretta di Videolina alle 19 con un appuntamento speciale da Villa Mar per la festa di Santa Maria d'Itria, un rito antico profondamente sentito. Il programma prevede prima la Santa Messa e a seguire la processione che accompagnerà la statua della Madonna dalla chiesa campestre fino alla parrocchiale di San Giovanni Battista nel centro del paese. A rendere il corteo ancora più suggestivo ci saranno i cavalieri, i gruppi in abito tradizionale e le caratteristiche tracas. È tutto per ora, grazie per averci ascoltato.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Ferragosto di convenienza negli Iper Nonna Isa. Astice americano cotto 300 grammi, 8,89 €. Birra Heineken 66 centilitri, 1,09 €. Offerte valide fino al 24 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
11: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
12: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
13: Radio Smeralda, Radio Lina, in diretta dalla Costa Smeralda.
14: Buon martedì sera, le 17.08 minuti, sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbiamare fino alle 18.30 come sempre con tante notizie e tante storie da raccontarvi e la nostra migliore musica. Partiamo da Angelina Mango e Marco Mengoni e Canto d'Amore.

0: Un buon martedì sera con Radiolina, siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asare e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Oggi con te parliamo di birra.
1: Esatto, perché su unionesarda.it oggi pubblichiamo un bello studio inerente proprio alla birra, realizzato dalla Camera di Commercio, e ti stupirà, emerge che in Sardegna sono tutti pazzi per la birra. Uh-huh. Sono pazzi i produttori, che alla fine del 2025 erano, pensa, solo in Sardegna 45, di cui 20 aziende artigiane, ben 9 in più rispetto al quinquennio precedente e 3 artigiani in più rispetto allo stesso quinquennio, ed è anche una buona notizia dal punto di vista occupazionale. Certo. Perché appunto si stima che ci lavorino circa 300 persone, 800 con l'indotto, ma ovviamente poi non possiamo non parlare dei consumatori. Ovviamente la buttiamo dal punto di vista ironico anche noi, Cristian, non so tu se la birra in qualche modo ti

0: piace, ma insomma sì, saremo certo in buona compagnia, perché sì, sono 750.000 i sardi che hanno consumato, e diciamo il periodo di tempo può essere raramente, stagionalmente o tutti i giorni, che hanno consumato birra spendendo oltre 70 milioni di euro per l'acquisto, quindi pari circa 90 euro a famiglia all'anno, quindi una passione, possiamo dire, che trattata sempre con moderazione e con la giusta e con le giuste quantità, ecco, fa anche bene a quella che è l'economia della Sardegna, perché pensa, all'interno dell'isola sono prodotti circa 4 milioni di litri, insomma parliamo di cifre non banali. Chiunque fosse interessato ad approfondirle trova su unionesarda.it, e devo dire che sui nostri social, insomma, i lettori si sono un po' divertiti a elencare quali sono i principali gusti preferiti, le marche, noi in radio non possiamo menzionarle, però ecco, dalla chiara alla rossa alla IPA, sono tante le qualità e insomma i tipi che i nostri lettori apprezzano, e sarebbe bello sapere anche i nostri ascoltatori,
1: certo,
0: se prima di tutto sono anche loro degli appassionati, lo chiediamo, e poi qual è la birra d'aperitivo che preferiscono sorseggiare in questa calda estate, che insomma adesso magari ci fa respirare un po' di più, ma che fino a poco tempo fa ci lasciava con la gola asciutta,
1: ecco,
0: proprio che aspettava un goccio di birra.
1: Assolutamente, quindi lo chiediamo agli ascoltatori al 340 87 15 015 se siete consumatori di birra e quale preferite, no? E senza citare ovviamente marche e quant'altro.
0: Esatto.
1: Vi aspettiamo su WhatsApp, come sempre, grazie a Guglielmo Niada.
0: Sì. Ovviamente, permettimi l'inciso, ce n'è una sarda che immagino che possa essere un po' la preferita di tutti, però lì non mettiamo limiti,
1: assolutamente, io lo dico, la non filtrata senza metterla la marca. Però vabbè, comunque quella lì per quanto mi riguarda, e poi non so voi, non abbiamo citato marche,
0: esatto, no, siamo
1: vabbè,
0: stati
1: perché tanto è lì. Grazie mille come sempre a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Io ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
0: Grazie Cristian, a domani, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori, ciao.

0: sono Incisius, Depeche Mode dall'89 sulla prima radio in Sardegna. 17-18 minuti, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
3: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Dal 10 al 19 agosto, da Iperpan e Superpan, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Icnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Anguria mini al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
7: Inequivocabilmente Pan.
8: Il 21 agosto dalle 17, Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky, con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Tata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
9: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.

0: La nuova di Sarazza su Radiolina, QR Code, ancora ben ritrovati. Adesso ci colleghiamo con la redazione di unionesarda.it. Ci sono le ultime notizie con Davide Lombardi. Ciao Davide, ti ascoltiamo.
1: Ciao Cristian, buonasera a tutti. Oggi in apertura di unionesarda.it abbiamo una tragedia avvenuta nella spiaggia di Rena di Matteo, litorale di Alientu, dove ha perso la vita un albergatore toscano di 64 anni in vacanza con la famiglia. Il dramma si è consumato sotto gli occhi della moglie e di numerosi bagnanti. L'uomo si è tuffato con il mare agitato ed è stato spinto al largo. Nello sforzo disperato di guadagnare la riva avrebbe accusato un malore, poi è stato riportato in spiaggia, ma si sono rivelati inutili i disperati tentativi di rianimarlo. Tardivo l'intervento dei soccorritori del 118, arrivati a circa 35 minuti dalla chiamata, mentre l'eli soccorso è arrivato addirittura dopo un'ora. Un ruolo importante l'ha avuto anche la situazione delle strade della zona, perché un accesso alla spiaggia è chiuso ormai da oltre 2 anni. Il personale del 118 ha avuto anche difficoltà a rintracciare la zona in cui era stato richiesto l'intervento e hanno sbagliato anche spiaggia, a quanto si apprende. Poi abbiamo un aggiornamento sulle condizioni di IEL 3P, attaccante ventenne del Cagliari, vittima di un principio di annegamento in una piscina in Costa Smeralda. Il giovane ancora oggi è in terapia intensiva Santissima Annunziata di Sassari e ancora in coma farmacologico, ventilato artificialmente tramite intubazione delle vie aeree, si legge nel bollettino dell'ospedale sassarese. Le condizioni dunque sono ancora molto gravi, ma sottolinea l'ospedale si registra un miglioramento della funzione respiratoria rispetto alla grave insufficienza rilevata al momento del ricovero. Speranze dunque. Apiretico prosegue con la terapia antibiotica e gli accertamenti microbiologici. Stabile la funzione cardiocircolatoria, continua la nota dell'ospedale, che poi aggiorna sui prossimi passaggi. Oggi previa rivalutazione radiologica ed ecografica polmonare, qualora il miglioramento respiratorio risulti consolidato, è prevista la progressiva riduzione della sedazione. Poi abbiamo novità sullo stadio del Cagliari, perché slitta ancora di quasi un mese il bando, non sarà pubblicato il 20 agosto ma il 15 settembre, uno slittamento necessario per completare la verifica del progetto, che non dovrebbe compromettere la corsa verso Euro 32, spiega Giuseppe Macciotta, assessore allo sport. La rimodulazione del cronoprogramma era già stata formalizzata in occasione della presentazione della candidatura per ospitare gli europei il 31 luglio scorso, precisa il comune, che prova a spegnere ogni allarmismo, anche se questo ulteriore rinvio fa un po' aumentare i timori in vista della candidatura a Euro 2032. E poi chiudiamo, Cristian, con il Palio di Siena, perché oggi si dovrebbe correre, il condizionale è d'obbligo, ma su Piazza del Campo splende il sole, le previsioni sono buone. Appuntamento alle 19, l'intera Sardegna ha gli occhi puntati su Piazza del Campo, perché su 10 fantini in gara ben 7 provengono dall'isola. Su tutti non dimentichiamo Giovanni Azzeni, Tittia a caccia del 13° successo in carriera.
0: E allora grazie mille a Davide Lombardi, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
1: Ciao Cristian e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.

0: Ancora ben ritrovati, cari amici. Ci sono delle nuove tecnologie, ci sono un po' di tempo, no, effettivamente, per gli abitacoli delle nostre auto. Non solo l'aria condizionata, ma i stili che sono climatizzati. Ne parliamo tra pochissimo qua su Giulina.
1: Radio Sgrada. Sono le 17 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Veronica Fadda su Radiolina.
3: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
4: Fino al 26 agosto, burrata pugliese sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City.

0: La Sardegna.
1: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico. Perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
2: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre. Aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
3: Fino al 30 settembre 2026, usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più, hai leasing con tassi agevolati a partire dal 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Ugel Moving su Radio Unità, il nostro martedì sera alle 17.37. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara, live fino alle 18.30. Allora, aria condizionata in auto è d'obbligo, soprattutto per queste temperature. Qualcuno aveva detto che le temperature si sarebbero abbassate, invece assolutamente no, anzi aumenteranno anche nei prossimi giorni. Comunque ve lo diranno più tardi gli esperti di trebimeteo.com. Tutti conosciamo ovviamente entrare dentro l'auto con 40 gradi fuori. Entra dentro l'auto, ce ne sono almeno 70, ok? L'aria condizionata che per decenni sparata al massimo magari in faccia, ecco, ci dà un sollievo, però ci causa tutto quello che potete sentire anche sottoscritto. L'aria condizionata è così, fa bene da una parte e fa male dall'altra, perché comunque ne risentiamo soprattutto per quanto riguarda la voce. Però oggi la tecnologia offre due alleati formidabili per viaggiare sereni, ovvero i sedili ventilati e quelli climatizzati. Funzionano in modo diverso, però hanno lo stesso grande obiettivo, ovvero quello di regalare un microclima su misura proprio dove serve. Ecco, ci sono da tempo effettivamente, però pian piano stanno entrando anche come optional nelle city car, se non ce le non ce l'avete come sottoscritto. Però a quanto pare su internet si trovano dei coprisedili refrigeranti che si collegano alla presa 12 volt, la presa USB con una semplice presa accendisindacali, che regalano a chiunque il piacere di gustare il fresco. Cercatele, ecco, io non lo sapevo, però appare, se non avete ovviamente i sedili climatizzati, mi sembra un giusto modo questo, no, per in qualche modo regalarci un po' di refrigerio. Katy Perry nei prossimi minuti con Snoop Dogg, la cantata live in quel del Cala di Volpe qualche giorno fa, California Girl.

0: cuore.
1: E anche un bravo trombettista abbiamo visto, Saif, il nuovo singolo Parlami d'amore, nel nostro martedì sera. Qualche giorno fa era a Olbia per un evento, per un festival, e tra l'altro era a Berchidda per ovviamente il Time in Jazz qualche giorno fa. State con noi perché tra poco, cari amici, qua su Radio Lina parliamo di animali.
2: Radio Smeralda.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le grandi offerte di gusto. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi mozzarella Podda da 100 grammi l'una a 1,99 euro. La pasta Fratelli Cellino in confezione da 1 kg a 99 centesimi. E l'acqua San Benedetto da mezzo litro in confezione da 12 pezzi a 2,69 euro. Acquista i prodotti XXL nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
7: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
8: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
9: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
10: Una notizia non si ferma sulla carta. Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
11: Radiolina. Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
13: Nelle prossime ore condizioni ancora soleggiate in Sardegna, qualche annuvolamento sparso sull'area interna ma a basso rischio di precipitazioni, con clima sempre caldo estivo, le temperature sono leggermente diminuite ma comunque avremo sempre valori intorno anche superiori ai 35 gradi nelle aree interne al pomeriggio. Da segnalare anche un po' di vento di maestrale in rinforzo, con mare dunque a tratti mosso, molto mosso sulle zone più esposte. Maestrale che si attenderà poi da domani con correnti che ruoteranno da ovest a sud-ovest. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
14: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

Bossa nostra Gaia su Radio Lina nel nostro martedì sera alle 17.53. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. Ci sono molte persone che sono amanti degli acquari, dei pesci e quant'altro. Sì, perché parliamo spesso di amici a quattro zampe, cagnolini, gattini, però ovviamente è tutto l'universo no, degli animali. E dobbiamo considerare anche i pesci. Quelli non parlano, però purtroppo, ecco, e molte volte non capiamo se ci sono dei problemi all'interno dell'acquario oppure no. Però la tecnologia ci sta arrivando in nostro soccorso, perché Xiaomi, sì, proprio quelli che hanno inventato il telefono, tra virgolette, quelli che si occupano anche dei telefoni Xiaomi, hanno ampliato il proprio catalogo dei dispositivi per la casa e hanno ideato questo acquario super tecnologico con purificatore d'acqua, con lampade UV, con display a colori super super, tutto collegato tramite un'applicazione MyHome che consente di erogare il cibo a distanza, regolare i flussi della pompa, monitorare la vasca anche fuori casa. Il sistema calibra luce, filtrando, tenendo conto del tipo di pesce e della loro quantità e del tempo trascorso dal primo avvio. Ci sono veramente soluzioni veramente pratiche per quanto riguarda questo acquario, con la temperatura variabile in base al tipo di pesce. È una tecnologia che ovviamente è cinese, perché al momento l'azienda non ha annunciato piani di distribuzione per i mercati europei, però visto che anche qui in Europa c'è sempre quella cosa lì, no? Sì, ok, i pesci hanno bisogno di cura fino a un certo punto, esistono dei dispositivi che scaricano il mangime un tot al giorno, però effettivamente controllare tutti i parametri diventa più complicato, soprattutto se si è fuori casa. Ecco, in questo caso con la tecnologia effettivamente si può arrivare anche a questo, con la speranza che possa arrivare anche qua in Italia prestissimo, almeno si spera. E tra l'altro non costa neanche tanto, perché stiamo parlando circa 90 euro, 699 won. Nel frattempo c'è Avicii.

0: Wake me up, Avicii, Aloe Black nel nostro martedì sera su Radiolina. Ancora ben ritrovati, una buona estate a tutti voi. State con noi, tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 59 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buonasera dalla redazione.

0: Un cittadino marocchino sottoposto a fermo e accompagnato in ospedale per accertamenti, ancora ammanettato, si è dato alla fuga e ha cercato riparo dietro un'ambulanza. Raggiunto in un locale, è stato colpito ad una gamba da uno dei tre colpi esplosi da un agente. Ora indagato dalla procura per tentato omicidio.
1: Addio alla leggenda del Trotto Varenne, il cavallo più grande di tutti i tempi. Ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. Inscindibile il binomio con il driver romano Giampaolo Minnucci. Varenne, morto nell'allevamento LJ di Eboli, è stato l'unico cavallo nella storia dell'ippica mondiale ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in tre differenti stati: in Italia nel 2000, 2001, 2002, in Francia nel 2001 e 2002, negli Stati Uniti nel 2001. È stato anche l'unico trottatore ad aver vinto le corse più importanti del mondo nello stesso anno.
0: Il calciomercato adesso è ufficiale. Guglielmo Vicario è un nuovo giocatore della Juventus. A darne l'annuncio è stato lo stesso club bianconero attraverso un comunicato. Spalletti ha così a disposizione un nuovo portiere che arriva dal Tottenham in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, oltre a 2 milioni di bonus. Si tratta del secondo acquisto in due giorni per il club bianconero dopo quello di Lucumi, che ai canali ufficiali del club dice: "Arrivo nella squadra più grande d'Italia e sono davvero emozionato".
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Benvenuti alla GR di Radiolina. Il giocatore del Cagliari 3P è ancora ricoverato in terapia intensiva, sottoposto a sedazione farmacologica e ventilato artificialmente tramite intubazione delle vie aeree. C'è però un miglioramento della funzione respiratoria. Questo è il nuovo bollettino medico diramato dall'ospedale Santissima Annunziata di Sassari sulle condizioni dell'attaccante ventenne rossoblù che domenica, come sapete, ha rischiato di annegare in una piscina. Sarà eseguita giovedì l'autopsia di Michela Rubiu, la 47enne morta ieri dopo quasi un mese in ospedale per il colpo di pistola sparatole dal marito lo scorso 23 luglio a Solanas. Subito dopo la salma sarà restituita ai familiari per i funerali, la cui data non è stata ancora fissata. La sindaca di Sinna ha proclamato il lutto cittadino. Anche la comunità della borgata di Solanas ha colto la notizia del decesso della donna con grande dolore. I trasporti, ci sono nuove polemiche sulla tassa aeroportuale d'imbarco. Dopo Ryanair contesta il taglio solo in inverno anche Aeroitalia, che annuncia ricorsi. Chiari i sindacati, così si mette a rischio la continuità territoriale. L'emergenza sbarchi di migranti sulla costa sud-occidentale dell'isola sta diventando un enorme problema per i primi cittadini dei principali comuni della zona e da Pula, passando per Domus de Maria sino a Teulada, si chiede maggiore attenzione sui confini marittimi del territorio. Tra l'altro sono enormi i costi per le casse dei singoli comuni. La cronaca: nuove minacce di morte sono comparse nella notte di Ferragosto contro il nuovo gestore del galoppatoio di Nuoro. È il terzo episodio inquietante in meno di un anno, lo abbiamo sentito nel TG di Videolina. È stato individuato dagli agenti del Corpo Forestale un agricoltore che aveva appiccato il fuoco a cumuli di vegetazione senza autorizzazione, in pericolo di assoluto divieto ai sensi delle prescrizioni regionali antincendio. Il personale forestale stava eseguendo un controllo di prevenzione con l'utilizzo di un drone. Diretta di Videolina alle 19 con un appuntamento speciale da Villa Mar per la festa di Santa Maria d'Itria, un rito antico profondamente sentito. Il programma prevede prima la Santa Messa e a seguire la processione che accompagnerà la statua della Madonna dalla chiesa campestre fino alla parrocchiale di San Giovanni Battista nel centro del paese. A rendere il corteo ancora più suggestivo ci saranno i cavalieri, i gruppi in abito tradizionale e le caratteristiche tracas. È tutto per ora, grazie per averci ascoltato.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
7: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate.

0: clienti a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
1: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divanievani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
3: Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
4: Buon martedì sera alle 18.08. Un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara. Dopo l'informazione ripartiamo con Flamenco Paranoia di Samurai J. Radio Lina.

Le 18 e 11 minuti con Samurai J Flamenco Paranoia. Abbiamo visto anche lui live. Sì, bravino, però secondo me ci deve ancora lavorare un po' sui live. Vabbè, non è stato proprio perfettissimo. Si vedeva che era un po' affaticato. Effettivamente, sarà stato il caldo? Boh, chissà. Comunque, per reggere un live, effettivamente ci vuole un bel po' di allenamento, anche fisico. E così i bravi mi hanno detto. Va bene, comunque è un ragazzo, quindi si farà sicuramente le ossa e la voce. Continuiamo a parlare di amici a quattro zampe. Sì, perché camminare per le vie del centro, ma anche qua nella galleria del centro commerciale, effettivamente incrocerete sicuramente questa nuvola di pelo color miele, che è diventata effettivamente un'icona. Sì, perché il barboncino, quello con le sfumature champagne, miele o albicocca, ha conquistato la scena di questi ultimi anni, trasformandosi nell'animale da compagnia più desiderato del momento. Una tendenza che ha spinto moltissime persone a cercare lo stesso cucciolo visto nelle storie di Instagram, o a spucciolo visto nelle storie di Instagram, o a spasso magari tra qualche personaggio noto, e quindi sicuramente è diventato super virale. L'impatto visivo conquista fin da subito, perché comunque dietro quello sguardo vispo c'è un cane a tutti gli effetti, no? Con una personalità brillante e un gran bisogno di interagire con il mondo. Spesso l'entusiasmo della moda fa dimenticare la natura stessa dell'animale, quindi non basta coordinare il guinzaglio con l'outfit del giorno. Un cane ha necessità primarie che vanno ben oltre le fotografie e le passeggiate nei locali alla moda, a partire dal movimento quotidiano fino alla corretta socializzazione con i suoi simili. Quindi mantenere quel pelo poi impeccabile, vaporoso, non è un gioco da ragazzi, no? Il mantello del barboncino non perde pelo come quello delle altre razze, ma cresce continuamente, richiedendo spazzolate quotidiane per evitare nodi impossibili e sedute regolari dal toilettatore, quello professionista. A questo si aggiunge ovviamente la vivacità tipica della razza, perché i barboncini sono degli animali estremamente intelligenti che necessitano di stimoli mentali continui per non annoiarsi. Quindi scegliere di accogliere uno in famiglia significa quindi assumersi una responsabilità duratura, fatta di cure veterinarie, educazione e tanto tempo da dedicare ogni giorno, ben oltre la durata di qualsiasi tendenza del momento. È un animale a tutti gli effetti, quindi mi raccomando, e anche costicchia un bel po', non soltanto acquistarlo ma anche mantenerlo. Ecco, per animali più sbrigativi, più semplici da gestire ma super affettivi, intelligenti, ecco, un meticcio sicuramente farà al caso di molti di voi, magari all'ascolto. Chissà, c'è la nostra migliore musica.

0: Pin Doctors 2 Princess dal 91 sulla prima radio in Sardegna alle 18 e 17 minuti. Tra poco le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda.
1: Radio Smeralda.
2: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
3: Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sagergei presenta Music Marathon, 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Herb Breath.

0: due giornate di artigianato, gusto, musica e divertimento per tutti. Sul palco Anna Tatangelo e DJ Spine e il vocalist Leonardo Greco direttamente da Uomini e Donne con Giuliano Marongio e Marco Piccu. Ti aspettiamo sul lungomare di Porto Scuso. Non mancare!
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.

0: Caro G, ma non stiamo viaggiando per il mondo sulla Giuliana, il nostro martedì sera alle 18:23 e adesso le anticipazioni e consigli di lettura sull'Unione, domani in edicola scaricando l'app Unione Digital con il direttore editoriale Lorenzo Paolini. Buonasera Lorenzo, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, piacere sentirci dopo qualche giorno. Beh, noi abbiamo nella prima parte del giornale alcune notizie, ma diciamo quella che vi dico prima è che 3P si è svegliato, l'attaccante del Cagliari che è ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo l'incidente che lo ha visto quasi annegare in una piscina di una villa tra Baia Sardinia e Pontuquato. Si è svegliato, quindi le condizioni, era un coma farmacologico, resta la polmonite bilaterale per tutta l'acqua che ha ingoiato, ma le condizioni sono decisamente migliorate rispetto a quello che in certi momenti ieri sembrava che stesse per succedere. E questa è una buona notizia. Meno buona è senz'altro quella che ci fa mettere i numeri uno sull'altro e ci fa dire che stangata stiamo pagando per il prezzo del carburante, completamente impazzito. Grosso modo, secondo i conti, le famiglie spendono quasi 1.500 euro in più all'anno senza fare un grande uso di auto, e il pieno di carburante, abbiamo proprio i numeri, costa circa il 25% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E in questo periodo abbiamo cercato i giornali, scrivevamo mamma mia quanto costa ad agosto lo scorso anno. Quindi immaginiamoci quest'anno. La storia della ragazza colpita dalla barca, dal barchino carico di migranti guidato da uno scafista nella spiaggia di Sugiudeu. E abbiamo il racconto dell'amico che era con lei, quindi secondo per secondo quello che è successo. E racconta il ragazzo che hanno visto distintamente questa barca arrivare contro di loro, cioè verso di loro a velocità folle, hanno immaginato che non vedevano che c'era a bordo, e lui però nel dubbio si è spostato. La ragazza è incredula, come forse saremmo stati molti di noi, invece è rimasta e lei ha pagato un prezzo, anche se per fortuna le condizioni sono un po' migliorate. C'è una class action a Cagliari per i disservizi della Tari, e poi c'è Cecilia Sala, una intervista molto, molto ricca, la giornalista che a Cagliari presenta il suo libro. Abbiamo anche un'intervista a Irene Grandi e poi insomma tante altre cose, ma come sappiamo bene
0: le leggiamo domani sul giornale di edicola scaricando l'app Unione Digital come sempre. Grazie mille al direttore editoriale dell'Unione Sarda Lorenzo Paolini, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: Grazie mille a voi come sempre, buona serata.
0: E Radio Smeralda ritorna domani alle 17 e vi auguro un'ottima serata. Ciao a tutti da Cristian.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
3: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
4: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
5: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos. Sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
6: Nei supermercati Coop ci sono le offerte per lo speciale pinza. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta la pinza mulino bianco da 230 grammi a 1,99 euro. I pomodorini ciliegini in confezione da 500 grammi a 1,59 euro. E il prosciutto crudo nazionale stagionato 16 mesi a 1,99 euro. Acquista i prodotti per la pinza nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con ScalaPay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

da Ardis fino al 26 agosto. Tante offerte a 99 centesimi. Alcuni esempi: passata di pomodoro Pummarò, 700 grammi, 99 centesimi. Latte Candia senza lattosio, 1 litro, 99 centesimi. Scarica l'app Ardis.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
4: Benvenuti da Mariangela Lampis. Il risveglio di Trepi, l'attaccante francese 20 anni, nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, sottoposto a sedazione farmacologica, ventilato artificialmente dopo il miglioramento della funzione respiratoria, si è appunto svegliato. Domenica ha rischiato di annegare in una piscina. Sarà eseguita giovedì l'autopsia di Michela Rubiu, la 47enne morta ieri dopo quasi un mese in ospedale per il colpo di pistola sparato dal marito lo scorso 23 luglio a Solanas. Subito dopo la salma sarà restituita ai familiari per i funerali. La sindaca di Sinai ha proclamato il lutto cittadino. Nuove polemiche sulla tassa aeroportuale di imbarco dopo Ryanair. Contesta il taglio solo in inverno anche Aeroitalia, che annuncia ricorsi a rischio la continuità territoriale. L'emergenza sbarchi di migranti sulla costa sud-occidentale dell'isola sta diventando un problema enorme per i primi cittadini dei comuni del territorio. Da Pula, passando per Domus de Maria fino a Teulada, si chiede maggiore attenzione sui confini marittimi del territorio. Sono alti i costi per le casse dei singoli comuni. Nuove minacce di morte sono comparse nella notte di Ferragosto contro il nuovo gestore del galoppatoio di Nuoro, il terzo episodio inquietante che si è verificato in meno di un anno. Individuato dagli agenti del corpo forestale, un agricoltore che aveva appiccato il fuoco a cumuli di vegetazione senza autorizzazione in un periodo di assoluto divieto. Il personale forestale stava eseguendo un controllo di prevenzione nell'area del Basso Campidano con l'utilizzo di un drone. È tutto, buon proseguimento di serata da Mariangela Lampis.
5: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
6: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
7: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
8: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Buon martedì 18 agosto dalla GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Sport, running, ciclismo e fitness. L'allenamento in alta quota migliora davvero le prestazioni? Da decenni è una delle strategie più utilizzate dagli atleti. Maratoneti, ciclisti, fondisti e triatleti trascorrono settimane in montagna prima delle grandi competizioni per sfruttare gli adattamenti che l'organismo sviluppa quando diminuisce la disponibilità di ossigeno.

Negli ultimi anni però anche runner amatoriali, appassionati di trekking e frequentatori di palestre si chiedono se allenarsi in montagna possa davvero migliorare la forma fisica. La risposta dipende da diversi fattori: altitudine, durata dell'esposizione, livello di allenamento e capacità individuale di adattarsi all'ipossia. Agosto è sinonimo di ferie, convivialità e pranzi all'aperto e nonostante le alte temperature non è necessario rinunciare al piacere della tavola, purché si scelgano alimenti adatti, prediligendo frutta fresca e verdura. A questo scopo l'Istituto Superiore di Sanità diffonde una guida alimentare per aiutare a prevenire disidratazione, affaticamento e disturbi legati al caldo nelle giornate torride. In primis viene ribadita l'importanza dell'acqua, bisogna bere regolarmente anche in assenza dello stimolo della sete e va aumentata l'assunzione di liquidi prima, durante e dopo l'attività fisica o nelle giornate particolarmente afose. Vanno invece limitati bevande zuccherate, bibite gassate, energy drink, tè freddi e succhi di frutta con zuccheri aggiunti, oltre agli alcolici. A ogni latitudine, ma soprattutto nelle città italiane e in Europa, dove il caldo ha raggiunto livelli da record, il ventaglio è diventato l'accessorio mai senza, da sfoggiare in giro ma anche sui red carpet e in generale sotto i riflettori. Non più un dettaglio di stile demodé, ma un oggetto indispensabile per combattere l'afa, da scegliere in abbinamento con look magari o decorato con qualche messaggio divertente. Prima di salutarci una piccola curiosità: le estati calde sono legate all'inclinazione dell'asse terrestre e all'aumento dei record di temperatura in Europa, con picchi storici che superano i 48 gradi. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.

dal 10 al 19 agosto. Da Iperpan e Superpan, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Icnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Anguria mini al chilo, 59 centesimi.

0: jazz, musica classica, folk, soul and funky, con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon, il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
5: Fino al 26 agosto con Carta Insieme, Maxi Bon Nestlé Classic e Pistacchio. Un esempio, classic confezione da 4 pezzi a 2,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le grandi offerte di gusto. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta la birra Chinusa in tris da 33 cl a 1,99 euro. Il gelato Maxi Bon da 8 pezzi a 5,98 euro con Fideri. E il caffè Borbone da 50 capsule a 11,90 euro. Acquista i prodotti XXL nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
9: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: abissale.
1: Ferragosto di convenienza negli Iper Nonna Isa. Pasta di semola Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Prosciutto crudo di San Daniele Citterio, 2,79 euro letto. Offerte valide fino al 24 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
10: Nelle prossime ore condizioni ancora soleggiate in Sardegna, qualche annuvolamento sparso sull'area interna ma a basso rischio di precipitazioni, con clima sempre caldo estivo, le temperature sono leggermente diminuite ma comunque avremo sempre valori intorno anche superiori ai 35 gradi nelle aree interne al pomeriggio. Da segnalare anche un po' di vento di maestrale in rinforzo, con mare dunque a tratti mosso, molto mosso sulle zone più esposte. Maestrale che si attenuerà poi da domani con correnti che ruoteranno da ovest a sud-ovest. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Sono le 19:59.
1: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Benvenuti da Mariangela Lampis. Il risveglio di Trepi, l'attaccante francese 20 anni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, sottoposto a sedazione farmacologica, ventilato artificialmente dopo il miglioramento della funzione respiratoria, si è appunto svegliato. Domenica ha rischiato di annegare in una piscina. Sarà eseguita giovedì l'autopsia di Michela Rubiu, la 47enne morta ieri dopo quasi un mese in ospedale per il colpo di pistola sparato dal marito lo scorso 23 luglio a Solanas. Subito dopo la salma sarà restituita ai familiari per i funerali. La sindaca di Sinai ha proclamato il lutto cittadino. Nuove polemiche sulla tassa aeroportuale di imbarco dopo Ryanair. Contesta il taglio solo in inverno anche Aeroitalia, che annuncia ricorsi a rischio la continuità territoriale. L'emergenza sbarchi di migranti sulla costa sud-occidentale dell'isola sta diventando un problema enorme per i primi cittadini dei comuni del territorio. Da Pula, passando per Domus de Maria fino a Teulada, si chiede maggiore attenzione sui confini marittimi del territorio. Sono alti i costi per le casse dei singoli comuni. Nuove minacce di morte sono comparse nella notte di Ferragosto contro il nuovo gestore del galoppatoio di Nuoro, il terzo episodio inquietante che si è verificato in meno di un anno. Individuato dagli agenti del corpo forestale, un agricoltore che aveva appiccato il fuoco a comuni di vegetazione senza autorizzazione in un periodo di assoluto divieto. Il personale forestale stava eseguendo un controllo di prevenzione nell'area del Basso Campidano con l'utilizzo di un drone. È tutto, buon proseguimento di serata da Mariangela Lampis.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le grandi offerte di gusto. Fino al 29 agosto arrivate le grandi offerte di gusto. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta il tris di mozzarella podda da 100 grammi l'una a 1,99 euro. La pasta Fratelli Cellino in confezione da 1 kg a 99 centesimi. E l'acqua San Benedetto da mezzo litro in confezione da 12 pezzi a 2,69 euro. Acquista i prodotti XXL nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
8: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
2: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
2: Da Ardis, fino al 26 agosto, tante offerte a 99 centesimi. Alcuni esempi, passata di pomodoro Pummarò, 700 grammi, 99 centesimi. Latte Candia senza lattosio, 1 litro, 99 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
7: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
8: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: costo di convenienza nell'Iper Nonna Isa. Astice americano cotto 300 grammi, 8,89 euro. Birra Heineken 66 centilitri, 1,09 euro. Offerte valide fino al 24 agosto nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non dovresti acquistare.
2: Semplice, c'è il servizio noleggio Ezzi Cifati.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in Ezio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tuo utilizzo.
2: Cifati è sempre il tuo partner ideale per lavori di casa e fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Fada. Scopri di più in negozio. Noleggio attrezzi Cifada. Scopri di più in negozio su cifada.com o sulla nuova app.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
13: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
14: Odio questa notte.
13: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
12: Ali.
13: One night only. Quando tutto è possibile.

0: dal 26 agosto al cinema.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Riparte il campionato di Serie A e con la radiocronaca in esclusiva e le interviste nel post partita vi porteremo con noi a bordo campo. Sabato 22 agosto segui con noi la prima giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 20.15 il prepartita con Roberto Carta e dalle 20.45 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Parma Cagliari. Solo su Radiolina, anche quest'anno la radio ufficiale del Cagliari Calcio.

How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast.

0: La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: pomeriggio, ben trovati, nuova edizione del telegiornale di Vidolina. Iniziamo come sempre dai titoli del sommario. Speculazione energetica e assalto alla Sardegna, le varianti urbanistiche urgenti, unica arma dei comuni. Caso Tempio, così gestiremo il territorio. Nuove polemiche sulla tassa aeroportuale d'imbarco. Dopo Ryanair contesta il taglio solo in inverno anche Aeroitalia che annuncia ricorsi, a rischio la continuità territoriale. Emergenza sbarchi sulle coste dell'isola, un centinaio nel fine settimana. La proposta dei sindaci sul Citani, fermiamoli in mare. Arriva nei campi l'irrigazione intelligente per evitare sprechi, tempi e quantità certi nel progetto del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale. Domenica la festa del Redentore a Nuoro, tutto pronto per la grande sfilata diretta su Vidolina dalle 10 e dalle 19 il Festival Regionale del Folklore, il 29 la festa religiosa. Parliamo di speculazione energetica in apertura del nostro giornale con quanto stanno facendo i comuni nell'isola. Il Comune di Tempio si schiera per il no e interviene con le varianti urbanistiche urgenti. Ci spiega tutto Silvio Ro.
1: Il Comune di Tempio vuole mettere una pietra tombale sulle speculazioni energetiche.
2: Un netto e deciso no, quello della sindaca Gianna Masu, che lo aveva già annunciato in campagna elettorale.
1: Il nostro impegno è stato davvero quello di riprenderci in mano il PUC, perché la pianificazione urbanistica è lo strumento principe per poter gestire il territorio e gestirlo secondo gli indirizzi che la nuova amministrazione ha voluto darsi.
2: Due, le motivazioni che hanno spinto verso questa scelta e che vedono il Comune di Tempio come capofila del no alle speculazioni energetiche.
1: La prima è quella legata all'ambiente e alla salute dell'uomo. All'ambiente perché chi interviene in modo così devastante sul nostro territorio porta con sé a una devastazione, un depauperamento irreversibile. Dall'altra parte, perché si parla di speculazione? Perché chi investe nel nostro territorio investe per poter godere di sovvenzioni importanti, ma che sull'economia della nostra terra non vi è nessuna ricaduta reale, se non quella lemosina che viene data per la cessione dei terreni per portare avanti questa tipologia di investimenti.
2: Il no alla speculazione passerà attraverso due vie.
1: Inserire il piano comunale delle acque in modo tale che anche questo elemento possa contribuire a blindare il nostro territorio.
0: Nuove polemiche sulla tassa aeroportuale di imbarco. La regione ha annunciato il taglio solo d'inverno, Ryanair lo contesta e anche Aeroitalia adesso è pronta a ricorsi. Sentiamo Stefano Fioretti.
3: Il provvedimento farsa proposto dalla Giunta non scontenta solo Ryanair, ma rischia di mettere in discussione la stessa continuità territoriale.
4: Ancora dalla Lega Sarda, nuove critiche, soprattutto un'allarmante prospettiva per effetto del taglio parziale della tassa d'imbarco aeroportuale. Alla censura di Ryanair, che ha già comunicato la riduzione dei voli su Olbia Alghero, si aggiunge adesso quella di Aeroitalia.
3: Con un comunicato durissimo, l'amministratore delegato di Aeroitalia contesta il provvedimento della Giunta Todde, annuncia ricorsi che potrebbero portare anche alla interruzione della continuità territoriale a partire da ottobre.
4: Annunci, minacce per altri ricatti, ma intanto anche dal fronte sindacale decollano timori e dubbi sulla scelta della Giunta di eliminare l'imposta solo nei mesi invernali.
5: Sui trasporti non possiamo permetterci queste incertezze perché hanno ricadute sul mercato e anche sull'occupazione e sullo sviluppo.
6: L'abbattimento delle tasse aeroportuali per i soli mesi invernali rischia di rivelarsi un boomerang.
4: Per l'operazione, nella variazione di bilancio appena votata in Consiglio regionale, stanziati circa 18 milioni, con meno del doppio l'opposizione proponeva di tagliare la tassa per tutto l'anno.
7: La Sardegna ha bisogno di programmazione e ogni soldo pubblico che viene investito deve generare benefici sia dal punto di vista occupazionale e in termini economici per i territori.
6: La Giunta regionale farebbe bene ad analizzare i flussi di ingresso e di uscita, soprattutto nei mesi di bassa stagione, e comprendere se la misura di abbattere le tasse portuali sia la misura giusta e corretta per attrarre più flussi oppure se si subisce il ricatto di un vettore.
5: Sicuramente bisogna impegnarsi su destagionalizzare l'offerta e su questo ci vuole un dialogo coerente e costante con i vettori, che però porti a dei risultati, non alle ritorsioni o ai ricatti. La regione deve impegnarsi su questo e ad oggi i risultati non ci sono.
0: Un centinaio di migranti sbarcati nel fine settimana sulle coste del sud dell'isola e i sindaci di quei territori chiedono degli interventi urgenti per fermare questa ondata. Sentiamo Maurizio Lanti.
8: Nelle ultime settimane, complessivamente nei primi sette mesi del 2026, lo sbarco di migranti sulle coste isolane è cresciuto con percentuali a tre cifre. E in questa nuova ondata di arrivi, la Sardegna sud-occidentale è il terminale dei viaggi della speranza. E i primi cittadini dei centri costieri più importanti, dove si concentra anche la gran parte del turismo balneare del sud Sardegna, dopo l'episodio di Sugiudeu, chiedono un sostegno e aiuti immediati. Perché la sicurezza viene prima di tutto e perché le casse si svuotano per i costi degli sbarchi, costi anche consistenti. Questo è il deposito giudiziario a carico del comune con all'interno i barchini sequestrati nella sola Teulada.
9: Noi chiediamo supporto perché i numeri parlano chiaro, cioè che leggevo i dati, c'è stato un incremento del 150% degli sbarchi e noi non siamo in grado assolutamente di gestire questa situazione. Le poche forze che abbiamo a disposizione sono totalmente impiegate nella gestione del territorio.
8: E dai colleghi di Pula e Domus de Maria arrivano richieste simili: non lasciateci soli in questa emergenza.
10: Noi abbiamo, come comune, abbiamo scritto una lettera per ufficializzare la nostra preoccupazione e la disponibilità che ha questo comune a coordinarsi con tutte le forze dell'ordine. Prima di tutto chiediamo al prefetto, alla capitaneria di porto, alla questura e a tutti gli organi interessati che aiutino anche a vigilare su tutto il litorale, su tutta la fascia costiera e quindi naturalmente anche sul mare.
11: L'ideale sarebbe intercettarli a largo, quindi chiediamo una maggiore vigilanza sulle coste e quindi dopo l'intercettazione, quindi che vengono accompagnati naturalmente nei porti, dove lì si procederà alla, naturalmente, gli accertamenti di carattere nazionale e internazionale per il loro riposizionamento nel territorio oppure nei rimpatri.
0: Migliora la funzione respiratoria di 3P dopo l'incidente di domenica pomeriggio, quando il giovane attaccante rossoblù ha rischiato di annegare in una piscina. Quanto emerge dal nuovo bollettino medico diffuso all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, 3P resta in terapia intensiva, sottoposto a sedazione farmacologica e ventilato artificialmente. Rispetto alla grave insufficienza respiratoria riscontrata al momento del ricovero, i medici parlano di un miglioramento della funzione polmonare. Nella giornata di oggi, se il miglioramento sarà confermato, è prevista una progressiva riduzione della sedazione per valutare la risposta clinica del calciatore. Ci fermiamo adesso, c'è la pubblicità.
12: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. radiolina.it.
0: Sarà eseguita giovedì dal medico legale Roberto De Montis l'autopsia di Michela Rubio, la 47enne morta ieri dopo quasi un mese in ospedale per il colpo di pistola sparato dal marito lo scorso 23 luglio a Solanas. Subito dopo la salma sarà restituita ai familiari per i funerali, la cui data non è stata ancora fissata. La sindaca di Sinnai, Barbara Pugeddu, ha proclamato il lutto cittadino. Anche la comunità della borgata di Solanas ha accolto la notizia del decesso della donna con grande dolore. Per il marito di Michela Rubio, di 39 anni, reo confesso, ora cambia il capo di imputazione, dovrà rispondere di duplice omicidio volontario. Quel giorno, dopo aver sparato la moglie, ha raggiunto la casa di famiglia sul litorale di Quarto e ucciso il fratello Andrea di 42 anni, colpito da 3 proiettili. Pintus non ha mai rivelato finora il movente del suo gesto. Ancora la cronaca che ci porta a Nuoro, nuove minacce di morte contro il gestore del galoppatoio, il terzo episodio in meno di un anno. Sentiamo Gianfranco Locci.
13: Questa avventura nasce da una presa di coscienza sul fatto che anche per gli appassionati dell'equitazione dell'ippica nuoresi sono costretti a ad andare fuori.
14: È doveroso partire da qui, da parole chiare, propositive, pronunciate un anno fa, quando Pietro Carzedda aveva deciso di mettersi a disposizione della sua Nuoro. Sì, a Newmarket e Chilivani, patria del galoppo, questo allenatore di cavalli da corsa aveva preferito il galoppatoio comunale di Prato Sardo, una struttura da rilanciare con idee, competenza e una regolare concessione. Appassionati a parte, però, questa mossa qualcuno continua a dare fastidio. Nella notte di Ferragosto sono comparse nuove scritte inquietanti in quella struttura che a settembre attendeva solo l'apertura. Minacce di morte, croci, frasi ingiuriose, offese di ogni tipo anche verso la compagna di Carzedda. Vattene finché sei in tempo, il concetto ricorrente, e il terzo avvertimento in meno di un anno, il secondo con la vernice. Queste le parole del sindaco Fenu.
15: Sono situazioni che noi continuiamo a condannare. L'auspicio è che davvero i gestori non si facciano in qualche modo intimidire da questi atti e vadano avanti.
14: Le indagini vanno avanti, gli investigatori hanno già in mano parecchi video, la zona è piena di telecamere. Ecco la condanna della politica, bipartisan.
16: Non abbassiamo la testa, condanniamo con forza questo vile gesto e resistiamo per il bene della nostra comunità e delle strutture sportive che si trovano a Nuoro.
17: Alla politica spetta prendere una posizione forte, unitaria e intransigente. Non sono più sufficienti le manifestazioni di solidarietà.
0: Ci sarebbero 4 indagati per il tentato omicidio avvenuto la scorsa settimana nelle campagne di Ossi, dove un uomo di 86 anni è stato aggredito da 4 uomini che lo hanno lasciato a terra dopo avergli stretto il collo con una corda. Qualcuno avrebbe però disturbato gli aggressori, costringendoli a scappare. L'anziano era stato portato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari e dimesso dopo qualche giorno. Sulla vicenda indaga la squadra mobile di Sassari. Adesso invece andiamo a San Giovanni Suergiu per parlare di irrigazione intelligente. Questo è il progetto del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale. Sentiamo Valentina Orcio.
18: Quanta acqua serve a un campo e soprattutto quando serve davvero? A San Giovanni Suergiu la risposta la dà il terreno. Sensori a diverse profondità misurano continuamente umidità e temperatura. Tutto per dosare la risorsa idrica con precisione ed evitare sprechi.
19: Nella nostra azienda è stata installata una stazione meteo che monitora sia lo stato idrico del terreno, sia la temperatura dell'aria, sia il vento. In questo caso particolare la stazione è stata installata all'interno del mandorleto, che è stato piantato nel 2019, e ci dà le indicazioni in tempo reale sullo stato idrico del suolo.
18: Una tecnologia che non solo misura, ma trasforma quei dati in indicazioni concrete per chi lavora nei campi, aiutando a leggere il fabbisogno reale delle colture e a rendere ogni intervento irriguo più mirato.
20: Questa è una delle stazioni meteo che abbiamo messo nelle aziende agricole che hanno aderito a questo progetto, è un progetto Irriga. Noi abbiamo realizzato questo intervento con un progetto sperimentale finanziato dalla Regione Sardegna con un bando Argea. Abbiamo messo le stazioni sia nelle nostre sedi istituzionali del Consorzio di Bonifica in 12 aziende agricole per circa 500 ettari.
0: Parliamo di turismo adesso con i dati che riguardano Bosa, una stagione record per la cittadina. Sentiamo Mario Tasca.
21: Bosa supera il cuore dell'estate con numeri da record e una presenza turistica che soprattutto nei giorni a cavallo di Ferragosto è particolarmente intensa. Bosa Marina, il lungomare, il centro storico, Sa Costa e il castello Malaspina sono tra i luoghi maggiormente attraversati dai visitatori.
22: Bosa si conferma come una delle mete turistiche più importanti dell'isola, una stagione turistica che è partita già dal mese di aprile, confermatasi a maggio con un boom di giugno.
21: Una stagione partita in anticipo, sostenuta anche dalla crescente visibilità della città, inserita quest'anno nella top 20 di European Best Destination 2026.
22: Ora siamo nel pieno della stagione estiva con tanti eventi. Bosa è ormai diventata una città, oltre che di mare, anche di cultura, lo dice la sua storia, ed è per questo che questa amministrazione ha fondato, ha creato la Fondazione Bosa, che si occupa di tutti i musei della città, promuovendo appunto eventi di spicco anche a livello nazionale.
21: Nell'estate 2025 il centro della Planaggia ha registrato oltre 122.000 presenze. Quest'anno si pensa che i numeri saranno ancora più rilevanti e molti sono difficili difficili da quantificare, come il turismo giornaliero di chi sceglie Bosa anche solo per qualche ora, per non dire di non aver visto almeno una volta il borgo sul Temo. A fare da corollario all'estate anche un calendario fitto di appuntamenti. Il 20 di agosto a Bosa Marina è atteso Piero Marras, mentre a settembre sarà la volta dello storico dell'arte Jacopo Veneziani.
1: L'amministrazione ha concentrato delle risorse importanti che hanno portato sia nel lungomare della nostra spiaggia degli eventi sportivi anche di carattere regionale, vedi le finali di beach soccer, ma anche eventi musicali.
0: Facciamo ancora una breve pausa.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radio Lina.
2: Città.
0: Individuato dagli agenti del corpo forestale, un agricoltore che aveva appiccato il fuoco a cumuli di vegetazione senza autorizzazione in periodo di assoluto divieto ai sensi delle prescrizioni regionali antincendio. Il personale forestale, durante un controllo di prevenzione nell'area del Basso Campidano, grazie all'utilizzo di un drone, ha potuto vedere l'uomo che, dopo aver dato fuoco ai residui vegetali, si è allontanato in auto lasciando le fiamme prive di qualsiasi controllo. Gli sarà applicata una sanzione che va da 5.000 a 50.000 euro. Per il distretto rurale della Baronia è momento di cercare nuovi mercati per le aziende e si sta puntando sul Belgio. Graziano Cano.
23: Mettersi insieme significa avere molta più forza. Mi occupo di cereali, ho un mulino a pietra, un'azienda agricola. Di settore rurale ce ne sono diversi, giovani agricoltori, e stiamo cercando nuovi mercati. Ad esempio nel mese di maggio abbiamo fatto un'esperienza a Bruxelles, appunto cercando nuovi mercati, ed è una proprio delle priorità del distretto, quello di fare gruppo e soprattutto di cercare nuovi mercati oltre a quelli tradizionali.
24: L'obiettivo non è nuovo e ci stanno provando diverse realtà sinergiche. Il mercato locale non può bastare, quello turistico anche in realtà forti come la Baronia è concentrata in pochi mesi. Da qui la necessità di guardare oltre il distretto rurale baroniese inizia dal Belgio.
25: Abbiamo fatto un evento in Belgio e lì abbiamo costruito un accordo col principe di Merode che ci concederà la Maison, che è la sua dimora nel cuore aristocratico di Bruxelles, dove diventerà un luogo della promozione, della degustazione, della conoscenza delle eccellenze di questo territorio. L'Europa sempre più attenta ai cibi di qualità e il Belgio è un ottimo mercato dove i prezzi riescono comunque a garantire un ristoro anche ai produttori primari.
24: Mettersi insieme, fare sinergia, solo così si affrontano meglio le nuove sfide in territori dove le difficoltà certo non mancano.
26: Il compito del distretto è quello proprio di unire le nostre aziende per farle lavorare insieme, per creare filiera e per offrire tutta una serie di prodotti importanti ai nostri numerosi turisti che frequentano la nostra zona. I progetti sono quelli di collaborare con altri distretti del continente e poi uscire fuori anche verso l'Europa.
0: Ripartono i lavori del vecchio mercato a Sassari. Sentiamo Maria Grazia Ledda.
27: Lavori fermi da tempo, oltre 6 milioni di euro previsti per il restyling, progetto esecutivo approvato nel dicembre del 2021, l'inizio dei lavori, poi i primi ostacoli per le scoperte archeologiche che hanno bloccato il cantiere. Ora una variante al progetto iniziale del vecchio mercato Liberty di Sassari restituisce una speranza anche agli operatori del moderno mercato civico attivo a pochi metri. Nascerà un distretto del gusto, dopo il parere della sovrintendenza ripartiranno i lavori che potrebbero essere ultimati entro il 2027.
28: L'importante è che le due strutture collaborino, siano diciamo in simbiosi, mettiamola così.
29: Io penso che sia un buon progetto. A me sinceramente sarebbe piaciuto trasferirmi là.
30: Abbiamo espresso la volontà di rimanere in questa struttura, certo, facendo le adeguate modifiche. No?
27: Sarà realizzato uno spazio di vendita per la valorizzazione delle produzioni locali e non solo, alle quali affiancare concerti, reading ed esposizioni.
31: Quindi rivedendo la progettazione, rivalutando l'idea, ma anche dando corso alle problematiche che erano emerse, un po' con soprintendenza, un po' con enti paralleli come ad esempio Enel.
27: Grazie ai finanziamenti del programma Città Regge, interventi previsti anche nella piazza superiore, che verrà trasformata in uno spazio polivalente.
0: Domenica a Nuoro, la grande festa del Redentore, ci sarà anche la diretta di Videolina. Sentiamo Gianfranco Locci.
4: Sarà un Redentore, sarà un

0: Redentore partecipato, sarà un Redentore inclusivo, sarà un Redentore diverso, che abbraccerà molte più vie della città e che darà una accoglienza speciale a tanti visitatori che arriveranno a Nuoro sia il 22 sia il 23 che il 29 agosto.
1: Al Redentore camminerà tutta l'isola con fierezza sconfinata, un caposaldo, un aspetto irrinunciabile per un appuntamento che vuole andare oltre i confini del capoluogo barbaricino. La scelta del verbo non è casuale, camminare, non sfilare. D'altronde, quella di domenica 23 agosto non sarà la sfilata della 126esima edizione, sarà un cammino con oltre 2000 partecipanti e circa 55 gruppi con gli abiti della tradizione.
2: Un cammino del Redentore, perché?
3: Perché volevamo recuperare il senso più profondo di questa festa, che nel 1901 ha visto un cammino di sardi. Noi li immaginiamo, queste 10.000 persone di cui parlano le cronache, che si avviano verso il monte per pregare ai piedi della statua del Cristo del Redentore.
0: Partirà appunto dal sagrato della cattedrale e arriverà al sagrato della cattedrale, dove i figuranti riceveranno la benedizione.
1: Una festa del Redentore che vuole diffondere inclusione, mai come quest'anno. Si parte sabato 22 alle 18 con i riti del succo a rasecare. Le maschere della tradizione invaderanno Nuoro. Domenica il cammino dalle 10 in diretta su Videolina. Il 29 parte religiosa, la messa sull'Ortobene e in mezzo tantissimi eventi collaterali.
4: C'è ancora la pubblicità.
5: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
4: È arrivata la certificazione internazionale per Allai, che è il villaggio delle stelle. Sentiamo il servizio di Marco Lai.
6: Allai è il primo borgo italiano che può fregiarsi del titolo di villaggio delle stelle assegnato dalla Fondazione Starlight dell'Istituto di Astrofisica delle Canarie, luogo ideale.

e Cavalli Sardi tra i favoriti Dino Pes e Carlo Sanna, oltre al solito Giovanni Azzeni, detto Titia, che punta al 13° successo. È l'ultima notizia del nostro giornale, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.

0: de sa terra nostra.
1: Enzo Mugoni e Maria Giovanna Cherchi si sono ritrovati in uno studio di registrazione per realizzare insieme questa canzone. Si intitola Miraculos, interamente firmata da Sauro Piana.

0: Dalle voci di Enzo Mugoni e Maria Giovanna Cherchi abbiamo ascoltato Miraculos.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli.

0: colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa però.
0: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
0: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
13: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
12: Ali.
13: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Veronica Fadda, su Radiolina.

0: Un saluto a todos e ben agattaus. Ben ritornati a sudare giornali de Sardegna 1. Bieus, come sempre, che le monti snovas de guste edizioni, come incendi da titolo su de su sommario. In speculazione energetica, non si prima sa Sartiu e sa Sardegna. Scomunus ottenenti un'arma de importo, sa schinanta variante urbanistica, su modello de Tempio. Polemica a Pizzasu, de Sadassa, Usario Planosu, a protestare noi stiscetti Ryanair, sa compagnia Aero Italia, narra che esti pronto a presentare un recurso. Esti a rischio sa continuità territoriale. Sbarco su de clandestinos in Sardegna, in moista un'emergenza, l'ultima girante con Terribasu, cento e prusu, i sindaco su de Sosolci, se nanta che toccara ad uso frimmai, cando vunti in mari. A Rusciais Campus, ma in maniera intelligente, perché è tutto che non ci vuole ai sacqua, c'è un progetto del suo consorzio de bonifica dessa Sardegna meridionale, voi moi per toccare 12 aziende de Messaius. Domenico Savesta de Sorredentori, in nugoro gasirotto pronto, si sfilare a Manna in Sarrugas de sa città di Derete in Bidolina da Isdeci de su Mangiano, in su notti su festival de su folklore. Energia e speculazione, non si vrimara, sassarti o degini oli ribonni pannellos, torresi e palas in donne parti de sa Sardegna. C'è una maniera scetti poveri mai il gusto scempio, intervenne a pizzo su dei sprovvedimento su de urbanistica. Come te fendi su comuno de Tempio? Se esponendo una verda manna a pizzo su de gusto problema, nara sa sindica Gianna Masu, se ostraballendico su PUC, poita sa pianificazione urbanistica e si strumento principale con la gestione del suo territorio. Questa è una questione che per toccare a Sassaluri, dei cittadini, Samparo dei ambienti e del suo paesaggio, non era ancora Gianna Masu, e per che tutto ho le combatti contro chi viene in noi a fare investimento su un finanziamento su, pubblico su, e non lascerà nulla il suo territorio. Impari con la pianificazione urbanistica, la sindica del Tempio, narra che l'amministrazione ha approvato finse sa soprano con s'acqua, 10, tutto il suo territorio, a resi, quante ne è, blindato. Trasporto su con aeroplano, sulla decisione della giunta regionale del Segai, si è riusciti sa tassa, canata da imbarco aeroportuale Nova Giranemus, sul presidente Beccio e sul consiglio regionale Michele Pais, da ragazzi un provvedimento che hanno bracili, Ryanair e moi ni manco e sa compagnia Aero Italia. Ryanair a Nauga è già pronta a ridurre il collegamento su con l'aeroporto su de Terranoa e de Salighera, ma finse sa amministratori de Aero Italia, nara ancora Michele Pais, è pronto a presentare un recurso contro questa regione. A questo punto, Nanta Pais sta a rischio fissa sa continuità territoriale. Dessa parte sindacale Livorno arribata critica se sa decisione dessa regione. Sa Sardegna teneri ha bisogno de certezza, sa punto di sfuedo su de William Zonk, su segretario nazionale dessa Will Trasporti. Il gusto provvedimento può arrivare in mali meda e su settori, come tennara Arnaldo Boedo, su segretario dessa CGL Trasporti dessa Sardegna. Posso che sa tassa, insa manovrina approvare il suo consiglio, non ci voti 18 milioni di euro. Posso posizione si può arrivare a segare sa tassa tutto sanno con 9 milioni di scelti. Tenesa bisogno dei programmi meglio su settori, quanti narra Gianluca Langio, su segretario dessa CISL Trasporti dessa Sardegna. Poi Boeddu, sa regioni depiri contro lei beni, status che arriva da desaeroporto. Mentre sa William Sonca, spiegare a Cesti, ha bisogno all'estero di un confronto con ogni compagnia de aeroplano, si deve di confrontare sa regione con i scompangias. Si sbarco su de clandestino su in sa costera de sa Sardegna meridionale fendi a Riolai, is amministratore si locali si de Pula, passendo po Domus de Maria Teuladis, comune su Nanta che si deve di interveni po controllai il lacnas de su mari. Nell'ultima gira, se brusca tutto in esprimo su 7 mesi si di occanno sul numero dei sbarco su esti cresce un mera de su 100% e pruso. Is costera sa de sa Sardegna meridionale occidentale con un montone genti, punti su obiettivo finali, su schinanta viaggio de si spero. A postre su che succedio sa tradia nanti sa vlaghi di su giudeo in Chia il sindaco sonnanta che tocca a vede bruso poveri mai sa arribo di barchi gentas prene clandestinos est una emergenzia. Diarreas, come ti narra Angelo Miliaga, est su sindaco de Teulada, una questione de seguresa, non teneus nimmancu su personali. Un problema economico puro, poita is amministrazioni locali, si depiti spendi puro, uno sciacco mannu è dinai. Si stato non si vori l'assai assolus a guerrai contro questa emergenza. Fonti sfuetus de sa sindica de Domus de Maria Concetta Spada. E nosu se os prontus a si coordinare, a si confrontare con sa prefettura, sa questura e sa capitaneria di porto. Por eso a giurai, de sicuro i sindicus fonti arriolaus, fonti dimandenti. Un intervento, povri mai sbarchi gerdasa, candu vunti ancora in mese sommari. Tocca a forti ai sa vigilanza in tutta sa costiera e donnarora finza sa Walter Cabasino che sti su sindico de Pula e potesi tocca a compangiai clandestinos in isportus podoso rempatriai all'estero. C'è stata una tragedia di questo mengiano in Aliento, in Antisavlaia de Rena Matteo, un turista si è schiettato in mari, ma che subentu vorti, sa bandera a Rubia, che via Senna lendi un pericolo, è stato colpito da non malori. Est morto, vi era in compagnia di un vero amico, che molto interviene su circhendi di Dusarvai, lui questo volta ribauso operatori del suo centro regiotto, su personale delle autorità di marittima del Lungone, ma possomeni non c'è stetio, nuda e vai. Oltre a che c'è un mellusu, ma punti sempre i graisi, scondizioni di Yael Treppi, su giocatori de su Casteddu, ha recoverato in coma in sospirali de Tattari, esattamente di essere rotto in una vescina e vi raccanta si morre all'Uppau, Treppi, tenere il bintano, sagata nel suo reparto di terapia intensiva, è stato a recoverare un'acqua mera in sprumonesi, dovuti correndo con medicina, un antibiotico, su giocatori a respirare con il macchinario, su a bella bello però, nati dottori, se in condizione si punti meglio, su obiettivo è dove Bessiri del suo coma in isola Sacchibenti può comprendere sa risposta dunque del suo paziente. Sospirali Radonai Atrasa, Novasa, che le condizioni del suo giocatore hanno cambiato. Sa società di Oibur a ricordare di rispettare sa inanta privacy del suo giocatore e della sua famiglia. Sarvai i busti grasi in Casteddu, s'autopsia de Michela Rubio, 47 anni, morta a Riseo, in sospedale Brozzo de Casteddu, vira a recuperare de casi un mese. Sa femmina vestita corpia con una pistolettara a conca de su marito Alessandro Pintus, 39 anni, caputesi, gli abboccio sempre a pistolettara sa. Suvrari Andrea de 42 anni, suvato via sul serio su 23 e su mesi passato Michela Rubio via stetia curpia in su bar di sa famiglia in Solanas somni invece in una domo de guar su bocirori che riconfessato sa catra in presone is indagini si no vunti spacciarsi is carabinesi depite ancora i scoperri poeta Alessandro Pinto sa riboccio Samulleri e Suvrari. Sa nova de sa morti de Michela Rubio a risciumbullau sa comunità di Designia e vunti Desire e Dolo a nau sa sindica Barbara Puce Educare Dezidio proclamai una die de corrotto cittadino. Is poliziotto su dessa squadra mobile de Tattari sa procura Tattaresa, molti vedi indagini, si può comprendere che ne era fraccao e vi sta un omini de 86 anni su in Sagira Passara, in esatto su De Ossi, accanto a ci vunti quattro persone se indagare, se X4 Santa Ciappau, somini danti vostro una vuni su Zugu, danti la sa terra che ne consenzia, somini stetti su corso, porta in sospirale Santissima Annunziata, de noi stetti dimittio a posti da una varia che dissi. In Santu Giovanni Suergiu, in civunti azienda sa de messaio, su ca impreanta istrumento, su nosu, può comprendi cantacqua, serbili o arrusciai un terreno e poi vai cresci in mattasa e prantasa. Vunti strumento su casa gatanta, ai su terreno misurai sa temperatura e su midesa. E in questa maniera si può impreai s'acqua, caserbili, scetti, a risparmiare di mera. Tobias De Sogus est s'amministratore de sa sociedade Eural Sulcis, un'azienda in cui vunti un montone matta de mendula, e spiegherà che su 2019 hanno posto in questa stazione in meteo, per controllare s'acqua, sa temperatura de s'aria, su bento puro, sa tecnologia, dunque, porre a giurare, meta per comprendi. Detta ci sta bisogno. E Fiso Perra è il suo presidente del suo consorzio de bonifica della Sardegna meridionale in Araga. Questo è un progetto finanziato da regioni grazie all'agenzia Argea. Finza se mo in Araperra e ho sposto stazioni di questo tipo in 12 aziende del suo territorio, 500 ettaros. E l'azienda sa de Messaio e de Pastorisi, de sa baronia, ci canta mercato su nosso, ma fortiai sa presenza in solo non scelti in Italia, ma finza in tutta Europa. E dovente ponendosi in pari, grazie al suo distretto rurale delle baronie. Catraballaso Totovarisi e teneuso pro sforzi, quindi narra Lorenzo Moi, Messaio de Onia, e il suo obiettivo di suo distretto, sua ultima esperienza in Bruxelles, e sti andare a beni mera, narra esso. No, esti un obiettivo nuovo, de circai atto sul mercato in su continenti, ma sa verità di esti ca i gusto locali, narra su distretto, no abbasta ravroso del mercato. Su distretto delle baronie, ricominciò con su Belgio, esti fatto un evento, insomma, semmai, come ti narra Michele Ruio, anzi sul direttore del suo distretto, io ho firmato un contratto in capitale belga e poi teneoso un logo in noi si vorrenti promuovi sproduttus de sa regione nostra. Questa è una sfida a manna de Simone Tottuarisi de Cicchia de Passai Sommari, una sfida difficile che però è fondamentale poi fai cresci is aziende. Come ti narra finza sa Vincenzo Gallus, che è il suo presidente del suo distretto dei Baronia. Il suo obiettivo è dire collaborare finza sa con un altro suo distretto su detto Italia, narra ancora Gallus. Casi rotto pronto in numero, edizione numero 126 dessa vesta del suo Redentore, adesso una bella vesta con un sciacco maneggente, come ti narra Natascia De Murtas, assessora comunale in numero, assessora dessa cultura, una vesta inclusiva, differenti, speciali, su 22, su 23 e su 29 di questo mese. In suo Redentore a ragamminai una regione in tre. Su voi do camminai est un scevero giusto, preciso, no isfilai ma camminai. Uno cammino con 2000 persone e proso 50 gruppos, d'ognuno con sa vestimenta tradizionali, oleoso e recuperai. Su senso vero de gusta vesta. Come ti narra Ottavio Niedu, che est su direttore artistico de su Redentore 2026, come te succede su 1901, narra Niedu, con 10 persone si è proso, canti fatto su cammino, arribene su monti, orto bene, poi pregai su Redentore. E su cammino canno, a partire dessa brazza, dessa zeu, e in nia a raspacciai puro, come ti ricordera ancora s'assessora De Murtas. Su programma, sabato di questa gira, il retto su De, su Carrasegara, mascheras dessa tradizione. Domenico su cammino, diretta in violina dai 10 de su Mengiano, su 29 sa parte religiosa con sa missa in su monti, orto bene. E noteste invece sa videolina la trasmetti sa diretta dessa festa de Santa Maria Ditria in Mar Arbarei, si comincia alle 7 de su Mericero, su programma prevede sa messa e putesi sa processioni, che raccompagna si stato de Nostra Signora de sa Cresia Pitticca in Satus de sa Bidda e sa Cresia Parrocchiale de Santo Giovanni in su centro de Mar Arbarei. Sa processione a partecipare gruppo su Traccas e Quaderis. E sa cambao per questa edizione pure, si torno grazie a questa attenzione, si intende su CBEU e si edizione chi bene. Un saluto e tutto su.
1: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
3: Il tema della solidarietà campeggia nei testi scritti da Franco Castia per l'album Amistade, inciso dai Bertas nel 1993. Da quel lavoro lo schirese Carla De Nule reinterpreta con la sua potente e chiara voce Cantare.

0: Abbiamo ascoltato Carla De Nule reinterpretare in una puntata di Anni Nora nel 2011 un brano dei Bertas, Cantare.
1: Uno dei motivi più conosciuti di Piero Marras è sicuramente Merenman, inciso originariamente nell'album Abbardente. A Lavana, in occasione dell'edizione di Ignos il 31 ottobre del 1998, il cantautore nuorese ne diede una versione particolare, arricchendola con le coreografie delle danzatrici della compagnia Tersicore.

0: In occasione della trasferta cubana per Ichnos, Piero Marras, che abbiamo sentito in Mereman, fu anche ospite di una giovane emittente radiofonica a La Habana per raccontare il suo percorso artistico e la musica sarda.
1: Sono le 22 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
5: Nel 2011 Cecilia Concas ha inciso il suo terzo disco dal titolo Balla. Tra le sue tracce compare anche questa Sascomares, un quadretto sui pettegolezzi delle donne nei paesi dell'isola, cui si aggiungono però anche gli uomini.

0: era Sascumares, brano che invitava al ballo ed ascoltato dalla voce di Cecilia Concas, da una sua partecipazione ad Anni Nora nel 2013.
1: Mama Rua è uno dei primissimi brani confezionati nel 1976 dai Banda Beni, un rock serratissimo che qui ascoltiamo da un'esibizione televisiva del gruppo.
2: Fine.

0: Abbiamo ascoltato Mario Biggio e i fratelli Carlo e Filippo Vespa, cioè i Bandabeni, in Mama Tua.
1: Beppe Dettori con l'arpista Raul Moretti ha prodotto nel 2021 l'album Animas, caratterizzato dalla partecipazione di diversi ospiti. Questo brano si intitola Sardus Pater.

0: C'era anche il duo Fanta Folk con Andrea Pisu e Vanni Masala in questo Sardus Pater che abbiamo ascoltato da Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: Sarradiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Tra i primi brani incisi da Elena Ledda figura anche Sabba de Sunnie, che la catalana Maria del Mar Bonet rivisitò adattandovi un nuovo testo. Così la interpreta la cantante campidanese in questa versione.

Da Maiorca ad Alghero, le vele de vascelle salutano da ponente. Gli olivi al vento, antica nebbia del cielo, disegnano farfalle. Alghero, la luna dice tutte le notti, il mare muore lentamente. Il sole risponde al mattino, il fuoco avanza sulle montagne che vengono. Da Maiorca ad Alghero navigano versi che comprendo. Da Maiorca ad Alghero si mischiano le isole, si tendono le mani, gli antichi canti del mare.

0: Un inno ad un Mediterraneo di pace e di convivenza. Questa Desde Mallorca all'Alghe, cantata da Elena Ledda con i Sonos al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: I ritmi solari del reggae a lui molto cari tornano in questo brano di Bujumannu, voce anche dei Trent Roots, che ha un titolo in inglese ma è cantato in sardo su un divertente testo. Questa è Famous and Dandy, in cui lo accompagnano il basso di Simone Maccioni, la batteria di Fabrizio Dettori, le chitarre di Ivan Carta, le tastiere di Catchy Grizzly e i fiati di Carlo Figus.

0: Abbiamo ascoltato uno dei brani della produzione da solista di Bojumanno, il cui nome è legato in particolare all'esperienza con i Train to Rhodes. Questa era Famous and Dandy.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: I Talinos arrivano da Ottana, si sono formati nel 2007 e hanno preso nome da un nuraghe nelle campagne tra Ottana, Orotelli e Orani. Nel 2011 hanno inciso il loro primo album con alcuni brani originali. Eseguono anche questa Pistinkinzos, firmata per loro da Maria Luisa Congiu.

0: sono i Talinos, gruppo che ha rivisitato anche i brani di Piero Marras, Tazenda e Ken Seneke. Li abbiamo ascoltati da una loro esibizione nel 2011 ad Anninora.
1: L'energico rock è sempre stato un ingrediente imprescindibile nelle composizioni del cagliaritano Alberto Sanna. Lo si apprezza anche nel suo disco Canzoni per resistere, dal taglio autobiografico, e dal quale ascoltiamo il brano omonimo.

0: Era Alberto Sanna, dal vivo all'FBI di Quartu, in occasione di una sua esibizione nel programma Sonora, proposto da Videolina nel 2008.
1: Sono le 23:00.
2: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
3: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
2: Quindi?
3: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
2: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
3: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
6: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
7: Classicamente

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 28 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e zero minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai sese quattro di Amengiano, ai squatre quattro di Apustibrangio e ai deje quattro di Assunotti. E su domenico a mesù di puro, in sa radiolina.

Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile.

Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova ad avere niente intorno.

0: È mezzanotte e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Riparte il campionato di Serie A e con la radiocronaca in esclusiva e le interviste nel post partita vi porteremo con noi a bordo campo. Sabato 22 agosto segui con noi la prima giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 20.15 il prepartita con Roberto Carta e dalle 20.45 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Parma Cagliari. Solo su Radiolina, anche quest'anno la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
3: Subito.

0: A tutti benvenuti, appuntamento della notte con l'informazione del TG di Vidolina. Subito ci sono i nostri titoli del sommario. Migliorano le condizioni di Trepì. Il giocatore del Cagliari si è risvegliato dal coma farmacologico. Positiva la risposta clinica, per ora resta in terapia intensiva. Speculazione energetica e assalto alla Sardegna, le varianti urbanistiche urgenti, unica arma dei comuni. Caso Tempio, così gestiremo il territorio. Nuove polemiche sulla tassa aeroportuale d'imbarco dopo Ryanair, contesta il taglio solo in inverno anche Euroitalia che annuncia ricorsi, a rischio la continuità territoriale. Emergenza sbarchi sulle coste dell'isola, un centinaio nel fine settimana, la proposta dei sindaci sul Citani, fermiamoli in mare. Domenica, la festa del Redentore a Nuoro, tutto pronto per la grande sfilata diretta su Vidolina dalle 20 e dalle 19 il Festival regionale del folklore, il 29 la festa religiosa. E dunque il risveglio e la notizia tanto attesa. Sono in miglioramento le condizioni di Trepì e questa è la nostra notizia d'apertura. Il giocatore del Cagliari si è risvegliato dal coma farmacologico. Il ventenne attaccante francese, lo ricorderete, domenica ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Balla Baia Sardinia, ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, era stato sottoposto a farmacologica e ventilato artificialmente. I medici, dopo aver accertato il miglioramento della funzione respiratoria, hanno ridotto oggi progressivamente la sedazione per valutare la risposta clinica del calciatore, che è stata positiva. Trepì resta per ora nel reparto di terapia intensiva. Grande gioia è stata espressa dal presidente rossoblù Tommaso Giulini. Intanto le dichiarazioni della dottoressa Stefania Milia, che dirige la terapia intensiva dell'ospedale Santissima Annunziata. Il mantenimento di scambi respiratori ottimali ha consentito di sospendere la ventilazione meccanica e di procedere nel pomeriggio all'estubazione del paziente. Al risveglio Trepì ha mostrato una piena ripresa, si legge ancora nel bollettino dello stato di coscienza, è vigile e collaborante e allo stato attuale non presenta deficit neurologici evidenti, le condizioni respiratorie ed emodinamiche risultano stabili. Vi aggiorneremo ovviamente nel corso di queste nostre edizioni della notte e nei prossimi giorni sulle condizioni con i bollettini appunto che vengono aggiornati la mattina e la sera sulle condizioni del giocatore del Cagliari. Ora intravedete le pale eoliche, speculazione energetica e assalto alla Sardegna, le varianti urbanistiche sono l'unica arma dei comuni. Il caso Tempio nel servizio di Silvia Orru.
1: Il comune di Tempio vuole mettere una pietra tombale sulle speculazioni energetiche.
2: Un netto e deciso no, quello della sindaca Gianna Masu, che lo aveva già annunciato in campagna elettorale.
1: Il nostro impegno è stato davvero quello di riprenderci in mano il PUC, perché la pianificazione urbanistica è lo strumento principe per poter gestire il territorio e gestirlo secondo gli indirizzi che la nuova amministrazione ha voluto darsi.

0: Le motivazioni che hanno spinto verso questa scelta e che vedono il comune di Tempio come capofila del no alle speculazioni energetiche.
1: La prima è quella legata all'ambiente e alla salute dell'uomo. All'ambiente perché chi interviene in modo così devastante sul nostro territorio porta con sé a una devastazione, un depauperamento irreversibile. Dall'altra parte, perché si parla di speculazione? Perché chi investe nel nostro territorio investe per poter godere di sovvenzioni importanti, ma che sull'economia della nostra terra non vi è nessuna ricaduta reale, se non quella lemosina che viene data per la cessione dei terreni per portare avanti questa tipologia di investimenti.
0: Il no alla speculazione passerà attraverso due vie.
1: Inserire il piano comunale delle acque in modo tale che anche questo elemento possa contribuire a blindare il nostro territorio.
2: Allora, le nuove polemiche sulla tassa aeroportuale di imbarco dopo Ryanair, contesta il taglio solo in inverno anche Euroitalia che annuncia ricorsi. Sentiamo Stefano Fioretti.
3: Il provvedimento farsa proposto dalla Giunta non scontenta solo Ryanair, ma rischia di mettere in discussione la stessa continuità territoriale.
4: Ancora della Lega Sarda, nuove critiche, soprattutto un'allarmante prospettiva per effetto del taglio parziale della tassa d'imbarco aeroportuale. Alla censura di Ryanair, che ha già comunicato la riduzione dei voli su Olbia Alghero, si aggiunge adesso quella di Aeroitalia.
3: Con un comunicato durissimo, l'amministratore delegato di Aeroitalia contesta il provvedimento della Giunta Todde, annuncia ricorsi che potrebbero portare anche alla interruzione della continuità territoriale a partire da ottobre.
4: Annunci, minacce per altri ricatti, ma intanto anche dal fronte sindacale decollano timori e dubbi sulla scelta della Giunta di eliminare l'imposta solo nei mesi invernali.
5: Sui trasporti non possiamo permetterci queste incertezze perché hanno ricadute sul mercato e anche sull'occupazione e sullo sviluppo.
6: L'abbattimento delle tasse aeroportuali per i soli mesi invernali rischia di rivelarsi un boomerang.
4: Per l'operazione, nella variazione di bilancio appena votata in Consiglio regionale, stanziati circa 18 milioni, con meno del doppio l'opposizione proponeva di tagliare la tassa per tutto l'anno.
7: La Sardegna ha bisogno di programmazione e ogni soldo pubblico che viene investito deve generare benefici sia dal punto di vista occupazionale e in termini economici per i territori.
6: La Giunta regionale farebbe bene ad analizzare i flussi di ingresso e di uscita, soprattutto nei mesi di bassa stagione, e comprendere se la misura di abbattere le tasse portuali sia la misura giusta e corretta per attrarre più flussi oppure se si subisce il ricatto di un vettore.
5: Sicuramente bisogna impegnarsi su destagionalizzare l'offerta e su questo ci vuole un dialogo coerente e costante con i vettori, che però porti a dei risultati, non alle ritorsioni o ai ricatti. La regione deve impegnarsi su questo e ad oggi i risultati non ci sono.
2: Emergenza sbarchi sulle coste dell'isola, l'appello da parte dei sindaci, sentiamo il servizio firmato da Maurizio Landi.
8: E allarme sbarchi nel sud-ovest dell'isola, diventato ormai il terminale dei viaggi della speranza. I primi cittadini dei centri costieri più importanti, dove si concentra anche la gran parte del turismo balneare del sud, che la gran parte del turismo balneare del sud Sardegna, dopo l'episodio di Sugiudeo, chiedono un sostegno e aiuti immediati.
9: Noi chiediamo supporto perché i numeri parlano chiaro, cioè che leggevo i dati, c'è stato un incremento del 150% degli sbarchi e noi non siamo in grado assolutamente di gestire questa situazione.
8: E dai colleghi di Pula e Domus de Maria arrivano richieste simili: non lasciateci soli in questa emergenza.
10: Prima di tutto chiediamo al prefetto, alla capitaneria di porto, alla questura e a tutti gli organi interessati che aiutino anche a vigilare su tutto il litorale, su tutta la fascia costiera e quindi naturalmente anche sul mare.
11: L'ideale sarebbe intercettarli a largo, quindi chiediamo una maggiore vigilanza sulle coste e quindi dopo l'intercettazione, quindi che vengano accompagnati naturalmente nei porti, dove lì si procederà alla, naturalmente agli accertamenti di carattere nazionale e internazionale per il loro riposizionamento del territorio, nel territorio oppure nei rimpatri.
2: Ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
12: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Tragedia nel mare di Aglientu, Arena di Matteo, dove ha perso la vita un turista, un albergatore toscano di 64 anni. L'uomo, secondo quanto

0: ferito da alcuni testimoni, si è trovato in difficoltà fra le onde, non è riuscito a raggiungere la riva, probabilmente è stato colto da un malore. Il dramma si è consumato davanti alla moglie che si trovava in spiaggia. Disagi si sono registrati nelle operazioni di soccorso a causa della condizione delle strade. Uno degli accessi a Arena di Matteo è chiuso da 2 anni, personale del 118 dunque ha avuto problemi a individuare la zona dove era stato richiesto l'intervento. Si tratta di una delle spiagge libere del litorale di Aglientu, priva di assistenza ai bagnanti. E 9 minacce di morte sono comparse nella notte di Ferragosto all'indirizzo del nuovo gestore del galoppatoio di Nuoro. È il terzo episodio inquietante che si è registrato in meno di un anno. Sentiamo Gianfranco Locci.
1: Questa avventura nasce da una presa di coscienza sul fatto che anche per gli appassionati dell'equitazione dell'ippica nuoresi sono costretti ad andare fuori.
2: È doveroso partire da qui, da parole chiare, propositive, pronunciate un anno fa, quando Pietro Carzedda aveva deciso di mettersi a disposizione della sua Nuoro. Sì, a Newmarket e Chilivani, patria del galoppo, questo allenatore di cavalli da corsa aveva preferito il galoppatoio comunale di Prato Sardo, una struttura da rilanciare con idee, competenza e una regolare concessione. Appassionati a parte, però, questa mossa qualcuno continua a dare fastidio. Nella notte di Ferragosto sono comparse nuove scritte inquietanti in quella struttura che a settembre attendeva solo l'apertura. Minacce di morte, croci, frasi ingiuriose, offese di ogni tipo anche verso la compagna di Carzedda. Vattene finché sei in tempo, il concetto ricorrente, e il terzo avvertimento in meno di un anno, il secondo con la vernice. Queste le parole del sindaco Fenu.
3: Sono situazioni che noi continuiamo a condannare, e l'auspicio è che davvero i gestori non si facciano in qualche modo intimidire da questi atti e vadano avanti.
2: Le indagini vanno avanti, gli investigatori hanno già in mano parecchi video, la zona è piena di telecamere. Ecco la condanna della politica bipartisan.
4: Non abbassiamo la testa, condanniamo con forza questo vile gesto e resistiamo per il bene della nostra comunità e delle strutture sportive che si trovano a Nuoro.
5: Alla politica spetta prendere una posizione forte, unitaria e intransigente. Non sono più sufficienti le manifestazioni di solidarietà.
0: Sapere esattamente quando irrigare i campi ed evitare gli sprechi. Vi parliamo in questo servizio di un progetto del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale.
6: Quanta acqua serve a un campo e soprattutto quando serve davvero? A San Giovanni su Ergiù la risposta la dà il terreno. Sensori a diverse profondità misurano continuamente umidità e temperatura. Tutto per dosare la risorsa idrica con precisione ed evitare sprechi.
7: Nella nostra azienda è stata installata una stazione meteo che monitora sia lo stato idrico del terreno, sia la temperatura dell'aria, sia il vento. In questo caso particolare la stazione è stata installata all'interno del mandorleto che è stato piantato nel 2019 e ci dà le indicazioni in tempo reale sullo stato idrico del suolo.
6: Una tecnologia che non solo misura ma trasforma quei dati in indicazioni concrete per chi lavora nei campi, aiutando a leggere il fabbisogno reale delle colture e a rendere ogni intervento irriguo più mirato.
8: Questa è una delle stazioni meteo che abbiamo messo nelle aziende agricole che hanno aderito a questo progetto, è un progetto Irriga. Noi abbiamo realizzato questo intervento con un progetto sperimentale finanziato dalla Regione Sardegna con un bando Argea. Abbiamo messo le stazioni sia nelle nostre sedi istituzionali del Consorzio di Bonifica in 12 aziende agricole per circa 500 ettari.
0: Unione Sarda domani in edicola, le anticipazioni con Michele Ruffi.
9: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani il rincaro dei carburanti, il pieno costa il 25% in più rispetto a un anno fa e cerchiamo di scoprire quali sono le cause. Poi l'aggiornamento sulle condizioni di 3P, l'attaccante del Cagliari ricoverato a Sassari, e poi facciamo la ricostruzione dell'incidente in piscina. E a Cagliari, in cronaca, parliamo della class action contro l'Atari, ritenuta sproporzionata rispetto ai servizi garantiti. Nell'inserto Unione Estate, le nostre interviste a Irene Grandi e Cecilia Sala. E infine, nello sport, le ultime novità sul mercato del Cagliari. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola oppure, se preferite, sull'app L'Unione Digital.
0: E noi facciamo una pausa, torniamo fra poco con gli altri servizi di questa edizione della notte.
10: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Ora parliamo di turismo. Bosa viaggia verso una stagione da record con presenze in crescita e un Ferragosto che conferma la città una delle mete dell'estate sarda. Sentiamo il servizio di Mario Tasca.
11: Bosa supera il cuore dell'estate con numeri da record e una presenza turistica che soprattutto nei giorni a cavallo di Ferragosto è particolarmente intensa. Bosa Marina, il lungomare, il centro storico, Sa Costa e il Castello Malaspina sono tra i luoghi maggiormente attraversati dai visitatori.
12: Bosa si conferma come una delle mete turistiche più importanti dell'isola, una stagione turistica che è partita già dal mese di aprile, confermatasi a maggio con un boom di giugno.
11: Una stagione partita in anticipo, sostenuta anche dalla crescente visibilità della città, inserita quest'anno nella top 20 di European Best Destination 2026.
12: Ora siamo nel pieno della stagione estiva con tanti eventi. Bosa è ormai diventata una città, oltre che di mare, anche di cultura, lo dice la sua storia, ed è per questo che questa amministrazione ha fondato, ha creato la Fondazione Bosa, che si occupa di tutti i musei della città, promuovendo appunto eventi di spicco anche a livello nazionale.
11: Nell'estate 2025 il centro della Planaggia ha registrato oltre 122.000 presenze. Quest'anno si pensa che i numeri saranno ancora più rilevanti e molti sono difficili da quantificare, come il turismo giornaliero di chi sceglie Bosa anche solo per qualche ora, per non dire di non aver visto almeno una volta il borgo sul Temo. A fare da corollario all'estate anche un calendario fitto di appuntamenti. Il 20 di agosto a Bosa Marina è atteso Piero Marras, mentre a settembre sarà la volta dello storico dell'arte Jacopo Veneziani.
12: L'amministrazione ha concentrato delle risorse importanti che hanno portato sia nel lungomare della nostra spiaggia degli eventi sportivi anche di carattere regionale, vedi le finali di beach soccer, ma anche eventi musicali.
0: Sarà una festa del Redentore quanto mai inclusiva. Nuoro domenica il cammino con la diretta su Videolina. Sentiamo Gianfranco Locci.
13: Sarà un bel Redentore, sarà un Redentore partecipato, sarà un Redentore inclusivo, sarà un Redentore diverso che abbraccerà molte più vie della città e che darà una accoglienza speciale a tanti visitatori che arriveranno a Nuoro sia il 22 sia il 23 che il 29 agosto.
2: Al Redentore camminerà tutta l'isola con fierezza sconfinata, un caposaldo, un aspetto irrinunciabile per un appuntamento che vuole andare oltre i confini del capoluogo barbaricino. La scelta del verbo non è casuale: camminare, non sfilare. D'altronde, quella di domenica 23 agosto non sarà la sfilata della 126esima edizione, sarà un cammino con oltre 2.000 partecipanti e circa 55 gruppi con gli abiti della tradizione.
14: Un cammino del Redentore, perché?
15: Perché volevamo recuperare il senso più profondo di questa festa, che nel 1901 ha visto un cammino di sardi. Noi li immaginiamo, queste 10.000 persone di cui parlano le cronache, che si avviano verso il monte per pregare ai piedi della statua del Cristo del Redentore.
13: Partirà appunto dal sagrato della cattedrale e arriverà al sagrato della cattedrale, dove i figuranti riceveranno la benedizione.
2: Una festa del Redentore che vuole diffondere inclusione, mai come quest'anno. Si parte sabato 22 alle 18 con i riti del succar rasecare. Le maschere della tradizione invaderanno Nuoro. Domenica il cammino dalle 10 in diretta su Videolina. Il 29 poi la parte religiosa, la messa sull'ortobene e in mezzo tantissimi eventi collaterali.
0: E facciamo una pausa, torniamo fra poco.
10: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci su Radiolina.
0: Consegnata al comune di Allai la certificazione internazionale di Villaggio delle Stelle, il paese si prepara ad accogliere i turisti del cielo. Sentiamo Marco Lai.
16: Allai è il primo borgo italiano che può fregiarsi del titolo di Villaggio delle Stelle assegnato dalla Fondazione Starlight dell'Istituto di Astrofisica delle Canarie, luogo ideale per l'osservazione del cielo.
17: Villaggio delle Stelle perché? Perché è stata attuata una politica di riduzione dell'inquinamento luminoso. Questo dimostra che è possibile attuare delle politiche virtuose che attenuano la luce in modo tale da poter continuare a vivere nel centro abitato.
18: È una fase di perfezionamento, diciamo, di proseguo di questo capitolo per Allai e per far sì che venga conosciuto un po' dappertutto.
16: Si completa così un percorso avviato dall'amministrazione guidata dall'ex primo cittadino Antonio Pili. Il riconoscimento premia la qualità del cielo notturno. Il Monte Grighin ospiterà presto una stazione di monitoraggio.
19: Per un monitoraggio continuo che tra l'altro trasmetterà i dati e così potremo verificare che effettivamente anche le misure che abbiamo fatto occasionalmente siano mantenute e perché no magari anche migliori nel tempo.
16: In piazza la consegna della certificazione internazionale, poi tutti ad ammirare al telescopio Luna e Stelle. Il planetario dell'Unione Sarda ha contribuito a questo iter dall'inizio. Oggi Allai si prepara ad accogliere i visitatori fra divulgazione astronomica e turismo del cielo.
17: Quello che noi speriamo che Allai sia il primo seme, che tanti altri comuni qui in Sardegna vogliano seguire questa strada.
19: Speriamo di poter offrire anche dei workshop o delle iniziative per quel turismo un po' più specializzato.
0: A Villa Massagia corsi di alta formazione per l'inclusione scolastica. Sentiamo Alessandro Caltabiano.
20: Nuova proposta di alta formazione dedicata all'inclusione scolastica nel Sulcis. Si è conclusa a Villa Massargia un'iniziativa rivolta a insegnanti ed educatori del territorio. Un'esperienza mirata a fornire competenze specifiche in termini di analisi applicata del comportamento e comunicazione aumentativa e alternativa per accompagnare i bambini con bisogni educativi speciali.
21: Abbiamo messo a disposizione 22 borse di studio gratuite per il corso ABA e CAA a insegnanti ed educatori provenienti da tutto il Sulcis Iglesiente.
22: Dopo il corso Montessori, una nuova proposta relativa ai corsi ABA. I corsi ABA sono stati proposti come nuova opportunità sia per la comunità, in quanto comunque valorizzano le non autosufficienze, ma anche e soprattutto nella specializzazione delle educatrici professioniste che lavorano in tale campo.
20: Un tipo di formazione che può fare la differenza, soprattutto quando si lavora con i più piccoli.
23: Prima si conoscono le eventuali difficoltà, prima si è in grado di intervenire e questo aiuta sia i bambini sia le loro famiglie a dar loro una qualità migliore della vita. Noi siamo un nido di infanzia, quindi siamo il primissimo spazio dove i bambini possono avere l'aiuto nel caso in cui fosse necessario.
0: E ora andiamo a Montevecchio, in territorio di Guspini, il fascino della Sardegna mineraria per i turisti in visita. Sentiamo il servizio di Fossoro.
20: Una nuova proposta di alta formazione dedicata all'inclusione scolastica nel Sulcis. Si è conclusa a Villa Massargia un'iniziativa rivolta a insegnanti ed educatori del territorio. Un'esperienza mirata a fornire competenze specifiche in termini di analisi applicata del comportamento e comunicazione aumentativa e alternativa per accompagnare i bambini con bisogni educativi speciali.
21: Abbiamo messo a disposizione 22 borse di studio gratuite per il corso ABA e CAA a insegnanti ed educatori provenienti da tutto il Sulcis Iglesiente.
22: Dopo i corso Montessori, una nuova proposta relativa ai corsi ABA. I corsi ABA sono stati proposti come nuova opportunità sia per la comunità.
0: E ora andiamo a Montevecchio, il servizio è firmato da Fossoro.
24: Montevecchio conserva intatto il fascino di un antico villaggio mineario, un luogo dove storia, archeologia industriale e natura si incontrano, offrendo un'esperienza lontana dai percorsi del turismo di massa.
25: Contribuire a tenere viva una realtà di un borgo che ha una storia incredibile.
26: Questo viene

0: ambiente e prodotti della tradizione locale.
1: La cosa appunto che mi ha colpito tantissimo è la pace, accoglienza incredibile, c'è un altro tipo di turismo.
2: Era il Palio di Siena, tredicesimo successo per il fantino originario sardo Tittia, che però vince e poi cade. Sentiamo. Continua a scrivere la storia Tittia, il trionfo e stavolta però la paura, perché dopo aver conquistato il Palio di Siena, il tredicesimo per un altro appuntamento con la storia, l'esultanza viene interrotta. Vittoria segnata da una caduta nel caos del finale di una gara nervosa, contrada Ioli in pista e confusione. Con Giovanni Azzeni la contrada del Nicchio vince dopo 28 anni. Il fantino con radice a Nurri, Suanda e Bola fa tremare però per le sue condizioni. Portato via in barella, trascorrerà la notte sotto osservazione in ospedale. Riportato un trauma cranico, le sue condizioni non sono per fortuna preoccupanti. Il primato intanto si avvicina.

0: altro brano firmato dal chitarrista del gruppo, Davide Podda, quello che abbiamo appena ascoltato dagli Ichnos.
1: È mezzanotte e 58 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Veronica Fadda, su Radiolina.

De custa edizione comincendi dai titoli de su sommario. Ispeculazione energetica non si prima sa Sartiu e sa Sardigna. Scomunus tenenti un'arma de importo, sa schinanta variante urbanistica, su modello de Tempio. Polemica a pizza su de Sadassa, us aeroplanos a protestare in questi scetti Ryanair, sa compagnia Aero Italia, nara che esti pronta a presentare un recurso. Esti a rischio sa continuità di territorio. Sbarco su de clandestinos in Sardigna, in moista un'emergenza, in s'ultima girante con terribasu 100 e prusu, i sindaco su de Sosolci, se nata che toccherà ad uso frimmai, cando vunti in mari. Arrusciai campus, ma in maniera intelligente, perché tutto che non ci vogliai s'acqua, c'è un progetto di consorzio de bonifica dessa Sardegna meridionale, voi moi per toccare 12 aziende de messaios. Domenico sa festa de su Redentore, in nugoro gasirotto pronto, si sfilara a manna in sarruga sa dessa città di derete in videolina dai 10 de su Mangiano, in su notti su festival de su folklore. Energia e speculazioni, non si primara, sassarti o degini oliribonni pannellos, torri e palas in donne parti dessa Sardegna. C'è una maniera scetti poveri mai e gusto scempio intervenne a pizzo su dei sprovvedimento su de urbanistica. Come te fendi su comune de Tempio? Se esponendo una verda manna a pizzo su de gusto problema, nara sa sindica Gianna Masu, se ostraballendico su PUC, voita sa pianificazione urbanistica e si strumento principale o sa gestione de su territorio. Esti una questione che per toccare a sa saluri de cittadinus, s'amparo de s'ambienti e de su paesaggio, narra ancora Gianna Masu, e prosche tutto o le su combatti contro chi ne veneri in noi a fare investimento su con finanziamento su pubblico su, e non lasciare a nulla e su territorio. Impari con sa pianificazione urbanistica, sa sindica del Tempio, narra che sa amministrazione a rapprovai finza sa soprano o s'acqua 10 tutto su territorio a resi quante ne blindau. Trasporto su con aeroplano, su sa decisione della giunta regionale del Segai, si è riusciti sa tassa canata da imbarco aeroportuale in opera Girannemus, su presidente Becciore, su consiglio regionale Michele Pais, da ragazzi in un provvedimento che hanno bracili Ryanair e moi ni manco e sa compagnia Aero Italia. Ryanair a Nauga è già pronta a ridursi il collegamento su con l'aeroporto su de Terranoa e de Salighera, ma finse sa amministratori de Aero Italia, nara ancora Michele Pais, è pronto a presentare un recurso contro la regione. A questo punto, Nanta Pais sta a rischio fizza sa continuità territoriali. Dessa parte sindaca Livoro ha ribadito critica sulla decisione della regione. Sa Sardegna teneri ha bisogno di certezza, sa punti sfuggito su de William Zonk, su segretario nazionale della Will Trasporti. In questo provvedimento può arrivare male meda e su settori, come tenera Arnaldo Boedo, su segretario della CGL Trasporti della Sardegna. Posso che sa tassa, in sa manovrina approvare il suo consiglio, non ci vuole 18 milioni di euro, posso opposizione si può arrivare a segare sa tassa tutto sanno con 9 milioni di scelti. Tenes ha bisogno dei programmi in meglio su settori, come tenera Gianluca Langio, su segretario della CISL Trasporti della Sardegna. Po Boeddu, sa regioni deppide contro i beni, il status che arriva dall'aeroporto, mentre sa William Sonca spiegare che Cesti ha bisogno all'estero di un confronto con ogni compagnia de aeroplano, so si deve di confrontare sa regione con is compagnias. Si sbarco su de clandestino su in sa costera de Sardegna meridionale e fendi a Riolai, is amministratore si locali si depula, passendo per Domus de Maria Teuladi, scomuno su Nanta che si deve di intervenire contro l'ai il lacana sa de su mari. Nell'ultima gira, se brusca tutto in esprimo su 7 mesi si di occanno sul numero dei sbarco su esti cresce un mera de su 100% e pruso. Is costera sa de sa Sardegna meridionale occidentale con un montone genti, punti su obiettivo finali, su schinanta viaggio de si spero. A postre su che sussedio, satradia nanti sablaghi di su giudeo, in Chia, il sindaco sonnata che toccherà, vai debroso, poveri mai s'arribo di barchi centas prene clandestino. Esti una emergenza. Di adesso, come ti narra Angelo Milia, che è su sindaco de Teolada, una questione di sicurezza, non teneuso, nemmanco su personali. Un problema economico.

economico puru, poita is amministraciones locales depint spendi puru unu sciaccu mannu e dinai. S'Istadu non si vore lassai a solus a guerrai contra questa emergenza. Fu disfuerdo de sa sindica de Domus de Maria Concetta Spada. E nosu se os prontos a si coordinare, a si confrontare con sa prefettura, sa questura e sa capitaneria di Porto. Por eso aggiurai de sicuro i sindici fonti arriolas, fonti dimandenti. Un intervento, ma frimmai sbarchi gerdasa, cando vunti ancora in mese sommari. Tocca fortiai sa vigilanza in tutta sa costera e donnarora finza sa Walter Cabasino che sti su sindico de Pula e potesi tocca compangiai clandestino in isporto potuso rempatriai all'estero. C'è stata una tragedia di questo mengiano in Aglienzo, ananti Savalaglia de Rena Matteo, un turista si è schiettato in mari, ma anche su vento forti, sa bandera a Rubia, che via Senna Lendi, un pericolo, è stato colpito da non malori. Esti morto, vi era in compagnia di una verica amico, che molto intervenne su circhendi del Dusarvail, e questo ribauso operatori del 118, su personale delle autorità di marittima del Lungone, ma possomeni non c'è stetio, nuda e vai. Ultimo che c'è un mellus, ma voti sempre i graisi, scondizioni di Yael Treppi, su giocatori de su Castello, ha recoverato in coma in sospirali de Tattari, esattamente di essere rotto in una vescina e vi raccanta si morre all'Uppau, Treppi, teneri bintano, sagata nel suo reparto di terapia intensiva, e stetti ha recoverato un'acqua mera in spromonesi, dovuti correndo con medicina, un antibiotico, su giocatori ha respirando con il macchinario, a bella bello però, nati dottori, se in condizione si monti meglio, su obiettivo è dove Bessiri del suo coma in isola Saghi Beniti può comprendere sa risposta dunque del suo paziente. Sospirali hanno donato Atrasa, Novasa, che è condizioni del suo giocatore antacambiare. Sa società di Oibur a ricordare de a rispettare sa inanta privacy del suo giocatore e de sa famiglia. Sarvai i vostri grasi in Casteddu, s'autopsia di Michela Rubio, 47 anni, morta a Riseo, in ospedale Brozzo de Casteddu, vi era a recuperare dei casi un mese. Sa femmina vestita corpia con una pistolettara a conca del submarino Alessandro Pintus, 39 anni, caputesi, gli abboccio sempre a pistolettara sa. Suvrari, Andrea, de 42 anni, su vato via sul serio, su 23 e su mesi passato, Michela Rubio via stetti a Curpia in su bar di sa famiglia in Solanas, sommi invece in una domo de Guar, su Bocciroli che riconfessava, sagatri in presone, is indagini, si non vunti spacciarsi, scarabinesi depite ancora i scoperri, poeta Alessandro, Pinto sa riboccio Samulleri e Suvrari. Sanova de San Morti de Michela Rubio, Ari Sciumbullausa, comunità di Designia e Vunti Desire Dolo, annau sa sindica Barbara Puce Educare Dezidio proclamare una die de corrotto cittadino. Il poliziotto su dessa squadra mobile de Tattari, sa procura Tattaresa, motivo di indagine, si può comprendere che era fraccao e vi sta un uomini de 86 anni su, in Sagira Passara, in esatto su De Ossi, accanto a ci punti quattro persone se indagare, se quattro Santa Ciappau, sommini tanti posti un avvuni sul sugo, tanti la sa terra che ne consenzia, sommini stetti su corso, porta in sospirale Santissima Annunziata, de noi stetti di Mittio, appostesi da una variga dissi. In Santo Giovanni Suergio, un civunti azienda sa de messaio, su ca impreanta strumento, su nosu, poi comprendi cantacqua, serbili o arrusciai, un terreno, e poi vai cresci in mattasa e prantasa. Un strumento su casa catanta, sul terreno misurai sa temperatura e sumidesa, e in questa maniera si può impreai sacqua, caserbili, scetti, a risparmiare di mera. Tobia Desogus è l'amministratore della società di Eural Sulcis, un'azienda che non ci vunti un montone matasa de mendula, spiega che sul 2019 ha antiposto in questa stazione in meteo, può controllare l'acqua, sa temperatura, dell'aria, su vento puro, sa tecnologia, dunque, sa, poi aggiurai, meta può comprendi
detta ci sta bisogno. E Fiso Perra è il suo presidente del suo consorzio de bonifica della Sardegna meridionale, in Araga. È un progetto finanziato da questa regione grazie a questa agenzia Argea. Finza semmo in Araperra e ho sposto stazioni di questo tipo in 12 aziende de suo territorio, 500 ettari. E s'azienda sa de Messaius e de Pastorisi, de sa baronia, circa da mercato noso, va fortiai sa presenza in solo non scetti in Italia, ma finza in tutta Europa. E dovente ponendosi in pari, grazie a su distretto rurale delle baronie. Catraballaso, Totovarisi, e teneoso pro sforzi, quindi nara Lorenzo Moi, Messaio de Onia, e sti suo obiettivo di su distretto, sua ultima esperienza in Bruxelles, e sti andare a beni mera, nara esso. No esti un obiettivo nuovo, de circa atto sul mercato in su continenti, ma sa verità di esti ca i gusto locali, nara su distretto, no abbasta ravroso del mercato. Su distretto delle baronie, ricominciamo con su Belgio, esti più fatto un evento, insomma, se mai, come ti nara Michele Ruio, che è il direttore del suo distretto, e ho firmato un contratto in se capitale belga in Moi Teneus, un luogo in cui si vorrebbe promuovi sprodottos de sa regione nostra. È una sfida a manna de Simone Tottovarisi, de Cicchia de Passai Sommari, una sfida difficile che però è fondamentale poi fai cresci is aziende. Sa come ti narra finza sa Vincenzo Gallus, che è il suo presidente del suo distretto dei Baronia. Sa suo obiettivo è stire collaborare finza sa con altro suo distretto su de tutta Italia, narra ancora Gallus. Casi rotto pronto in Nugoro, edizione numero 126 dessa vesta del suo Redentore. Adesso una bella vesta con un sciacco maneggente, come ti narrano. Una bella vesta con un sciacco maneggente, come ti narrano Natascia De Murtas, assessora comunale in Nugoro, assessora dessa cultura. Una vesta inclusiva, differenti, speciali, su 22, su 23 e su 29 di questo mese. In suo Redentore a ragamminai una regione in tre. Su voi do camminai est un scevero giusto, preciso, no isfilai ma camminai. Uno cammino con 2000 persone e proso 50 gruppi, d'ognuno con abbistimenta tradizionali. Oleoso e recuperai. Su senso beru de gusta vesta. Come ti narra Ottavio Niedu, che è il suo direttore artistico del suo Redentore Binti.

0: Maria Carta nell'Ave Maria Catalana, eseguita in occasione del suo programma Album, andato in onda nel 1994 su Videolina.
1: Noto per le sue imitazioni di Adriano Celentano, il sassarese Enzo Mugoni si propone come cantante. Questa è una delicata ninna nanna e si intitola Drommi.

0: Era Drommi, un brano interpretato da Enzo Mugoni, già inciso insieme alla cantante Lucia Budroni in un suo album del 2009.
1: Beppe Dettori e l'arpista comasco Raul Moretti hanno dato vita a un sodalizio artistico dal

0: Abbiamo ascoltato Beppe Dettori e Raul Moretti nella loro personale rivisitazione del Deus ti salvet Maria.
1: È 1:29.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias, Urare. Scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti e buon martedì 18 agosto, siamo in diretta su Radiolina, questo è il nostro Caffè Corretto, io sono Veronica Fadda e vi terrò compagnia sino alle 9:30, con me in regia il nostro Fabio Leoni. Che cos'è successo però nelle ultime ore? Facciamo un po' il punto delle notizie tra cronaca, attualità e tanto altro. E per iniziare la nostra rassegna stampa abbiamo qua la nostra copia dell'Unione Sarda, che potete trovare oggi in edicola o se preferite sull'app l'Unione Digital. L'Unione Sarda che apre con il caso Trepì, rischia di annegare grave Trepì, l'incidente in piscina, l'attaccante ventenne del Cagliari in terapia intensiva a Sassari, ha rischiato di affogare in piscina ed è stato salvato da un suo compagno di squadra. Iel Trepì, attaccante ventenne del Cagliari, è ricoverato in terapia intensiva, l'abbiamo detto, all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo un incidente avvenuto in una villa a Baia Sardinia, dove stava trascorrendo alcuni giorni liberi prima di riprendere con gli allenamenti. Parigino, quarto di altrettanti figli maschi, è arrivato nell'isola a 16 anni, aveva segnato all'esordio in A contro la Cremonese a gennaio, notizia che ovviamente troviamo anche sul sito unionesarda.it e che poi durante il corso della nostra trasmissione andremo poi ad approfondire con i colleghi. E sempre restando sull'Unione Sarda, si parla ovviamente di quanto successo a Su Giudeu. In cella lo scafista dei migranti, guidava il barchino che ha falciato una turista 17enne appunto nella spiaggia di Cato, e arrestato il presunto scafista del barchino che domenica ha travolto e ferito gravemente una 17enne in vacanza nell'isola, che stava appunto facendo il bagno nella spiaggia di Chia. Si tratta di un 28enne algerino finito in carcere, sbarcato poi a Teulada assieme ad altri 13 connazionali. A inchiodarlo dei filmati e le testimonianze degli altri migranti. Nel frattempo si registra un'impennata degli arrivi, ben 150% in più dal 2000, 50% in più dal 2025. Di questi dati si parla su unionesarda.it, che apre appunto con i numeri. I migranti impennata degli sbarchi in Sardegna è appunto il dato, 150% in più dal 2025. 8.000 migranti sbarcati a Lampedusa nei primi 7 mesi e mezzo di quest'anno, quasi 2.000 in Sardegna. Non c'è paragone nei numeri e la leadership dell'isola siciliana non è attualmente in discussione. A preoccupare invece è la tendenza per quanto riguarda la Sardegna, mentre Lampedusa tende a perdere qualche punto percentuale nel totale degli sbarchi. La Sardegna invece registra nel 2026 un balzo in avanti di oltre, l'abbiamo detto, il 150% in un solo anno dato regionale. E poi sempre sull'Unione Sarda ci spostiamo a Solanas per l'addio a Michela Morta, la donna colpita dal marito. Michela Rubiu ha lottato per un mese, poi ha ceduto. La donna di 47 anni, ferita gravemente alla testa da un colpo di pistola,

Esploso dal marito Alessandro Pintus lo scorso 23 luglio nel bar di famiglia a Solanas, frazione costiera di Sinnai, è morta ieri mattina in ospedale. La sindaca Barbara Pusceddu programmerà il lutto cittadino. Noi ovviamente continueremo con la nostra rassegna stampa, ma adesso, sorry scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina Caffè Corretto.
1: Io ve lo ricordo, 340 87 15 015 per tutti i vostri messaggi, se volete scriverci su WhatsApp e Telegram per commentare insieme a noi le notizie del giorno. Ovviamente noi vi leggiamo e aspettiamo i vostri messaggi, ma continuiamo con la rassegna stampa, lì proprio dove ci eravamo lasciati. Prima di salutare la Sardegna ci spostiamo a Sant'Antioco, perché con un richiamo in prima arriviamo a pagina 30. Un bimbo cade in un vecchio pozzo. Paura vicina alla spiaggia, la vittima soccorsa dopo un volo di circa due metri. Appunto, è stata sfiorata la tragedia a Sant'Antioco, dove un bimbo è precipitato appunto in un vecchio pozzo situato in un terreno adiacente alla spiaggia di Suforro a Macchina, utilizzato abitualmente come parcheggio dai bagnanti che frequentano la zona balneare. Un volo di quasi due metri che però fortunatamente ha avuto conseguenze limitate. E da qui, da Sant'Antioco, ci spostiamo invece sui giornali nazionali e approdiamo, ecco, sulla home page del Corriere della Sera .it, che torna sul caso Ranucci. La vita legali e i messaggi a Ranucci letti in controluce dai PM, pronti i nuovi interrogatori. Mentre invece sulla prima pagina del Corriere della Sera si parla di Trump e ovviamente del conflitto in Medio Oriente. Ora Trump minaccia l'Oman, Netanyahu incontra l'inviato statunitense, le sue parole: ci ritireremo solo dopo il disarmo di Hamas. La crisi in Medio Oriente ha uno snodo importante, la tregua dei 60 giorni è scaduta e il presidente Trump torna a cercare un dialogo con Teheran, che però intanto colpisce i curdi. La Casa Bianca appunto minaccia all'Oman, c'è il vertice del premier israeliano Netanyahu con l'inviato degli USA. Un tema che torna inevitabilmente anche sulla prima pagina di Repubblica, che parla appunto del villaggio di Kusra assediato dai coloni. Il viaggio in Cisgiordania, dove la destra israeliana cerca la spallata elettorale. Netanyahu, come detto poco fa, riportato anche dal Corriere della Sera, incontra Kushner via da Gaza solo con il disarmo di Hamas. Queste le parole di Netanyahu. Sul Messaggero intanto torna il tema delle temperature record, ne stiamo parlando tanto in questi giorni, anzi direi in tutta questa estate caldissima. Caldo con la quinta ondata, arrivano le bombe d'acqua, la morsa del caldo comincia ad allentarsi, ma non ovunque. Ovviamente questa è una notizia che dà un respiro nazionale. Il nord passa dal caldo ai temporali, mentre centro-sud e isole restano sotto l'anticiclone africano, con temperature che possono ancora, ahimè, raggiungere i 40-45 gradi. Una tregua più decisa invece è attesa verso il weekend. Tra il 20 e il 23 agosto le massime scenderanno sui 32-33 gradi a Roma, in particolare, pur restando sopra la media. E invece in chiusura ci spostiamo sul Sole 24 Ore, che apre con l'allarme della BCE sul rischio bolla dell'intelligenza artificiale. Una correzione delle attuali valutazioni di borsa è probabile e rischia di avere un impatto grave anche sulle famiglie europee per la loro esposizione al tech statunitense, che valuta in 440 miliardi di euro. E questa è la conclusione preoccupante cui giunge la BCE, partendo da una ricerca sulle passate rivoluzioni tecnologiche. L'ascesa dell'intelligenza artificiale ha innescato un rally travolgente nel settore tecnologico, portando le valutazioni di borsa a livelli che non si vedevano dalla bolla delle dot com. Queste erano le principali notizie. Adesso Baby K.

0: Tuca Macarena, Baby K.
1: Le sentivamo la mancanza, sì, sì,
0: una mattinata bella così, movimentata con questo brano, però torniamo seri, Lele, perché lo dicevamo all'inizio del nostro caffè corretto, saremmo tornati sul caso 3P per insomma capire un po' meglio, ecco, che cosa è successo, una notizia che comunque ha fatto il giro ovviamente di tutti i quotidiani e telegiornali nazionali. 3P, cosa è successo? Facciamo un po' il punto.
1: Allora, cosa è successo? Piano piano vengono fuori un po' di particolari anche dalla cronaca. C'è chiaramente apprensione per le condizioni del giovane ventenne francese che, ricordiamo, solo due giorni prima dell'incidente era stato schierato da Fabio Pisacane titolare assieme a Mendy nella partita di Coppa Italia contro l'Arezzo. Poi c'erano due giorni di riposo, la ripresa degli allenamenti era già fissata per ieri pomeriggio, e quindi tutti i giocatori sono dedicati un po' a due giorni di vacanza, tra cui appunto gli altri P, che a quanto pare assieme a degli amici. Non si ha ancora la certezza della presenza di altri giocatori del Cagliari, ma poco conta sinceramente in questa situazione. Si trovavano in una villa privata tra Baia Sardinia e Porto Cervo, queste le cronache, c'è chi dice San Teodoro, ma anche quel è un particolare assolutamente ininfluente. Sa di fatto che in una piscina interna alla villa, mentre chiaramente stava godendo la piscina, è mancato l'appoggio del piede, e non sapendo nuotare, 3P, cosa che era già nota prima di questo, almeno per chi stava intorno a lui era già nota, purtroppo si è agitato ed è andato giù, chiaramente ingerendo molta acqua che è finita nei polmoni. Il salvataggio all'intervento tempestivo, ripeto, anche qui si parla di amici, si parla di compagni di squadra che poi hanno chiamato i soccorsi. L'eli soccorso gli ha praticamente salvato la vita, perché portato subito a Sassari, è stato intubato, terapia intensiva, in coma farmacologico per la terapia. Indiscrezioni parlano di un possibile stubamento, non so se si dica così dal punto di vista medico, comunque verranno tolti i tubi oggi, potrebbe, per vedere se riesce a respirare da solo, perché tutta quest'acqua nei polmoni chiaramente gli ha creato molti problemi, non riusciva a respirare da solo, quindi c'è tanta attesa, l'augurio che si riprenda al più presto. L'aspetto sportivo è assolutamente marginale in questa fase, si pensa al ragazzo giovanissimo, e chiaramente ci auguriamo di vederlo il prima possibile di nuovo ad Assemini.
0: Ovviamente anche da parte del club tanta vicinanza e tanto affetto.
1: Sì, del club, presidente Giulini ieri con un messaggio su X, Fabio Pisacane sui social, lui che l'ha lanciato, lui che lo allena da 4 anni praticamente tra la primavera e la prima squadra, quel gol a Cremona che tutti si ricordano ancora, il suo esordio, entra pochi minuti, gol decisivo nel pareggio del Cagliari a Cremona, quando in panchina c'erano Pavoletti e altri giocatori che sarebbero potuti entrare, Pisacane si inventò la carta 3P che fu decisiva, e poi anche questa fiducia data in questo inizio di stagione per questo giovane francese di 20 anni, tanta vicinanza anche da parte di compagni. Vorrei sottolineare in questa estate un po' particolare, non brillantissima, tra Cagliari e Sebastiano Esposito, anche nelle storie di Sebastiano Esposito la preghiera per il fratello Yeltrepi, quindi molti compagni chiaramente nelle loro storie hanno voluto mettere la sua foto pubblicata dal Cagliari, tra gli altri anche Leonardo Pavoletti.
0: Ecco, in chiusura, Lele, domanda di rito, pronto?

0: per questa nuova stagione?
1: Non sei pronto? Credo sarò pronto venerdì notte, sabato mattina, credo. Non ho la certezza. No, sembra ieri, in effetti è quasi ieri praticamente che è finito il campionato, è iniziata la stagione, adesso siamo di nuovo lì. Ci siamo un po', abbiamo riscaldato la voce col trofeo Gigi Riva. Speriamo di riscaldarla bene a Parma, che c'è bisogno subito di punti salvezza.
0: E noi saremo qua ad ascoltarti. Grazie a Lele Casini e noi andiamo avanti col Caffè Corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa Radiolina.
2: Radiolina, estate. Caffè Corretto.
0: E a breve torneremo sul caso di Tuerreda, della ragazza falciata dal barchino di migranti. Ne parleremo con il collega dell'Unione Sarda Francesco Pinna, ma prima c'è Partenope, Merck & Comment.

Eccoci qua, siamo sempre in diretta su Radiolina, al nostro caffè corretto, e andiamo a parlare, ovviamente, ad approfondire il tema, dicevamo prima, di quanto successo a Su Giudeu domenica, con la 17enne travolta appunto dal barchino con 14 migranti. Un dato di cronaca che ovviamente ha scosso l'informazione isolana, e non solo, e andiamo un po' ad approfondire quanto successo leggendo insieme a pagina 5 dell'Unione Sarda quanto scritto da 5 dell'Unione Sarda quanto scritto dal collega Francesco Pinna. Iniziamo dalla notizia, dal dato, perché le condizioni, ecco, di salute della 17enne ricoverata dopo essere stata appunto travolta domenica sono ancora molto gravi, anche se per fortuna, dobbiamo dirlo, non quanto erano sembrate in un primo momento ai soccorritori. Facendo un po' un passo indietro

0: per riavvolgere quanto successo, ecco, la ragazza si trovava in vacanza con i genitori nell'isola e dopo l'incidente avrebbe riportato varie ferite e anche alcune fratture, perdendo conoscenza mentre si trovava appunto in mare, dopo essere stata stabilizzata dal 118 e trasportata in elicottero all'ospedale Brozzo di Cagliari per le prime cure. I medici avrebbero indicato poi successivamente una prognosi migliore del previsto, anche se comunque resta ancora molto grave. Il dato, ovviamente, ne parlavamo anche ieri qua al Caffè Corretto, il dramma arriva poco dopo che il mondo, quindi dopo il riconoscimento, dopo comunque questo premio, ecco, arrivato alla spiaggia, poco dopo neanche il tanto di poter godere questo riconoscimento che poi è arrivato ovviamente il dramma. Mi dicono che abbiamo in collegamento il collega dell'Unione Sarda, Francesco Pinna. Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Ecco, Francesco, nel frattempo stavamo appunto leggendo il tuo articolo che troviamo su l'Unione Sarda. Dicevamo che per fortuna la 17enne, la ragazza, sta meglio, però ecco, che cosa possiamo aggiungere per i nostri radioascoltatori che ovviamente sono curiosi di capire quali sono stati poi gli avanzamenti, gli svolgimenti delle indagini?
1: Dunque, il quadro clinico che emerge dopo il primo soccorso, dopo la stabilizzazione e il trasferimento con l'elisoccorso della 17enne travolta dal barchino a Chia, è migliore di come si era pensato in un primo momento. Di fatto la ragazza ha subito alcune fratture, delle ferite da lacerazione e anche un principio di annegamento, però una volta arrivata all'ospedale i medici sono comunque riusciti a rivedere il suo quadro, diciamo, rendendolo più ottimistico rispetto al primo momento. Così hanno relazionato ai carabinieri che su delega del magistrato stanno effettuando le indagini. L'arresto del presunto scafista è arrivato subito dopo il sequestro da parte dei carabinieri di Teulada e di Domus de Maria di alcuni filmati fatti dai bagnanti, che hanno ripreso i momenti precedenti e i momenti immediatamente successivi l'arrivo di questo scafo ad alta velocità. Si tratta di un barchino in vetroresina con un spinto da un fuoribordo di 85 cavalli, con all'interno 14 persone a bordo, che praticamente a grandissima velocità si sarebbe avvicinato molto alla boa che segna la corsia di uscita o ingresso dei natanti dalla spiaggia. Lì c'erano alcuni bagnanti, tra cui questa turista 17enne che è stata travolta e ferita. Una volta avvenuto un incidente che, ricordiamo, quasi tutti i testimoni presenti nel barchino hanno sostenuto di non essersi accorti di niente, il barchino è continuato, è arrivato sino a Teulada, dove poi sono sbarcati e sono stati identificati e prelevati dai carabinieri. Proprio le testimonianze degli stessi migranti algerini che erano nella barca, confrontate con i video acquisiti dai carabinieri, hanno consentito di identificare questo 28enne che è considerato lo scafista, ovvero la persona che presumibilmente da Annaba, che è un porto algerino, diciamo il porto più vicino che c'è al confine della Sardegna, sono circa 128-130 miglia marine, dal cui potrebbero essere partiti alla volta della Sardegna. L'indagine prosegue per capire le modalità, perché comunque sia una barca di quelle dimensioni, con 14 persone a bordo più un motore, più almeno 200-300 litri di carburante, quindi almeno 250 kg suppletivi di peso, se sia compatibile che abbia fatto tutto in in 8-10 ore di navigazione, oppure se, come invece era emerso da una recente indagine della Direzione Distrettuale Antimafia, esistono delle navi molto più grandi nelle quali i migranti

0: salgono, fanno gran parte della tratta e poi, come se ci fosse una specie di tender, arrivati a 12-15 miglia di navigazione dalle coste sarde, poi vengono calati in questi altri natanti più piccoli che riescono ad arrivare sino alla Sardegna.
1: Esatto, e anche su questo ovviamente continueremo a indagare, a raccontare anche ai nostri lettori tutte le novità sul dramma di Chia. Io ringrazio Francesco Pina, il collega Pina, per questo collegamento. Grazie Francesco, e noi andiamo avanti con il Caffè Corretto.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:01.
2: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
3: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
2: Quindi?
3: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
2: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
3: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
1: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: caffè corretto.
1: 340 87 15 015 per tutti i vostri messaggi, lo sapete, io ve lo ricordo sempre, vi aspettiamo su WhatsApp e Telegram per commentare insieme a noi tutte le notizie del giorno. E noi andiamo avanti ovviamente con la trasmissione, ci lasciamo per un po' la cronaca alle spalle e andiamo a parlare di economia, commercio e saldi, perché i saldi insomma sono ancora nei negozi in città e non solo, ne parliamo con il presidente regionale di Confesercenti Sardegna, Roberto Bolognese. Buongiorno e benvenuto.
2: Grazie per il vostro riguardo e un caro saluto a tutti gli radioascoltatori.
1: Dottor Bolognese, allora, l'abbiamo detto, i saldi sono ancora ovviamente